0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile.

0: Enjoy the music.
1: Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Tromai e vai.
1: R101. Enjoy the music.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Segui R101 anche sui social. Instagram,
1: Facebook,
3: TikTok.
1: Ti teniamo compagnia ovunque.
3: R101.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
1: Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene,
1: richiedila con un vocale al

0: tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Allora, facciamo subito così. Chi c'è, batta un colpo. Da subito, per capire com'è la situazione, chi è già sveglio e valutare chi è il più sveglio tra i più svegli d'Italia. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, pronti per voi per queste prime due ore su R101. Al 331 80 90 101 vi voglio tutti lì, tutti.
1: R101.
2: Buongiornissimo, i

0: Stavo andando a tempo, un attimo, no? Giusto per prendere il ritmo. Non è che uno può partire subito sprint alle 5 del mattino, soprattutto di lunedì. Ci va un attimo per carburare, per capire intanto com'è andato il weekend, per capire che giorno è, che anno è, come diceva qualcuno anche in musica. Allora la radio corre in soccorso a tutti questi che magari sono svegli là fuori, stanno ascoltando e sono un po' disorientati. Ma veramente, è già lunedì e sono le 5 del mattino, 5.05 per la precisione, lunedì 18 di un mese a caso? No.
1: Maggio vedrà.
0: Ah ecco, è arrivato anche lui dopo.

0: chiama ad ogni porta.
1: Oh yes.
0: Se sembra sciocco, cosa importa? Luna.
1: E la porta alla quale bussare questa mattina, come sempre, quella di R101, facendo proprio così. No, forse anche con la vostra voce al 331-8090-101 sarebbe meglio, ecco, perché vi palesereste proprio, io vi metterei in onda facendovi diventare come sempre i veri protagonisti di queste prime due ore di diretta. Non ci credete? Sentiamone uno.
2: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo R101, sono Monica e sono sveglia già sì. Quest'ora perché sto facendo il turno di notte.
1: Tra un'ora capitato,
2: finirò così. Di lavorare, dai, comunque dai, è passata, bellissimo sentirvi a quest'ora. Ciao.
1: Grazie.
2: Buona giornata.
1: Ah, bellissimo per me sentire voi là fuori in qualsiasi diciamo ambito, in questo caso lavorativo. Ammazza, però inizia la settimana così con il turno notturno dalla domenica al lunedì. Beh, c'è di buono che comunque, appunto, come ha detto lei, tra poco stacca, può andarsi a riposare, godersi ancora qualcosa che arriverà dal buongiornissimo e dai più svegli d'Italia questa mattina. Al 331 80 90 101 vi aspetto soprattutto per capire come è andato il weekend, ragazzi. È finito, andato via. Lascia stare quell'argomento oggi. Guarda, veramente. Spacco tutto adesso. Mannaggia. The Weeknd. È stato bello o brutto? Poteva andare meglio? Poteva andare peggio? Boh, non lo so. Dipende dai punti di vista, da quello che mi racconterete questa mattina, come sempre, per spezzare un po' il ghiaccio della mattinata, della settimana, andando in reload e in 20-30 secondi raccontarmi nel vocale tutte le vostre faccende che mi avevate magari anticipato venerdì con i progetti del weekend. Se sono andati bene, benissimo, dategli anche un bel voto dall'1 al 10, si spera insomma siano come sempre sufficienti, molto sufficienti, nel mio bel pagellino che andrò a segnare e poi a riportarvi intorno alle 6 alla chiusura della prima ora con una media di voti che arriveranno, e io quindi sono qua, vi aspetto, va bene? Abbiamo mandato tutto in onda? Sì, abbiamo detto quello che c'era da dire. 331 80 90 101 da ribadire, ecco.

0: buongiornissimo a tutti gli amici di R101 dai The Colors. Vi auguriamo una splendida giornata.
1: Grazie, solo nel buongiornissimo, gli artisti passano, salutano, prima cantano, poi salutano, a volte anche al contrario. Prima si presentano da soli e danno il loro buongiornissimo e poi se la cantano, come hanno fatto appunto i The Colors. Tash era impegnato con amici quest'anno, ieri c'era la finale, ieri sera, su Canale 5 in diretta. Ovviamente mi sono addormentato intorno alle 10:15, tardi tra l'altro, tardi per essere qui bello pimpante con voi stamattina per capire invece com'è andato il vostro di weekend. Abbiamo il primo voto, il primo resoconto.
2: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo 101, Marco La Liguria, Ventimiglia.
1: Salve.
2: Weekend come è andato? Super strepitoso, sabato giornata super estiva, 27 gradi in Liguria, Ventimiglia, ti giuro. Giovedì c'è stata una giornata terribile, invece venerdì bellissimo, sabato anche, e ieri ho partecipato a una 50ª Marcia delle Palme che si svolge a Bordighera ogni anno, e ieri eravamo tantissimi, la bellezza di 1350 partecipanti,
1: buono.
2: 12 chilometri tra diciamo centro storico e collina, veramente
1: con le palme
2: super
1: in mano.
2: Hanno organizzato al top. E Uiva voto
1: 10.
2: Ciao Riccardo,
1: più
2: Marco La Liguria. E Uiva
1: non si fa mettere 10 più, vuol dire che comunque è andato alla grande. Da quello che mi ha raccontato il nostro amico e come stanno arrivando altri racconti, devo dire inaugurazione del pagellino stamattina più che sufficiente, anzi più di così non si può fare. Vedremo cosa continuerà ad arrivare. Ascolteremo tutte le vostre storie legate al fine settimana appena trascorso. Dai, 331 80 90 101, dai.
3: Enjoy the music. 101.

0: Palla Light. Questo è il disannuncio di una persona anziana, ormai ha compiuto anche un anno in più la scorsa settimana, e quindi Palla Light. Taylor Swift su R101 alle 5:17 con i più svegli d'Italia che mi raccontano come è andato il loro fine settimana, il loro weekend. In pochi secondi al 331 80 90 101, dando anche un bel voto, si spera, al weekend. Dai, andiamo, mi aspetto.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Di R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
4: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice:
3: dimmi davvero come stai?
5: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
6: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
3: Insomma, chi ci ferma?
1: Non ci ferma nessuno!
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
20: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
21: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud. A sud, bello.
0: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
21: Temperature in aumento. In aumento.
2: Che confusione sarà perché...
22: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
23: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
22: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
24: La scelta giusta è il futuro.
25: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
24: La scelta giusta è l'attenzione.
25: I polli allevati senza uso di antibiotici.
24: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
26: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
27: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
26: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
27: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
26: Allora la faccio subito.
28: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
29: È permesso?
30: Prego.
29: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
30: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
29: Gliel'ho consigliato io.
30: No, il manutentore. È anche carino, sa?
29: Pure.
31: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
32: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
33: Wow!
32: In viaggio fanno amicizia con tutti.
33: Piacere!
32: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
34: Bello il parapendio!
32: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: R101 Meteo.
35: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo abbastanza soleggiato sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori, seppur con della nuvolosità sparsa e locali rovesci sull'Appennino centrale adriatico e nelle aree interne della Sardegna. Al nord nuvolosità in moderato aumento per l'arrivo dalla Francia di un fronte instabile. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, ma con valori ancora per lo più leggermente inferiori alla norma. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
16: R101 Meteo con
36: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: un po' di Westlife con la loro Uptown Girl per svegliare, insomma, l'Italia, gli italiani già per oggi più svegli lo stanno dimostrando al 331 80 90 101. Direi di sì, ci ha portato indietro nel tempo di parecchi anni questa canzone. Noi invece stiamo valutando proprio le ultime ore, quelle del weekend. Vi sto chiedendo come è andato il fine settimana con tanto di voto. Cosa facciamo? Apriamo la pagina sportiva e allora vai di inno. Indovinate chi c'è da celebrare, lo saprete già sicuramente, ma sì, Sinner ha portato a casa anche gli internazionali di Roma. Ormai non fa neanche più notizia, cioè fa notizia quando perde, ma non perde mai ormai più. Va bene, anche agevolato dal fatto che il grande rivale in questo periodo, insomma, è fermo ai box Alcaraz, e quindi tutti gli altri, niente, soccombono a questo ragazzo che porta a casa un ennesimo trionfo. Ma insieme a lui c'è da festeggiare Bolelli Vavassori, che mi hanno vinto il doppio sempre a Roma. Non si parla di loro, cioè hanno vinto comunque loro torneo da doppisti, quali sono, molto bravi, quindi doppietta a Roma per il tennis. MotoGP, applauso e medaglia d'oro per Di Gian Antonio, portato a casa il Gran Premio di Spagna con grandi problemi legati a degli incidenti incredibili, fortunatamente senza conseguenze gravi per i piloti, ma delle immagini agghiaccianti. Comunque buono per noi, per i nostri colori. E poi calcio, niente, non toccherei l'argomento, anche perché ieri a pranzo ho mangiato due fiorentine al sangue, mi sono rimaste così poi indigeste, e il risultato della mia squadra ha inficiato molto negativamente su tutto il resto del... Bene, grazie, grazie. Come invece il vostro weekend è stato, diciamo, modificato dal risultato della vostra squadra? Non lo so, magari fatemelo sapere al 331 80 90 101. Prego.
1: Buongiornissimo Ricky. Buongiorno. Alba, il mio weekend doveva passare, dovevamo andare a giocarci i regionali. Mia figlia, la squadra di mia figlia, sì? Ha vinto i regionali, quindi si va ai nazionali di pallavolo CSI Under 13. Felicissima. Domenica, certo, dedicata a mio figlio, siamo andati a Carmagnola per il Lego, bellissimo. Ego. Quindi per questa volta sono sincera, sì? Darò un 10 per il weekend, anche se mi sono arrabbiata.
0: Ottimo,
1: un pochettino, però dai,
0: ottimo,
1: buona
0: ottimo.
1: Giornata, buon inizio settimana a tutti. Credo.
0: Grazie, grazie, grazie alla nostra amica D'Alba, che appunto arriva anche a parlare di sport con risultati ottimi da quello che ho sentito. Pallavolo, ecco, diamoci altri sport dove tra l'altro facciamo ormai differenza in tutto tranne che in quell'altro là. Argomento da non toccare oggi. 331 80 90 101, continuate così, raccontatemi brevemente come è andato il vostro weekend dando anche un voto, va bene? Vi aspetto ancora, sono solo le 5:30.

0: festeggiare un po' l'Inter, anche se della Juve, dai,
1: certo.
0: La gente che
1: pure il coro,
0: ma soltanto te. Ciao.
1: Devo subire pure il coro alle 5 e mezza di lunedì mattina degli interisti. Vabbè. No, basta, ho detto che di quell'argomento, di quello sport, ecco, va bene così, lo bypassiamo sta settimana, che anche le prossime, credo, in previsione futura. No, mi concentrerei più invece su quello di quello che avete vissuto voi, anche ovviamente extra sport, chiaramente, in base a quelle vicende che magari vi sono capitate e volete raccontare al 331 80 90 101. Prego,
2: buongiorno,
1: vengi.
2: Riccardo, buongiorno. Salve. A tutti, il mio weekend è stato un 7, siamo sette. Stati a casa.
1: Vabbè,
2: poi
1: buono.
2: Ieri mi è venuta una leggera influenza, stamattina stiamo andando a lavorare e oggi alle 3:30 c'ho un colloquio di lavoro che, se tutto va bene, mi avvicino molto a casa. Ciao a tutti.
1: Allora, intanto in bocca al lupo per te, facci sapere domani com'è andata, perché ci teniamo, e intanto prendo e portiamo sul pagellino un 7, che mi fa abbassare un po' la media, però c'è tempo e modo di rialzarla, sempre in base a quello che mi vorrete raccontare al 331 80 90 101. Yes.

0: Cliff e la sua buona domenica. La vostra com'è stata? Buona, buonissima, ottima, speriamo, in base a quello che mi state raccontando. Tra poco lo sentiremo, lo condivideremo insieme al 331 80 90 101. Stiamo dando appunto il voto al weekend appena trascorso e stiamo anche cercando una canzone che vi faccia star bene per questo inizio di settimana. Vi aspetto.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
14: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
13: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
17: La scelta giusta è il futuro.
18: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
17: La scelta giusta è l'attenzione.
18: I polli allevati sempre.

0: Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
13: È tutto pronto per esaudire un primo desiderio dei più svegli d'Italia, in musica chiaramente. Stiamo parlando dell'appuntamento che vi fa stare bene, questo spazio che R101 vi regala ogni ora, 3 minuti 40 e 45, visto che sono le 5.46 non perderei altro tempo. Sentiamo chi c'è che desidera.
14: Ciao R101, Giuseppe. Salve. Da Matera, la canzone che mi fa stare bene è Nothing Else Matters dei Metallica.
13: Bella, bella.

0: Mamma, che pezzone, ma se iniziamo così lunedì mattina, primo spazio delle canzoni che fanno star bene con i Metallica, ma come proseguirà la mattinata? Non lo so, lo deciderete, lo stabilirete sempre voi al 331 80 90 101. Prossimo appuntamento tra meno di un'ora e poi via via nel corso di tutta la giornata, sempre attraverso il nostro numero potrete scegliere la vostra canzone preferita da condividere con tutti gli altri ascoltatori al 331 80 90 101. Stiamo cercando di capire e di valutare come è andato il vostro weekend. Date anche un voto se volete. Ne abbiamo ancora uno? A voglia.
1: Buongiorno,
0: dai, dai,
1: Ricky, Michi da Varese. Ciao. Weekend 10 più.
0: 10
1: visto
0: più.
1: Visto che siamo tornati dall'Islanda. Dall'Islanda.
0: Salute.
1: È stato bellissimo, un viaggio meraviglioso.
0: Freddo,
1: paese un po' caro, sì, però indescrivibile.
0: È
1: quello che abbiamo visto, anche le foche. E
0: ma dai,
1: buongiornissimo a
0: è
1: tutti.
0: Wiwa. Ma è wiwa, sì, io dico sempre wiwa la foca, ma sempre da una vita che lo dico. E tu l'hai proprio viste lì dal vivo, tra l'altro in un posto dove l'Islanda è molto lontana, l'Islanda sappiamo benissimo. Quindi bentornata, ci sei mancata negli scorsi giorni, evidentemente non sarai stata dei nostri e non saprai, ma te lo dico adesso che dalle 6 alle 7 torna la super sfida per cercare la superstar mondiale. Prima semifinale scelta chiaramente da voi, già in base ai voti che sono arrivati le scorse settimane. Adesso scopriremo tra pochi minuti quali saranno le due superstar a contendersi un posto in finale. Sempre al 331 80 90 101, dove troviamo un grande artista come Marrakech.

0: guai, guai grossi? No, dai, non l'abbiamo sentito, fortunatamente, dai vostri racconti nel weekend al 331 80 90 101, dove chiudiamo il pagellino con...
1: Buongiornissimo, Ricky.
0: Buongiorno.
1: Mio marito e mio figlio sono due juventini.
0: Ecco.
1: E ieri, non so per quale motivo, sì, soprattutto il figlio, hanno avuto modo di farmi arrabbiare per...
0: Ma dai?
1: Un per un altro.
0: È
1: però
0: un motivo, io ce l'avrei.
1: Mi sono goduta la festa dell'Inter.
0: Ah,
1: e allora vai,
0: ecco
1: weekend da 10.
0: Ah.
1: Ciao, Cristina da Pesaro.
0: Ma certo, i due maschietti, sono magnate queste due fiorentine a mezzogiorno. Poi ho dovuto fargliela pagare alla femmina di casa, che invece niente rischia. Vabbè, gli sfottò calcistici che ci stanno, soprattutto nel mese di maggio, mese di verdetti. Chiudiamo la prima ora qui con il primo verdetto, il voto al pagellino, che vi dirò tra poco.

0: Mattino qui su R101 si va dritti ad ascoltare la redazione con le prime news di questo lunedì 18 maggio, chiudendo la prima parte del buongiornissimo con un pagellino che vede una media voto di 9.09999 pieno, ci sta la grandissima, quindi bene così. Vi aspetto tra pochissimo per la seconda parte con le super mega star.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101
1: è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Ultimatum di Trump all'Iran. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il presidente americano e Netanyahu, che precisa: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump convoca al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza. Washington avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Meloni chiede alla von der Leyen di estendere il campo di applicazione della deroga al patto di stabilità prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. La Presidente della Commissione europea chiude: abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Mattarella e la Premier in visita ai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Oggi, per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida del fermo. A destra è scontro sui permessi di soggiorno e Tajani ricorda a Salvini che il Cutri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata, alle Maldive. La squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina distante dall'entrata. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri sera alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico. Tennis, 50 anni dopo Panatta, Sinner vince gli internazionali. Un doppio 6-4 contro Ruud. Vittoria storica ed emozionante con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Calcio, festa scudetto per l'Inter che si assicura la Champions come il Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare?
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
11: Voilà, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
0: Per voi e per gli amici il buongiornissimo è servito, come sempre, soprattutto al lunedì mattina, quando serve una gran bella carica. Cerchiamo di darla noi a voi e voi a noi con la vostra partecipazione. Cari più svegli d'Italia, al 331 80 90 101, adesso si fa sul serio, seconda parte del buongiornissimo con una super mega sfida. Vi attendo tutti qua, ovviamente.
2: R101.
1: Buongiornissimo, i più

0: Giova, ti voglio bene, bella canzone, romantica, tutto quello che vuoi, però con sti fiati che abbiamo alle 6 del mattino, baciami, ma dove vai? Ma abbracciami ancora, abbracciamoci forte e iniziamo questa settimana. Abbiamo rotto il ghiaccio dalle 5 alle 6 nel buongiornissimo, da Riccardo Russo, eccolo qua, non vi ho ancora salutato per bene, voi che vi siete sintonizzati da poco, Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia mi hanno raccontato come è andato il loro weekend e adesso ci facciamo seri e belli competitivi, entriamo nel vivo già di questa settimana con questa super mega sfida qui.
1: Dai, una dai, star,
0: salutando come sempre i nostri amici Finlay e ricordandovi il loro appuntamento nel tardo pomeriggio su R101. Vabbè, abbiamo preso spunto da questa canzone da qualche settimana ormai per cercare attraverso il torneo di eliminazione diretta qual è la più grande superstar di tutti i tempi secondo il vostro parere, il vostro giudizio, i vostri voti che arriveranno in maniera incredibile, come sempre, anche questa mattina per la prima semifinale. Quindi vuol dire che sono rimasti in quattro a contendersi il super titolo. Oggi ne abbiamo due di fronte, c'è stato un mega sorteggio nel corso del weekend, segretissimo, in un posto riservatissimo, cioè quello da dove sto parlando io, ed è venuto fuori questo accoppiamento per la prima semifinale. Vado a presentarvi subito i due sfidanti, dai, veloce. 170 milioni di dischi venduti, 18 Grammy Awards, 3 Brit Awards, 2 Golden Globe e un Oscar, perché è pure attrice, fanno di lei la star contemporanea più famosa e più premiata. Lei! Lady Gaga, signori e signori, mi è arrivata già in semifinale. Quota rosa, meno male, l'abbiamo tenuta almeno una quota rosa tra i primi quattro, giustamente, ci sta precisa, ha fatto un botto di voti la volta scorsa, vedremo se riuscirà a superare il turno, andare in finale, ma se la dovrà vedere contro chi? Contro qualcuno che ha portato a casa, 13 Grammy, ma cosa bazzecole, ma soprattutto ha venduto 750 milioni di dischi nel mondo ed è l'uomo dal quale è partita tutta questa sfida, dai!

Michael, che dire di Michael? Avevamo visto tutti quanti il film al cinema, no? Sta avendo un grandissimo successo il suo biopic e allora da lì abbiamo cercato di capire, ma sarà veramente lui la superstar più amata, più apprezzata, più forte di tutti i tempi? Ed ecco che è scattato il torneo che ci porta a questa prima semifinale con i vostri giudizi, le vostre voci. Ovviamente voglio sentirvi tutti uno per uno, se no vi vengo a prendere a casa o dovunque siate voi all'ascolto di R101 e a giocare con questa nostra prima sfida. Lady Gaga o Michael Jackson, fate la vostra scelta, le vostre accurate, diciamo, racconti, anche solo racconti in base a quello che vi stimolano di più, al 331 80 90 101. Via alla super sfida, c'è Miles Smith adesso.

0: titolo del brano Gold. Gold, chi si aggiudicherà la medaglia d'oro nel torneo alla ricerca della più grande superstar di tutti i tempi qua nel Buongiornissimo? Beh, è tempo di intanto capire chi andrà in finale. Siamo nel corso, abbiamo appena lanciato, diciamo, la sfida, la prima semifinale tra due super grandi artisti, una contemporaneissima, lei è lei. Super apprezzata una settimana fa, adesso vedremo come se la caverà al cospetto di lui, colui che è stato e sempre sarà. 331 80 90 101, aperte le votazioni, prego.
1: Ciao Riccardo, avanti. Secondo me non c'è partita, però no, eh? Un po' come dire, in questo caso Lady Gaga sì? Non va neanche in Champions.
0: Dai,
1: non voglio dire nel
0: non
1: senso,
0: dirlo allora.
1: Ciao, comunque molto mai con tutta la vita. Ciao, vedo dalla prossima.
0: Ciao. Quella leggerissima allusione al calcio, posti in Champions, ma era il caso, diciamo, stamattina non infierite, anche perché poi tra meno di un'ora arriva la banda. Capirai che due ore che mi aspettano pure quest'oggi. Rimaniamo sul pezzo, rimaniamo sul tema, per cortesia. Il nostro amico ha detto che secondo lui non c'è partita, Michael Jackson è già in finale, vero?
2: Ciao Ricky,
0: prego.
2: Io voto Lady Gaga,
0: ecco.
2: Lei tra i primi quattro c'è arrivata,
0: dai. Mettetela, piantatela, uscite da quel quell'argomento lì, se riuscite, perché altrimenti qua chiudo baracca burattina. Che faccio, metto a piangere? E non lo so io, è lunedì mattina anche per me, è difficile, è complicato. Rimaniamo sul tema musica, che mi sembra un tema molto più divertente. 331 80 90 101 Lady Gaga o Michael Jackson. Mazza che sfida, ammazza.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: 6:20 del mattino, buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia in questo lunedì 18 maggio. Qui si parte forti, eh. C'è già una semifinale da decidere, da valutare, sottoporre poi al vostro giudizio chi dovrà passare il turno tra Lady Gaga e Michael Jackson. Stiamo cercando la più grande superstar di tutti i tempi, vi aspetto.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi.
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
18: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
19: Deliveroo!
18: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: R101 Meteo.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. In Sardegna, al nord-ovest e sulle Alpi orientali, in queste prime ore, cielo inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in rapido aumento. Poche nuvole e ampie zone di sereno invece sul resto d'Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e in Piemonte. Temporali possibili anche su bassa Lombardia e sui settori orientali di Veneto ed Emilia. Qualche temporale isolato sull'Appennino centrale. In serata piogge temporali in Lombardia, sulle regioni di nord-est e sul Levante Ligure. Sulle Alpi la quota neve sarà elevata, oltre 2000 metri. Temperature minime in aumento, tranne al sud. Massime stazionarie o in lieve rialzo e quasi ovunque inferiori alla media. Venti moderati di maestrale sullo Ionio, in prevalenza deboli altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La musica di R101 che risveglia l'Italia, soprattutto i più svegli d'Italia in quanto tali sono già sintonizzati con noi e partecipi dalle 5 del mattino fino alle 7 nel buongiornissimo, il grido di battaglia che in questa mattinata si va poi a intersecare con la sfida che abbiamo già lanciato da una mezz'oretta quasi. Siamo nel bel mezzo della prima semifinale alla ricerca della più grande superstar di tutti i tempi. Da una parte, all'angolo destro, abbiamo Lady Gaga, signore e signori. Risponde al lato sinistro un certo MJ. Le iniziali sono MJ. Michael Jackson. Il delirio al 331 80 90 101 dei vostri commenti e i vostri voti, sentiamoli, dai, continuiamo.
1: Ciao Ricky, buongiorno. Ciao. Io ovviamente voto Michael, che è la leggenda della musica pop del mondo, e mezzo voto lo do pure a Sinner, che sta scrivendo la leggenda del tennis.
0: Dai, sì, ne abbiamo parlato anche nella prima parte del weekend straordinario, ancora una volta Sinner imbattibile, si è portato anche a casa gli internazionali di Roma. Questo ci dà lo spunto in futuro per cercare in un altro torneo il più grande sportivo italiano di tutti i tempi. Guarda lì che idee che vengono fuori da una sfida all'altra, ma rimaniamo su questa, dai.
2: Senza dubbio la Germanotta, Lady Gaga, tutta la vita, ricordando già, che di origine italiana, perché sì, non erano siciliani, quindi bravo, siccome io ho anche dei parenti in Sicilia, quindi Germanotta tutta la vita. E
0: vedi che i voti poi li potete dare in base anche a delle cose, non soltanto per questioni di gusti musicali, ma anche per altre motivazioni, tipo questa. Ricordo che appunto Lady Germanotta all'inizio della sua carriera, quindi giovane, quando incominciò ad esplodere in tutto il mondo il suo successo, venne in Italia ospite da Simona Ventura, quelli che è il calcio, 2009 stiamo parlando, 19 aprile 2009, ho rimediato questo file audio in cui la prima intervista in Italia la fece appunto Simona Ventura e andò subito a chiedere questa cosa delle sue origini italiane. E lei, diciamo, non sembrava essere così orgogliosa, forse non proprio dell'origine italiana, ma del suo nome così strano, Germanotta, e quindi non ne voleva proprio parlare, secondo me. Sentiamo com'è andata un attimo.
3: Welcome to my show, sì. Lady Gaga, la regina della dance mondiale.
0: Brava, Simo. Chiudila lì e basta.
3: Tanto però lei è intanto di origine italiana, viene da una famiglia italiana, quindi parla un po' italiano?
0: No.
3: No. Il tuo vero nome qual è? Possiamo dirlo?
0: No,
3: che è
0: non
3: un
0: vuole.
3: Nome molto divertente.
0: No, ecco, appunto perché è divertente.
3: Vuoi?
0: No.
3: Stefani German.
4: Lady Gaga.
0: Ecco,
4: Lady
0: vedi,
3: Gaga,
0: ribadisce.
3: Stefani Germanotta.
0: Non voleva, non voleva.
3: Una forza
0: insomma
3: irresistibile.
0: Cosa? Una forza irresistibile che non è più tornata in Italia a fare interviste. Chissà come mai. Bisognava saperlo prima, ecco, insomma, il fatto che lei non amasse proprio questa cosa. Comunque, 331 80 90 101, i voti continuano, la votazione tra Lady Gaga e Michael Jackson prosegue. Direi di aprire anche ai voti cantati che valgono doppio. Dai, diamo una svolta già questo lunedì mattina. Vi aspetto dopo i pinguini.

0: Bella bella la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sento che stanno arrivando un sacco di messaggi al 331 80 90 101, dove prosegue la sfida tra Lady Gaga e Michael Jackson. Chi andrà in finale? Anche voti cantati, vero?
1: Sì.
0: Perfetto. E questo il mood del buongiornissimo. A tra poco, mannaggia.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: I più svegli d'Italia, da nord a sud, isole comprese, come amiamo dire noi, tra una sfida e l'altra piazzano anche la propria canzone che gli fa star bene. Al 331 80 90 101.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse.
9: Pour moi?
8: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta. E poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano. Fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
13: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
12: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
13: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai

0: La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 € al chilo.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
7: Dai che siamo in orario per ascoltare una canzone scelta da voi, come sempre, 3 minuti 40 e 45 su R101, la possibilità di entrare nel palinsesto e piazzare lì una canzone che vi faccia stare bene, da condividere con gli altri più svegli d'Italia. In questo caso sentiamo chi c'è che desidera. Allora,
8: ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Karma Chameleon di Boy George and the Culture Club.

0: Vai, ci stava una bella canzone allegra, fresca, per iniziare al meglio la settimana questo lunedì mattina 18 maggio alle 6.50 per la precisione su R101 con la canzone che ha fatto stare bene una nostra amica che appunto l'ha appena richiesta. Questo è il buongiornissimo, stiamo andando incontro già al verdetto finale, mancano pochi minuti alle 7 del mattino, prosegue il torneo ad eliminazione diretta per trovare la più grande star di tutti i tempi, i più svegli d'Italia devono decidere chi mandare in finale tra Lady Gaga contro Michael Jackson. Scelta difficile per molti di voi e devo dire una gara più in equilibrio di quello che io mi aspettassi come pronostico. Non vi dico altro, però qualcosa si intuisce. Prego.
1: Ciao Riccardo.
0: Ciao.
1: Per quanto io ami Lady Gaga e
0: sì,
1: ho anche visto un suo concerto spaziale,
0: vedi.
1: Ma il re del pop è sempre il re del pop. Billie
0: Quindi,
1: Jean.
0: Brava, che canta.
1: My love, it's
0: benissimo.
1: Just a girl. Clement, I am the one. The
0: perfect.
1: Kids, not my son. MJ per sempre.
0: Oh, ma è difficile cantare Michael Jackson alle 7 del mattino, eh. Ma chi ce la fa? Loro ci provano e anche con un inglese diciamo un po' scolastico, no? The pen is on the table. Però era bello, era apprezzabile. Il voto vale doppio, ricordiamo. Il voto cantato vale doppio per l'artista scelto. Ancora.
2: Buongiorno
0: ancora.
2: Ricky, io no. Voto per Lady Gaga.
0: Okay.
2: Sarà difficile, ma se vinciamo,
0: se vinco,
2: ti offro un due fiorentine. Ma mangiare io e te un due fiorentine, che lo dici?
0: Mettetela, ciao, ciao. Vi prego, smettetela con queste allusioni stamattina dalle 5. Che mi metto a piangere in diretta, io lo so. Vabbè, gli sfottò, ci stanno, prego.
3: Oggi è una sfida tosta, però devo votare per forza per Lady Gaga perché
0: sì,
3: è troppo brava e lasciamo il passato per il futuro, dai. Quindi
0: dai.
3: Doppio voto. I'll dance with my hands above my head.
0: Brava mercoledì,
3: like
0: brava.
3: Jesus said.
0: Brava.
3: Dance with my hands above my head.
0: Se la canta tutta.
3: Insomma,
0: proprio.
3: Ciao, Alessia.
0: Brava, me la immaginavo con le treccine lì, tutta pallida in viso, tipo mercoledì, ma oggi è solo lunedì, tra l'altro. Quindi, altro voto, doppio per Lady Gaga, visto? Visto come sta andando la situazione? Attenzione, cosa succede?
4: Buongiorno R101, ma come fai a non votare Michael con quella canzone
0: fai?
4: Che fa saremo io e te, così sarà per sempre, sì.
0: Non mi risulta, questa cosa non mi risulta, risulta invece essere arrivato quinto, il buon Sal da Vinci, dai un applauso glielo facciamo, lo so che in tanti si aspettavano addirittura la vittoria, però ogni tanto bisogna anche accontentarsi, portare a casa un bel quinto posto. E tra poco verdetto finale, quindi va bene. 331 8090 101, vi do ancora la possibilità di votare tra Blanco e Lisa, no, nel senso non c'è la sfida, adesso arrivano loro con i loro ricordi. Nel frattempo continuate a votare perché arriva il verdetto finale di stamattina. Nel buongiorno.

0: Cari Blanco ed Elisa, devo dirvelo che invece è finita la prima puntata della settimana del Buongiornissimo, che va verso il suo verdetto finale, come sempre, perché qui si è disputata una super mega sfida con un sacco di racconti, ricordi, volendo anche sbloccati attraverso due grandi personaggi della musica internazionale. Lo ricordiamo, siamo nella prima semifinale del torneo eliminazione diretta per trovare la più grande superstar di tutti i tempi. Da una parte avevamo Lady Gaga, super contemporanea, sempre sulla breccia. Dall'altra parte un Michael Jackson, evergreen, evergreen. Chi avrà passato il turno? Chi va in finale? Michael, signori, però, come dicevo qualche minuto fa, se l'è giocata fino alla fine anche Lady Gaga, che lascia il torneo, ma con onore, con grandissimi voti da parte vostra, ma Michael è Michael per tanti di loro, per la maggior parte ancora, sentiamo.
1: Ciao Ricky, ovviamente Michael Jackson, anche perché penso di essere una delle poche fortunate che è riuscita ad assistere a un suo concerto a Monza, negli anni 80, e quindi Michael Jackson, ciao.
0: Invidia da parte di tutti, credo, ancora.
2: Ciao Riccardo,
0: ciao.
2: Ma si può assolutamente dire Michael Jackson, assolutamente,
0: sì. È andata così.
2: Re del pop in tutti i sensi. I'm back.
0: Cantatina.
2: I'm back. Sì. Buona giornata, ciao da Sara.
0: Ciao, con quella risatina finale. Nell'aver capito di aver contribuito però a modo vostro a questo Buongiornissimo che manda in finale Michael Jackson, giovedì altra semifinale con altri due super mega star. Va bene, tra poco, star di un calibro incredibile radiofonicamente parlando, ovviamente mi riferisco alla banda di R101 con la quale proseguiremo la mattinata. Grazie Edoardo Mondino in regia, vi aspetto con la banda tra poco, dopo le news, grazie.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni visitano i feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Ma Tajani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump all'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il presidente americano e Netanyahu che precisa: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump convoca al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza. Washington avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri sera alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. tennis, Sinner vince gli internazionali d'Italia, sconfitto Ruud in finale. 50 anni dopo Panatta, un altro italiano, trionfa a Roma. Jannik completa il set di Masters 1000 conquistando la finale con un 6-4-6-4. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Calcio, una piazza Duomo gremita, ha accolto il pullman scoperto dell'Inter per la festa Scudetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
8: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
9: Niente, a parte due carie e il ponte da sistemare.
8: Dai, poteva andare peggio.
9: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
8: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
10: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Fino a 27 km con un litro.
13: 116 cavalli!
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si resta in coda per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Un incidente si è verificato sulla tangenziale nord di Milano, allo svincolo della provinciale 44 Milano-Meda. Sulla A4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sul tratto urbano della A24 incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torrenova al grande raccordo anulare. Infine sulla statale bis Tiberina si procede a rilento per un incidente a San Giustino in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
15: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 maggio, dopo un weekend in cui è successo di tutto. Buongiorno dalla banda di R101, si riparte anche oggi dalle 7 alle 9 in diretta con voi nel morning show che vi fa stare bene con Chiara Tortorella. E permettetemi oggi di fare subito gli auguri a Leonardo Fiaschi.
1: Non me lo ricordate, perché
2: era ieri.
1: Ma non me lo ricordate, dai, dai. 29 anni così.
2: 29, sì.
1: Il per prossimo ognuno, anno 30.
0: Per ognuno dei personaggi che imiti, quindi in realtà tu ogni volta triplichi. Anzi,
1: infatti, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi.
0: Tanti auguri a Spalletti, a Pingu, sì, Caravacciuolo.
1: Infatti, Pingu e Spalletti insieme le in casello nello stesso posto nel cervello.
3: Il problema è che Pingo lo fa giocare Spalletti.
0: Pensa che qui abbiamo insieme Paolo Dini e Cristiano Militello.
3: Buongiorno amici, buongiorno.
4: Ale, reduce dalla Borgogna, Paolo Dini, che è entrato oggi bussando con i piedi.
0: Bravo, Paolo.
4: Un pensierino.
3: Volevo portare
4: la celeberrima senape.
3: La senape, c'è la moutarde de Bourgogne, de Dijon.
4: Quella.
3: E allora volevo portarvi una bottiglia, ma le ho finite tutte.
4: Abbiamo visto delle foto inquietanti.
3: Cosa vai in Borgogna a vedere cose? I musei?
4: No.
3: Vai a vedere cantine.
4: Tu che di solito cerchi le tisane all'estero.
3: Ho imparato che esiste la Côte d'Or. Ok? Côte d'Or, e questo sono 70 km di vigneti e colline.
4: Sì.
3: Bellissimo, con la vigna bassa. E poi la Côte d'Or è divisa in due. La Côte de Nuit, dove fanno i Pinot.
4: Sì.
3: E la Côte de Beaune, dove fanno il Montrachet, i bianchi.
2: Adesso è rasa zero tutta la zona.
3: Ma ragazzi, l'ho piallata.
4: Ma questa Côte è ben cotta o al sangue?
1: È medium.
4: Medium?
3: Medium.
0: Okay. Questa è una gran pianura padana, praticamente da qui fino a Brest.
3: Sì. Esatto, esatto, esatto. Sì.
0: Bella Riccardo Russo.
4: Che, dopo due bottiglie, anche se ci sono le colline, le vedi piane.
0: Esatto. Buongiorno, hanno spianato la classifica.
3: Oh mamma mia.
2: Sentite, per cortesia, abbiate pietà di me.
0: Infatti,
2: è dalle 5
0: subito
2: che mi prendono in giro gli ascoltatori.
0: Vabbè, ieri grande festa dell'Inter, lo facciamo per la cronaca.
4: È riuscito a fare più di un chilometro il pullman dell'Inter? Ho visto a un certo punto.
0: Credo siano ancora in piazzale Lotto.
4: Allora, il pullman, ieri c'è stato, lo diciamo per chi non segue il calcio, la grande festa della squadra e dei tifosi nerazzurri, naturalmente.
0: Per il doplete.
4: Per questa cosa, oramai è una prassi che anche la squadra di eccellenza che fa il pullman scoperto, quindi pullman scoperto a Milano, a un certo punto hanno fatto per fare 150 metri un'ora. Ci sono stati.
2: I giocatori della Juve ci mettono molto di più a piedi
0: mentre giocano,
2: per dire. Sì.
0: Poi grande re di Roma Yannick Sinner, ieri premiato da Adriano Panatta,
2: eccolo.
0: E Mattarella,
1: posso dire, ha fatto anche molto ridere Sinner ieri,
3: perché
1: è stato divertente alla fine.
0: Il discorso finale,
1: il
3: signor Mattarella,
0: il signor Mattarella, dicendo che si emoziona particolarmente quando c'è lui, si impappina, e infatti l'ha fatto anche ieri.
2: Signore, sarà suo padre, io sono presidente.
3: Sì, certo. Bello l'abbraccio. L'abbraccio, passaggio di testimone tra Panatta e Sinner.
4: Sì,
3: erano tutti e due commossi. Si vedeva che c'era una,
4: a casa, devo
3: c'era
4: dire,
3: una stima reciproca.
1: Panatta era schifato.
3: Sì, no.
4: Perché era sudato.
0: Comunque era l'ultimo 50 anni fa ad aver vinto quel titolo.
4: Il primo e l'ultimo, direi.
0: Però no, non è stato l'ultimo, effettivamente.
4: Fino a ieri no. E ricordiamo anche gli altri re di Roma, perché abbiamo vinto anche il doppio.
3: Certo.
4: Quindi Bolelli, Vavassori. Poi è stato molto simpatico anche Rud Kasper, che era l'avversario, il finalista
3: Kasper
4: norvegese.
3: Kasper il fantasmino?
4: No. Kasper di nome, Kasper Rud, norvegese, che a parte che ha avuto un applauso, non ho mai visto un rivale sconfitto, ma ha fatto un applauso di due minuti. C'è un'aperta meritato, devo dire, anche per l'approccio, insomma, anche è stato un bel match. Ma poi a un certo punto ha detto l'Italia, fate complimenti all'Italia per il movimento del tennis, che ha ricordato il doppio, avete tanti atleti di buon livello. Non posso dire la stessa cosa sul calcio, perché con la Norvegia abbiamo vinto almeno due battute.
2: È vero, si è fatto
4: fare,
0: esatto. È la nazionale di calcio ormai è diventata un po' il pungiball di tutti quelli che devono fare
4: almeno per i prossimi 4 anni va così.
3: Allora, mi hanno detto degli amici che giravano tra le bancarelle in Duomo, perché ovviamente si vedeva anche il merchandising, no? Bancarelle, negozi, 150 euro la maglia ufficiale, quella nuova dei campioni dell'Inter. 25 quella della nazionale che due mesi fa era 200.
2: Madonna.
3: Così mi hanno detto, sì. Era già pronta, ma non
0: ha senso. Beh, abbiamo anche in rappresentanza un po' smonato, ecco.
4: No, perché abbiamo poi qui il derby, i nostri due vicini di posto.
1: Dov'è
4: che
1: Matteo?
4: Sono Peppino Milano.
5: Peppino Milano, romanista.
4: Esatto.
5: Esatto. E Aquilotto laziale.
0: Matteo Torre in produzione.
4: Allora, ha vinto
0: si
4: la
0: vede
4: Roma.
0: Dagli sguardi, ecco, chi è della Roma e chi è della Lazio.
4: Anche i più profani all'ascolto avranno capito che ha vinto la Roma 2-0 con questa protesta, una curva nord del laziale che non siamo abituati a vedere così sguarnita, specie in occasione della partita dell'anno, con striscione dei romanisti che gli hanno scritto siete più del solito, cioè quindi a mettere il dito nella piaga, vabbè.
1: Scusate, ma ha mandato un messaggio là su WhatsApp Matteo, che ho scritto "Lè non fa battute sulla partita".
2: È una minaccia.
4: Però una dichiarazione di Sarri al volo vogliamo sentirla.
1: Senti, ma io veramente è stata una settimana, la posso dire a questo atroce. No, proprio di merda.
4: Beh,
0: meno male che sta arrivando anche il neutralissimo Edoardo Mondino qui, sì, con noi, a lui di calcio proprio.
2: Niente,
0: è
2: zero.
0: Quello super partner che mette a tacere tutti gli animi.
4: Ma che,
0: ecco,
4: giocano in 11, lo sai.
2: No,
0: secondo me dovremmo far ripartire dalle basi. Bello anche così.
4: E comunque a chiudere, giornataccia per Lotito, perché oltre al derby è andato a vedere Sinner e si è addormentato. Ci sono le foto di lui che dorme.
2: Ma è narcolettico.
0: Prima di chiudere davvero, che qui stiamo andando belli lunghi questa mattina, la domanda che vi fa la banda di R101 è: qual è l'ultima parola che è entrata nel vostro vocabolario?
2: Ok, ecco.
0: Quella che magari prima non usavate, quella che avete imparato da qualche ragazzino.
4: Sì, quella
0: nello slang moderno.
4: Quella che vi ha costretto
0: magari bangaranga.
3: Sì, no, ma oppure quella che appunto avete chiesto a un adolescente, puoi ripetere per favore che non ho capito? Poi te l'ha detta, non l'hai capita comunque, ma ti fai spiegare almeno il significato.
0: O magari è proprio 6-7 come la nuova parola che è entrata anche nel vocabolario del Papa. Tra poco vi raccontiamo tutto quello che è successo, mentre partiamo anche con la nostra musica. Tornano Maroon 5 e Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5, Cristina Aguilera su R101 in radio e in TV sul canale 676767.
1: Perché? Perché un gruppo di cresimandi dal Papa l'hanno coinvolto nel ripetere il gesto, che quale sarebbe esattamente al canale 67? Per i più distratti c'è la possibilità di capirle un pochino.
0: Allora, qual come è idea è presente, esatto, lo stesso gesto come per far giocolare le palline, quindi per far girare le tre palline circensi.
2: Cosa che a te riesce molto bene,
0: esatto,
2: devo dire.
3: Alle 8.
2: Alle 8 specialmente.
3: Sì.
0: Dicendo 6767, nasce tutto da un ragazzino che durante una partita dell'NBA guarda la telecamera, fa questo gesto ed è diventato il più imitato al mondo, addirittura dal Papa.
1: Esatto, okay. Non ha un significato particolare, però è un codice di comunicazione, come per dire chi lo fa è dei nostri.
0: Se avete degli adolescenti in giro, sì,
3: adolescenti, prima elementare,
0: tutti
3: sì, continuamente.
0: Infatti, ed è proprio un nonsense.
2: Nei commenti a questo video, dove pungolato da Don Fisher, che è un parroco
1: quello che
2: genovese,
1: quello dei tasselli,
2: non è quello dei tasselli, no, idiota. È un parroco genovese molto bravo, un fuori classe assoluto, che saluto personalmente, che ha istigato i ragazzini a tirare dentro persino il Papa a Festo 67.
1: Certo.
2: I commenti erano: no vabbè, ora oltre a mio figlio anche il Papa, la gente si chiedeva così, perché in effetti da casa mia è tutto un trionfo di 6-7.
1: Povero Papa, sì, gli riappendono il telefono in faccia, lo costringono a fare 6-7.
4: Però ragazzi, io ho il mio nipotino di 7 anni, sono 3 giorni che mi chiama bro.
2: Bro, sì,
4: è una roba insopportabile. Frau bro,
0: zio non è più di moda,
4: no,
0: effettivamente.
4: Ma no, Frau bro.
2: Nel tuo caso è l'abbreviazione di brodo. Nel tuo caso.
0: E va quindi 6-7 entra anche nel vocabolario del Papa. Magari c'è qualche parola che è entrata anche nel vostro, che prima non usavate, che avete scoperto grazie ai giovani? Sentiamo.
5: Allora, la parola che ho imparato da mio figlio, sì, 14enne, è aura. Prima volta gli ho detto: cosa hai detto, Samu? Poi dopo un po' ho capito i contesti nei quali diceva questa parola e adesso ogni tanto la uso anch'io. Ragazzi, aura, Tiziana da Treviglio, ciao.
1: Aura,
5: ciao.
1: Anche a me sentivo dire in casa, aura, io Laura chi? No, aura, no, papà, aura.
0: Che
1: aura
0: è un po' come karma, cioè,
1: sì,
0: questa
1: cosa
0: ti rientrerà,
1: genere, sì,
0: ti tornerà indietro con il karma. No,
4: aura non c'è.
2: No, aura è quando fai qualcosa meritevole di applauso.
1: Ah, quindi
2: capito, fai una cosa,
1: sei l'aura per cui,
2: capito, sì,
1: meriti
2: aura, cioè, come dire, rispetto, cavolo,
1: certo,
2: complimenti.
1: Certo.
2: Ah.
4: Quindi aura non c'è.
3: Quello Neck lo diceva.
2: Oh, mamma mia. Dovete sempre sbaccare tutto, io non
3: lo so.
2: È un momento di divulgazione, questo.
1: E quando dicono ghost, quando ghost? Io pensavo fosse
4: no,
1: pugliese.
4: No, ti ghosto.
0: Ti ghostano.
1: Ti ghostano.
4: Ghost è un film.
0: Non ti rispondono più al telefono.
1: Ti ignorano, cioè
2: sì,
1: ti
2: visualizzano, cioè, e non rispondono.
1: Diventi invisibile.
0: Ti dà fastidio, quindi ti triggera, insomma, questa.
6: Buongiorno banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, avendo iniziato da circa un annetto in un nuovo team fatto da ragazze un po' più giovani di me, circa 15 anni di differenza, adesso andiamo avanti a suon di triggerare, questo verbo che non conoscevo affatto, ma adesso lo utilizzo praticamente tutti i giorni.
1: No, però spiegate anche il significato.
0: Certo. Dare fastidio, mi stai triggerando.
1: Io ti
2: fare arrabbiare,
0: il trigger point nei massaggi è quello, il punto dove
2: ti duole,
0: esatto,
2: dove si innesca il dolore.
1: È il punto G. No, dai, no, non c'entra niente. Io stamattina le sbaglio tutte.
2: Ma perché non torni in Borgogna a vedere meglio la Côte d'Or?
1: Vado, torno in Borgogna. Va bene.
0: Andiamo in viaggio verso il paradiso invece qui su R101. Torna anche Achille Lauro.
7: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Sorriso con Achille Lauro su R101 alle 7:22. Stiamo scoprendo l'ultima parola che è entrata nel vostro vocabolario. Qual è?
1: Oh mamma, stai chill. Mia figlia di 8 anni. Mamma, stai chill. Magari quando la sgrido, quando mi agito per qualcosa. Mamma, stai chill.
0: Signora, stia chill.
1: Vorrebbe
0: però
1: dire mamma, stai calma. Ciao Daniela della provincia di Como.
0: Ciao Daniela.
2: Ah, un amico di Napoli diceva chill la candere mamma.
3: No, quella
0: tutta
3: no,
0: un'altra cosa.
3: No.
2: Oh, non ne becco una.
0: Dai, su chill ci siamo. Il problema è per zia Mary. Aiutiamola.
2: Cosa
0: suo
2: c'ha?
0: Nipote ha 19 anni e le dice sempre che scende. Non ha la più pallida idea di cosa voglia dire. E lui non glielo spiega.
3: La parlata giovanile, specie nella zona di Roma, vuol dire che delusione. Che situazione spiacevole. Tipo, dovevamo andare al concerto, ma è stato annullato. Che scesa. Io penso sia un po' che prolasso.
4: Ma i giovani non dicono. Non so se gli venga
3: appunto,
4: in mente.
3: Lo diceva mio nonno, prolasso, però penso appunto sia un po' l'equivalente.
5: Se ti scendono a 16 anni, sono guai.
3: Esatto.
0: Se avete un'altra traduzione, volete raccontarci l'ultima parola entrata nel vostro vocabolario? 331 80 90 101.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
11: Eurospin, la spesa intelligente!
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: R101 Meteo.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. In Sardegna, al nord-ovest e sulle Alpi orientali, in queste prime ore, cielo inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in rapido aumento. Poche nuvole e ampie zone di sereno invece sul resto d'Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e in Piemonte. Temporali possibili anche su bassa Lombardia e sui settori orientali di Veneto ed Emilia. Qualche temporale isolato sull'Appennino centrale. In serata piogge temporali in Lombardia, sulle regioni di nord-est e sul Levante Ligure. Sulle Alpi la quota neve sarà elevata, oltre 2.000 metri. Temperature minime in aumento, tranne al sud. Massime stazionarie o in lieve rialzo e quasi ovunque inferiori alla media. Venti moderati di maestrale sullo Ionio, in prevalenza deboli altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
12: R101 Meteo con...
14: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mazzotti alle 7.33 su R101, canale 67 per vederci.
1: E perché non un po' di Brotox?
2: Cioè?
1: E il Brotox, stavamo parlando di... No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
3: Ma cos'è?
1: Andate di Brotox. Il Brotox
0: è... il Brotox!
1: Allora, i chirurghi estetici... Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
2: Eh certo.
1: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al... Adesso io dico delle cose delle quali non conosco,
2: come
1: non
2: sempre.
1: So cosa sto dicendo.
0: Vai, provaci.
1: Allora, il filler, che cos'è il filler?
0: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
3: Labbra. Sì.
0: Okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
1: E il Botox cosa ti riempie?
0: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti...
1: rilassa.
0: Ti si distendono le rughe, esatto. Okay.
3: Perché sapete queste cose?
1: No, perché è la moda. È sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
0: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
1: Che ne so,
3: lo dicono qua. Perché da bro.
1: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
2: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua, i trafficanti.
0: I Finlay sono.
1: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
2: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
3: Lo scrotox hai fatto?
2: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un
0: è quello che dicevano che
2: tra scrub e Botox, capito?
0: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
1: Sì,
3: ma che ne sai?
0: Gli atleti è uscita la notizia.
1: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi, per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
0: aiutavano, se no la tuta balla rallenta.
1: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
2: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
1: Ma perché non ti... sei così magro che sembri sottovuoto. Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
2: Vabbè.
0: Beh,
2: allora,
0: abbiamo imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre.
4: Ciao, sono Stefania d'Alba.
0: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
1: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
0: E il tuo swag?
1: Il mio swag?
2: Signora di Alba ha due figli trapper, hanno la trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gianantonio che ieri nella motocicletta romano ha trionfato.
1: Di Gianantonio faceva il TG, giusto?
2: Sì, poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
0: Beh, direi aura.
2: Aura per loro.
0: Aura per loro.
2: Chiaro? Esatto.
0: E aura anche per Ray, la cantante preferita di Cristiano Militello, torna con Where is my husband?

0: Play su R101 alle 7:40. Buongiorno e buon lunedì dalla banda di R101. Aggiungiamo parole ai nostri vocabolari. Le ultime che sono entrate nel vostro quali sono?
1: Ciao banda, ciao. Sono Gabriele e ho 13 anni e quando un videogioco non mi va la connessione dico: no no, mi lagga, mi lagga.
0: Mi lagga.
2: Mi lagga, mi lagga. Quando ti crolla il... Cosa c'è, Cristiano?
0: Il verbo no, laggare.
2: A te quando cade la connessione non dici mi lagga.
3: Io ho tolto i videogiochi a mio figliolo, quindi lui mi lagga o... Non lo dice. Magari lo pensa, però.
0: Dai, non siamo arrivati alla L, quindi continuate
2: però,
0: così.
2: Però mi piace il fatto che sì, dite la parola, ma spiegate anche il significato a noi.
0: Bravo. Perché, detto, dai,
2: sì, no, esatto. Infatti lui l'ha fatto.
0: 331 80 90 101 per parlare con la banda di R101.

0: d'estate? E allora prenotate oggi una vacanza Costa, facile, flessibile e senza stress.
1: Infatti con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
2: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti.
3: Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al campo.
3: 80 90 101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
8: Aspetta una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
12: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato.

0: leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a...
6: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte, Cystiset Forte!
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: settimana riparte anche la bella abitudine della canzone che ti fa stare bene. Una volta ogni ora qui su R101 potete scegliere voi la musica.
1: E richiederla, esatto.
0: 80 90 101.
1: Io, a me è caduto l'occhio, ho già dato una sbirciata e sono contento così, ma tanto
0: pezzo
1: tanto
0: bomba.
1: Tanto quanto mi piaceva.
2: Sì, grandi grandi.
0: Sentiamo.
3: Ciao, per la canzone che ti fa stare bene, Shout to the Top degli Stereo Council. Ciao, ciao.

0: To the top, Stai Council su R101. C'è proprio da dire che questo è proprio un pezzo Togo. Oh, risponderiamo.
1: Togo.
2: Ma Togo era il tuo modo di dire degli anni 95, 96.
0: Vi ricordate quando era nuovo Togo che ti guardavano così? Adesso è Aura questo
1: Aura.
0: Pezzo.
1: È passato di Bronze. Moda non solo il modo di dire, ma anche il biscotto.
2: È vero.
1: Presentava. Come è vero? Come gli anni che... 80.
0: Ah, ancora, dai, so, quello ancora, tira ancora.
1: Sì?
0: Aura sì. Per Yannick Sinner, ragazzi, Rende Roma.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao,
3: ciao
0: Yannick.
3: A tutti. Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma poi vinto farla durare di più almeno, no?
3: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
0: Era la finale comunque.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
1: Infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
3: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
1: Come
0: cosa?
1: Rude.
2: Dai.
3: Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
0: Casper.
3: Ma allora, voi parlate di... Parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora me le indico alcuni.
0: Vai.
3: Sto in rud.
2: Sì.
3: Vuol dire mi annoio.
1: Ah sì.
3: Sì.
0: Sto. Povero, già ha perso pure
3: Sto giocovicciando.
1: Sì.
3: Vuol dire sto rosicando.
0: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi.
3: Poi,
0: dei tuoi sfidanti.
3: Poi c'è mi smattarello.
0: Cosa vuol dire?
1: Attenzione.
3: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io,
1: sì.
3: Cioè seduto, e preparo il discorso prima della vittoria.
0: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però mi smattarello non partiva bene.
1: No.
3: Panattoso.
1: Panattoso.
0: Cos'è?
3: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
1: Non è vero.
0: Come pedaloso.
1: È un po' sornione.
4: Beh,
1: posso
4: chiedere...
1: panattoso e sornione.
4: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
3: Posso dire una cosa?
2: Vai.
3: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
2: No,
1: ma cosa dici?
2: Ma non dire
1: se
2: così.
1: Se sente ti mena.
2: Ma cosa
0: è Panatta?
3: Poi c'è Yannickare.
0: Oh, cosa vuol dire Yannickare?
3: Vincere vuol dire.
1: Vincere.
3: E Sinnerare?
2: Sinnerare?
0: Sì. Trionfare.
3: Vuol dire sempre vincere.
1: Meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
3: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
2: Sì.
1: Anche
3: ho vinto
1: oggi.
3: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
2: No, povero. Dai.
4: Guarda che adesso torna
0: segnato.
4: Quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
1: Vabbè, ricordiamo che Yannick Sinner, quello vero,
4: è
1: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
2: nella Terra Rossa.
1: No, sì, tutti i tornei nella Master 1000.
4: C'è mai vista verde?
1: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
4: Certo.
1: E quindi insomma sì, ne era ancora margine
4: per
0: mamma mia,
1: veramente extraterrestre, sì.
0: Però tutti pronti a tortorellare con il Tortorella Challenge qui su R101, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Preparati.

0: 1, abbiamo celebrato Yannick Sinner, non dimentichiamoci, molti ce lo fanno notare, anche Bolelli e Vavassori
1: abbiamo
0: che hanno vinto.
1: Abbiamo detto, ma lo ridiciamo.
0: Il doppio, ma il vero trionfatore di oggi sarà chi vincerà il Tortorella Challenge. Siete pronti?
1: Sì, no. E poi a Mattarella dovrà chiedere la grazia anche lui per poter essere perdonato. Di fronte allo scempio al quale stiamo per assistere, o meglio, che stiamo per ascoltare. La sfida è la battuta più brutta del giorno. Chiara ha avuto un weekend intero di tempo per produrre. Sentiamo cosa vi butta lì.
0: Anche perché sono stata al matrimonio delle due forchette, ragazzi.
2: Ma va?
0: Si sono posate.
2: Un weekend intero per questa...
3: Tocca, fatto ridere.
1: Tocca a voi far di peggio.
0: Cascate di prosciutto, c'era di tutto.
1: 331 80 90 101. Se sapete fare di peggio, siamo qua.
4: Tre bistecche alla volta, ti fotti.
2: Uomo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, facendo 7 feriti, di cui 4 gravi. Oggi l'udienza di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno, ma Tajani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. E Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran: accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Washington intanto avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Quando c'è il signor Mattarella mi emoziono, ha detto. La coppa degli internazionali ricevuta dalle mani del presidente. L'azzurro ha vinto tutti i Masters 1000 come Djokovic, che gli ha scritto subito: sei impressionante. Calcio: festa scudetto dell'Inter, colpo Fiorentina allo Stadium. La Juventus, battuta 2-0, scivola al sesto posto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la A10 procedendo verso Genova, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio A10 a 7. Sulla 1 verso Milano 7 km di coda tra Ceprano e Frosinone per un incidente, mentre in direzione Napoli rallentamenti tra San Giuliano e il bivio dell'autosole tangenziale ovest di Milano. Lungo la A4 viaggiando verso Torino code a tratti tra Bergamo e Cavenago per traffico, anche sulla 8 dei Laghi in direzione di Milano rallentamenti tra Busto Arsizio e Milano Nord. Un veicolo in avaria invece provoca code a tratti sulla A13 tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Traffico congestionato sulla A24 tra Turbano Romano con 6 km di coda tra il Grande Raccordo Anulare e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Infine lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo segnalati lavori di manutenzione dopo lo svincolo Capaci Isola delle Femmine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 4 qui alla banda di R101 c'è il Tortorella Challenge, ragazzi. E oggi ve lo stiamo davvero apparecchiando alla grande.
1: Sì, da bambini avevamo paura del rintocco della mezzanotte, no? Quando arrivavano i vampiri, i fantasmi. Adesso da adulti abbiamo paura delle 8 del mattino.
0: C'è chi si nasconde sotto il letto nello stesso modo, uguale.
1: Esatto.
0: Occhio che ti viene a morsicchiare i piedi il Tortorella Challenge.
1: Dell'uomo nero viene la donna scema, viene.
0: Ma invece no, dai.
1: No, che non è così, lo
0: è
1: sai.
0: È un momento così simpatico.
1: Simpatico come?
2: Tortorella Challenge è simpatico come essere l'avversario di Sinner.
0: Ecco.
1: L'avversario di Sinner, vabbè.
0: Puoi guardarlo negli
1: sigle
0: occhi.
1: Sigle ne abbiamo anche alternative, proposte?
0: Ma certo, dai. Signori, Gigi D'Alessio è passato da queste parti.
3: Anche qua.
0: Sì.
3: Ormai. Boia.
0: Prezzemolino Gigi. Alla banda di R101 con la sigla alternativa per il challenge.
4: Non dirgli mai che il Tortorella non è una cosa bella. E la paura di quella battuta come ci stringeva. E poi la faccia terrorizzata di nostro figlio. Mamma, ti prego, non mi far chiamare. Figure di niente non ne voglio fare. Portami solo a scuola, io voglio studiare.
0: Vabbè, fantastico.
1: Dirti che preferisco l'originale
3: è tutto dire.
1: È emblematico. Ok.
0: Ah, io poi sono reduce da un weekendone, ragazzi. Sono stata a un matrimonio, quello delle forchette.
5: Sì.
0: Si sono posate.
1: Si sono posate. Ed è lì che si parte. Ed è da lì.
0: E sapete chi suonava al matrimonio?
1: Chi?
0: Jerry Calà, oggi giudice di gara alla banda di R101.
6: Vidile, matrimonio. Vi ricordate quando mi chiamavo Pillo?
0: Cioè,
6: Pillo.
0: Da sempre.
6: Arrivavo al VIP Cortina, dicevo la famosa frase: non sono bello. Piaccio
0: ancora.
6: E mentre
0: la
6: dicevo
0: dici, no?
6: Saliva in sottofondo. Sapete chi?
0: Chi?
6: Lui.
0: Ma come?
7: Non ci sto capendo più niente. Salda bellissima, non ci capisco niente.
0: Quindi Jerry Calà e Sal Da Vinci sono i
7: bello.
0: Giudici di gara
7: oggi, tutto bello, oggi. Tutto bello.
0: Quindi deciderete a chi dare i 12 punti oggi, come all'Eurovision Song Contest, alla
7: sì.
0: battuta che vi piacerà di meno.
7: Vi ricordate quando mi facevo chiamare Billo?
1: Sì.
6: Anche tu.
1: Senti, ma almeno qui non piangere, perché ormai piangi dappertutto.
7: Mi viene da piangere. Beh, perché è un'emozione fortissima.
1: Lo so.
0: Ancora emozionato per il quinto posto all'Eurovision Song Contest.
7: Per sempre. Troppo emozionante questo quinto posto.
0: Saremo io e il challenge per sempre, ragazzi. 331 80 90 101, dai, partecipa.

0: ci posso credere.
1: Che succede?
0: Una canzone bellissima questa qua.
1: È bella.
0: Qua.
2: Come non ci puoi credere? Che beh, che ne mettiamo una.
0: Mi viene da piangere, mi viene da piangere.
2: Sono tutte belle
1: anche
2: le
1: adesso.
2: Nostre.
3: Assomiglia a Maracaibo.
2: Che figura.
1: Oh, ma non c'entra niente. È uguale a bangarangara, bangarangara. Ma ora parte la sigla del Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno. La sfida alla battuta più brutta.
4: Tortorella, è un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello.
2: No!
4: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Questa è bangarangara. Bangarangang style?
1: È uguale alla nostra sigla.

0: Eurovision Song Contest.
1: Pensate,
0: chissà
1: le altre, pensate quelle che hanno perso. Questa è quella che ha vinto, eh.
0: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
0: Dai, avanti. dai.
1: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
0: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend. C'erano...
1: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
0: Erano anche al matrimonio, sì.
1: Jerry Calà, che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è la libidine coi fiocchi.
0: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Gerriatria?
0: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi!
4: Ciao banda! Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
0: Che
3: però,
0: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche neanche un accenno. Non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
0: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara. Ciao. È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
0: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia pur chiamando da Genova.
1: Perché non si imbarca Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare? Da Genova.
0: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
1: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia. C'è tutta la mise en place.
0: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda. Ciao. Sapete come si misura l'area di un calvo?
0: Come?
6: Lato pelato.
0: Teramo ti ha fatto rialzare in piedi.
1: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
1: Bravo.
3: Bene.
0: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
0: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
0: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
1: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
0: Abbiamo finito qua?
1: No,
0: in realtà?
1: No.
2: C'è ancora una cosa.
0: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo.
3: No.
0: Non lo apriamo la porticina, vediamo chi è.
8: No. R101, sono Daniele da Villanterio. No. Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiwa.

0: Daniele, campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto. No, dall'asilo.
2: Sì, da Bra.
1: Da Bra.
3: Beh, quello è sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
4: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
4: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che lo capisci.
4: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
4: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
4: Mi viene da piangere.
1: Dai.
5: E allora the winner is.
6: Vai. Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
3: Il problema... Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina, pensa tu. Vabbè. È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani alle 8 qui su R101. Siateci!

0: classificato all'Eurovision Song Contest 2026 Salda Vinci con Per Sempre Sì, ma era il più anziano partecipante.
1: Dai!
0: Eh sì, e quindi è perfetto per giocare con noi con il... Siamo pronti!
1: Siamo pronti, stavamo parlando proprio stamane di slang giovanili e allora ci allontaniamo dai tempi nostri e andiamo indietro. Indietro quando i pensieri vengono riportati alla gioventù per i più anziani, tra virgolette, all'infanzia per quelli che sono nati qualche decade dopo. Ma il leitmotiv è sempre quello, andare alla scoperta di suoni che ci riportano indietro nel tempo e nella memoria.
0: Un adesso... bel viaggione con Paolo Dini.
1: Esatto, adesso vi faccio ascoltare pochissimi secondi di una sigla che farà pensare ad una cosa ben definita a tutti quanti. Dai, questa. Dai. C'è bisogno forse d'altro? No, dai, allora vi chiediamo quella sigla.
2: Troppi ricordi.
1: Qual era il tema trattato dalla trasmissione che aveva questa sigla all'inizio? Ok. E poi il nome del conduttore. Però visto che è facilissimo, perché è facilissimo,
0: ma insomma, sai che...
1: Se riuscite a dirmi il nome del conduttore non soltanto con il cognome, ma tutto nome e cognome senza ricorrere a Google, allora vi premieremo quale boomer del giorno.
0: Risentiamo,
1: dai, risentiamo
0: il
1: la
0: suono.
1: Sigla.
3: Dai, dai, Chiara, c'erano ancora i nostri tempi, eh.
1: Dai, sì.
0: A me viene un film qua,
3: no,
0: un telefilm.
3: No.
0: Avrei detto tipo Tarzan.
1: Ma sì, Tarzan.
2: Ma perché Tarzan?
1: No. Allora fammela risentire un'ultima volta e prova ad associare Tarzan a questa.
0: Inizio pensa a Tarzan, della sigla di Tarzan.
1: Tu pensa
3: prova. No, non viene bene.
1: Tarzan, nel caso quel giorno stava a casa perché pioveva.
0: O la signora in giallo.
3: Staticita.
0: No, non c'entra
3: staticita,
0: niente.
3: Allora,
0: serve.
1: Staticita. Allora, di cosa trattava la trasmissione?
0: Ok.
1: E il nome del conduttore suo più famoso e longevo in quest'ambito, ok? 331 80 90 101. Tra poco il Bim Bum Bum.

0: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
1: Chi è?
0: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
1: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
0: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
2: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I polli allevati senza...

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ed eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
3: No.
4: Dagli un'altra quello possibilità.
0: Era. Come faceva?
3: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella.
5: Me l'hai detto. Boomer.
3: Poco dopo.
1: Sì.
3: Qualche minuto dopo,
1: però forse era sullo stesso canale.
3: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete detto.
3: 3-1.
6: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo! Ernesto Calindri,
3: attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, al chiuso, non stava in mezzo alla strada.
5: È vero.
1: Esatto, avanti.
6: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca?
1: No.
6: Di Brescia.
0: Quasi, dai.
3: Antonio, Fochino.
7: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
8: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
9: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
3: No. C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo, vedo qui l'ultimo impegnato.
7: Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
10: il penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: È questa
10: diamogli
1: la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla, perché
1: sì,
0: leggeva.
3: L'ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi,
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi, che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava, e la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
3: Ormai Che Tempo Fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
3: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa. Sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate,
3: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta. C'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca, nell'84, era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
11: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi. Vediamo la distribuzione solitaria.
1: Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti era colonnello. Lui invece era già generale, Andrea Baroni,
0: ed è quello che di più.
1: Ed era quello che lo sostituiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano
1: adesso,
0: alla famiglia,
1: ragazzi.
0: Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì, capire
1: perché?
0: Che temperature c'erano.
1: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
3: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il, no, con il titolo che
0: Tarzan
3: tempo fa
0: Boy?
3: No, a nome di Adelmo Amadori. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere,
1: esatto.
3: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero, di nebbia per rimanere...
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: Serena Brancale, Levante e Delia, tutte e tre mercoledì 20 maggio saranno in prima serata su Canale 5 per l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring.
1: A condurre Team Battiti Live Spring sono Michel Hunziker e Alvine. Ci saranno tanti ospiti anche in questa terza ed ultima puntata.
2: Una fraccata infatti dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara. Potrei citarli a caso perché ci sono tutti praticamente. Voi dite uno, c'è Annalisa, c'è J-Ax,
1: c'è
2: Samurai J,
1: c'è
2: Padre Cionfoli,
1: no
2: aveva da fare, Tommaso Paradiso,
1: c'è
0: Marco Masini e Fedez,
2: Elettra Lamborghini, Alfa, Malika Ayane, Sara Toscano, Bianca Zei e tanti altri.
1: Ragione in più per non perdersela è il fatto che sarà l'ultima puntata mercoledì 20 maggio su
0: in
1: Canale
0: prima
1: 5
0: serata su Canale 5. Sì.

0: Quante volte vi è capitato di tornare a casa tardi dal lavoro con un unico pensiero? E adesso cosa cucino?
1: La soluzione si chiama Gel Market, lo specialista dei surgelati a cui affidarsi se cercate qualità, convenienza, praticità e una vastissima scelta di prodotti e novità.
2: Più di 1000 piatti pronti che vi salvano la serata. In meno di un quarto d'ora potete mettere in tavola un menù completo. C'è di tutto, dall'antipasto al dessert, passando per la cucina internazionale. No stress, ma solo il piacere di un'ottima cena pronta da gustare.
3: Cercate subito l'ispirazione su gelmarket.it.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: R101. Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: C'è quello traumatico? Quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: 101, diteci dove siete, così tra poco veniamo lì a ballare e cantare la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101 per dirci qual è. Tra poco arriviamo.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
14: La fame ti fa straparlare.
15: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
17: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
16: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Sono le 8:48, però avete ancora voglia di portarci, anzi avete già voglia di portarci a ballare con la canzone che ti fa stare bene.
6: Una volta all'ora al 331 80 90 101, potete arrivare con i vostri suggerimenti, sono tantissimi, ma si cerca ovviamente di accontentarvi tutti.
7: A ballare e a cantare, perché io penso che questo pezzo sia uno di quelli più, come dire, gettonati nei famosi concorsi canori. Quando ci sono i concorsi canori c'è sempre
6: un concorrente, c'è sempre quella che lo fa.
7: Una concorrente che porta sul palco questo pezzo.
5: E tu?
8: E tu dove vai a ballare?
9: Vieni a ballare!
10: Trento, Trento, Trento, Trento, Trentini, tutti a Trento, con i Trentini, tutti 33 a Trento, 33 a Trento, insieme a tutti Trentini.
6: Bravo, bravo. Adesso basta però.
5: E cosa andiamo a ballare a Trento?
11: Sono Rosa da Trento. Ciao. La canzone che mi fa stare bene è Irene Survival di Gloria Gaynor. E mi piace perché quando siamo a casa così, che non sto al lavoro, i miei figli l'ascoltano e la balliamo tutti insieme. Ehi. Quindi è un momento di festa e di allegria con i miei figli. Ecco, Carmine e Pellegrino sono i miei figli. Ciao, grazie.
5: Aura per i tuoi figli. Aura. Che ci fanno riascoltare Gloria Gaynor.
7: Nomi tipici di Trento, tra l'altro.

0: ballata tutta qua su R101, Gloria Gaynor, richiesta da voi, potete farlo di nuovo, un'altra bella canzone per la prossima ora, 331 80 90 101. Ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026, la Grecia, conferto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto? Che io non
0: Ferto c'era. Era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa Australia. Ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
3: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
3: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non lo credo proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, no. Bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No. No,
6: io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì, sì,
0: c'era
3: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'ero anch'io, sì, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. No, sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti,
1: hai detto te che smettevi.
3: Bravo, solo quando devi far vedere il pacco. Nell'ultima edizione, davanti
5: sul
3: a tutti.
5: Pacco, sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco
5: Stefanone,
0: anche quello.
5: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
3: Vabbè.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: No,
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
3: Sì.
5: Mm-hmm. Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe?
5: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo?
3: No.
5: Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal, grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Quindi cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision. Beh, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
4: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte,
0: esatto,
1: a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io, ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto: no, Capoverde non è mio.

0: Bene, bene, vai con la sigla. Everyone!
1: Vai!
2: Everyone! La banda di RG101.
3: Ancora tanti auguri al nostro Leonardo Fiaschi!
0: Auguri
3: di tutti gli ospiti della banda di RG101.
4: C'è un saluto ulteriore da fare. Siamo in zona Furio Camillo, Roma, il sindaco del bar Chaos Café. Ciao.
3: Buona giornata.
4: Ciao sindaco.
3: Grazie Giuseppe Milano in regia con Edoardo Montino, Matteo Torre in produzione. Tutta la banda di R101 torna domani alle 7 qui su R101.
0: Ciao.
3: Bye bye.
0: Ciao.
3: Ora procediamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sciopero generale oggi proclamato da USB contro il genocidio a Gaza e contro l'economia di guerra. Coinvolti diversi settori, tra cui sanità, scuola, treni e trasporto locale. La protesta di 24 ore partita alle 21 di ieri terminerà alla stessa ora di oggi. Cancellati una quindicina di treni regionali a Milano, manifestazioni in diverse città. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni hanno fatto visita ai feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Battagliani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE, no della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran. Accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. A Polena Trocchia, nel Napoletano, trovati i corpi senza vita di due donne all'interno di un cantiere edile. Erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Tennis, Sinner sconfigge Ruud in finale e vince gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Panatta. Jannik completa così il set di Masters 1000. Calcio Serie A, il Napoli vince a Pisa e si qualifica per la Champions. Il Milan batte il Genoa e si avvicina. Juventus sesta, battuta dalla Fiorentina. Festa scudetto per l'Inter a Milano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, di cosa c'è?
2: Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano 7 km di coda tra Frosinone e Anagni per un incidente, sempre in autosole in direzione di Napoli, altra coda di 7 km tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente, per traffico intenso lungo la 4 verso Torino, rallentamenti tra il bivio della 4 raccordo tangenziale est di Milano e il bivio raccordo viale Certosa, anche sulla 7 verso Genova coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena, sulla 24 tra Turbano Romano 5 km di coda tra l'inizio della Complanare e il bivio della 24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine sulla statale 16 Adriatica lavori di manutenzione vengono segnalati dopo l'incrocio Marina di San Vito strada statale 84 Frentana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con Anas.
8: Finalmente!
9: Procediamo!
10: Fernando Proce in diretta Radio TV.
11: Fascia di garanzia, solo per quello. Facciamo il minimo sindacale in rispetto della fascia di garanzia. due cazzate e poi a casa. Anzi, secondo me è stata anche una brutta idea venire stanca. Però ad ogni modo uno c'è ormai, no?
3: Sì,
11: e allora,
3: dai.
11: Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili!
11: In corso lo sciopero generale, c'è chi manifesta, c'è chi fa festa, di qua di là, non si capisce. Problemi, buongiorno caporedattore.
8: Buongiorno, oggi sciopero generale in alcuni settori, trasporti principalmente, scuola,
11: però,
8: sanità.
11: Siamo in fascia di garanzia.
8: Siamo in fascia di garanzia.
11: Regina.
3: Certo.
11: Si è messa la fascia di garanzia stamattina.
3: Sì, qua.
11: Bella. Buongiorno piccola.
3: Buongiorno Fernando.
11: Come
3: grazie
11: stai?
3: Per il piccola. Bene, bene.
11: Che weekend hai avuto? Tribolante.
3: No, weekend strepitoso con un Yannick Sinner insuperabile.
11: E cosa c'entra con te? Non ho capito.
3: Perché sono una grandissima fan di Yannick Sinner.
11: Ah, quindi non hai fatto, non sei in after?
3: No, no, assolutamente.
11: Non sei in hangover, no.
3: No,
11: quella
3: no.
11: Camicia di tuo padre? Eh?
3: Questa è una camicia di forza.
11: Bella,
3: a cui ho tagliato.
11: Bella, bella. No, no, no, no, bella, bella. Salutiamo intanto chi ci vede in televisione. Allora, chi lavora?
4: Canepa!
11: Allora, lunedì, un lunedì particolare, no? Dopo sto weekend che non si è capito se eravate coinvolti dal canto, dall'Eurovision, da sta roba. Siete contenti all'Eurovision? Ho visto la Bulgaria. Io vado in Bulgaria, faccio i miei traffici.
3: La stessa cosa facesti con la Turchia.
11: Ma io faccio traffici.
8: Tra l'altro devi organizzare il prossimo Eurovision.
11: Bravo, bravo, bravo. Ho Sofia l'anno prossimo, adesso la settimana prossima ci andiamo, se Dio vuole, a trovare il presidente, il nuovo presidente. Non sto scherzando.
3: Certo, sì, credi.
11: Sappiamo.
3: Ma tu l'hai conosciuta la Dara?
11: Ma certo che ho conosciuto la Dara. Facciamo intanto una sigletta per la Bulgaria canaglia. Sigla, sigla, dai, canzone.
4: Bulgaria canaglia.
11: Intoniamola proprio come la canzone. Prego. Già non mi capisco. Come la canzone Nostalgia canaglia,
3: capito?
11: Ah, ah,
3: ok.
11: Dai, dai, dai.
4: Bulgaria, Bulgaria, canaglia.
11: Sembrano delle suore in pellegrinaggio. A proposito, devo salutare la mia amica Stefania che è in pellegrinaggio verso Santa Rita da Cascia, verso Cascia.
3: Buona passeggiata.
11: Santa Rita, che era la protettrice delle...
12: Oh, Santa Rita de Cascia, dei calciatori.
11: Di Cascia, da Cascia.
12: Da Cascia, per il miele.
11: No, per
3: no quella è la caccia.
11: Per le cause impossibili, no? Per quelli proprio i problemi che non si possono risolvere come i nostri, insomma. Gente no. Messa male.
8: Ma se non si possono risolvere, perché
11: apriamo sta borsa, va?
8: La borsa è pesantemente negativa oggi.
11: Pesantemente. Traducimi questo pesantemente.
8: Meno 2,01%.
11: Ripeti.
8: Meno 2,01.
3: Sembra che ti abbiano staccato
11: tutto
3: le vertebre.
11: Attaccato!
8: Tutto attaccato.
3: Meno 2,8.
11: Porca!

0: mettervi anche voi stamattina, non potete, come dire, scaglionarvi, non arrivare tutti in questi 4 minuti a... Ma non avete nessuno con cui parlare, no? Mi riferisco ai vocali, tutto impallato stamattina.
1: Volevo sentire
0: l'oroscopo io stamattina per capire come inizia questo avvio di settimana.
2: Da urlo!
0: Allora, Aldo, una tragedia allora sta borsa qua. Vabbè, il risultato di quello che, insomma, l'atmosfera di nuovo, perché Trump ha detto che la guerra riparte.
3: Sta preparando i piani per riprendere i bombardamenti sull'Iran in accordo con Netanyahu e con Israele.
0: Hanno già detto quelli dall'Israele, finalmente. Erano stanchi della tregua, insomma.
3: Si erano riposati anche troppo.
0: Allora, si ripercuote un po' su tutto, un po' tutte le materie. Bitcoin, se vi interessa, se avete investimenti. Chi si salva stamattina? Velletri, sta diventando una, come dire, appassionata di titoli. Non sa nemmeno di cosa parla, però le piace vedere il più e il meno.
1: Sì, perché non so neanche di che merceologia siano queste aziende.
0: Chi è meno?
1: Allora, meno oggi Biber Banca, Prismian, Ferrari, purtroppo. E Avio.
0: Chi guadagna?
1: Allora, guadagna bene Leonardo, io vorrei tanto conoscerlo.
0: Leonardo è un'industria, una delle più importanti italiane, no? Ex Finmeccanica, se non sbaglio, Aldo, no?
3: Sì, esatto.
1: Poi c'è Eni, Nexi e Saipem. Questi sono i quattro titoli, sia bene, rialzo che ribasso.
0: Oggi sei l'esperta di finanza. Allora,
1: perfetto.
0: Una cosettina su sto Eurovision, che pare abbiano seguito in tanti. Non capisco perché, ma io ripeto, prendo le distanze, perché non si tratta, cioè non è lo specchio di quella che è la musica, con tutto il rispetto per Da Vinci, per Sadara, Sgrindo, insomma per questi qua, perché voglio dire, un festival musicale, regia, mi stai guardando?
4: Ma no, ti guardo sempre,
0: guardi il mio corpo tu,
4: quello tutti i giorni,
0: ecco perché sei distratta. Allora, un festival che rispecchi, insomma, la musica, non può vedere ultimo in classifica l'Inghilterra. Cioè,
1: la
0: patria dei Beatles, cioè voglio dire, almeno un 50% della storia della musica ha origini in Inghilterra.
3: Beh,
0: no,
3: ma quello è proprio il meccanismo di voto. Siccome gli stati votano per gli altri stati, i gusti sono diversi.
0: Ma non è una questione di gusti, è una questione che è un altro tipo di musica, regina. Io sta ragazza lì non la manderei mai lì.
4: Vedi?
0: Anche se ha già preparato, come si chiama la canzone che ha vinto?
4: Bangarangaranga.
0: E tu che cantavi, non ti vergogni del bangarangaranga, c'era una cosa bella.
4: No,
0: questa.
4: Solo una cosa carina per l'artista.
0: Caos,
4: puoi dire caos.
0: Caos, bangarangaranga. Va bene, archiviamo sta roba. Un grande successo per Saldavinci, che forse era l'unica che si può definire canzone. Adesso non lo dico,
3: è arrivato qui
1: perché si è abituato alla melodia italiana.
0: Bella, come sono abituato alla melodia italiana, mica ascolto i neomelodici.
1: No, ma non è una canzone prettamente neomelodica quella. È un pop romantico,
0: si ispira al neomelodico. Vabbè, fatemi parlare di altro, di cose serie. Allora, avete festeggiato ieri, no? 350.000 Milano, ancora
3: anche di più per tutta Milano, 400.000, 500.000 tifosi dell'Inter che hanno festeggiato
0: lo
3: scudetto.
0: Ma perché vi hanno offeso a voi milanisti con l'immagine del topo?
3: È lo sfottò. Noi quando
0: hanno vinto topo?
3: Il topo
0: e non
3: è
0: il castoro, non la nutria, non un altro animale.
3: E lì sta l'offesa, no? Ci danno ai milanisti dei topi. Quindi,
0: dei topi. Che
3: ma lo sfottò tra le due tifoserie ci sta.
0: Che scappa,
3: insomma.
0: Io qualcuno ha pensato all'antivirus anche.
4: Dai.
0: No.
3: Beh, può darsi che il collegamento sia anche quello.
0: Va bene. Quindi Inter che festeggia la Champions. Io pensavo che la Juve fosse già in Champions, invece
3: La frittata l'ha fatta la Juventus, che ha perso 2-0 in casa con la Fiorentina e rischia seriamente di restare fuori dalla prossima Champions
0: quindi
3: League.
0: Quindi in Champions chi ci va?
3: Al momento Inter e Napoli sono già sicure, qualificate.
0: Salutami
3: al momento le favorite.
4: Napoli, amici!
1: Milan e Roma.
3: Le favorite al momento sono Milan e Roma, ma sono ancora in corsa Como e Juventus.
0: In coda
3: si deciderà tutto all'ultima partita.
0: Anche in coda si decide l'ultima partita, perché la Cremonese ha vinto, con l'Udinese stanno facendo
3: il Lecce ha vinto.
0: Il Lecce
3: ha vinto 3-2.
0: Dovremmo farci l'ultima, la prossima è contro il Como.
3: La Cremonese contro il Como e il Lecce contro il Genoa.
0: In coro siamo preparati. Va bene, in bocca al lupo a chi, insomma, ambisce la Roma. Mi dicono la Roma ha vinto
3: La Roma ha vinto il derby con la Lazio ed è tra le favorite.
0: Come si è messi con la musica quella PUM? La canzone di passare bene. Ah, poi voglio dire, adesso non possiamo mandare i vostri messaggi perché avete imparato tutto. Quindi glielo dico? Anzi, no, non glielo dico a questo punto. Arrivederci.
5: Procediamo!
6: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre. Mm, yeah, yeah.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
8: Una cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
16: La spesa intelligente!
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
20: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
21: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Pronti per ordinare?
23: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
24: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su generali.it.
25: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
26: E se fosse solo colpa mia?
27: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
26: Cosa è cambiato?
27: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Insuperabile,
1: procediamo,
2: amore.
0: Benvenuto lunedì. Canzoni, penitenze d'amore. Procediamo. R101, canale 67. TV.
1: Grazie.
2: Canzoni e penitenze d'amore.
3: Perché le penitenze d'amore?
2: E quelle canzoni drammatiche.
3: Successo, piccolo. Siete nervosetti in questo video di settimana da. Urlate così, mamma mia. Allora, 9:30, quando si parla di pallone o di tennis, che ormai sono gli sport che tengono banco in Italia, si manifestano tutti gli altri. Oh, esiste solo il tennis, esiste solo il calcio. Salutate la Sir di Perugia, che ha vinto il campionato italiano di pallavolo.
1: E bravi, poi ragazzi,
3: mi dicono di una notte magica a Faenza. Dove me la metti Faenza, per dire così? Faenza,
4: ma sono stata lì per delle serate,
3: dov'è Faenza?
1: Per delle,
3: dov'è?
1: Quindi
3: dov'è?
1: Più di una volta,
3: delle serate, volta Faenza,
1: più di una volta. Allora,
3: dov'è?
1: Non puoi gannarla.
4: Allora, a 2 ore e mezza di macchina partendo adesso, ragazzi.
3: Ma in che direzione? Nord-ovest, nord-est,
2: sud?
4: No, è sud ovviamente.
3: E dove?
4: È a Napoli.
3: A Napoli, Faenza.
2: Che macchina hai che in 2 ore e mezza arrivi a
4: no,
2: Napoli?
4: Vabbè. Ah, io arrivo.
3: No, ma Faenza, vabbè, notte magica a Faenza, che in Emilia, che domina la Svizzera. Attenzione!
1: Romano.
3: E c'è una qualificazione storica ai campionati mondiali di pallamano.
1: Bravi, ragazzi!
3: Come diceva Flaiano, il culo per in mano. No! E poi pallamano com'è?
2: Si gioca con le, bisogna segnare i gol nella porta avversaria, no, sulla terraferma. Bisogna segnare le reti nella porta avversaria tirando con le mani.
3: Ma devi strisciare?
2: No, devi
3: in piedi?
1: Correre.
3: Ma io pallamano non ho mai giocato con.
1: No, aspetta,
3: ciclismo.
5: Buongiorno, procediamo. Piccolo recap del Giro d'Italia. Ieri nella tappa Cervi a corno alle scale, grande vittoria di Jonas Vingegaard, capitano della Visma Lis. A solo 1 chilometro dall'arrivo al triangolo rosso fa il vuoto
3: triangolo
5: e vince
3: rosso
5: in trionfo. Eulalio comunque difende sempre la maglia rosa nonostante il suo quinto posto e rimane leader nella classifica generale. Grande prova ancora per il nostro Giulio Ciccone. Giulio Ciccone c'è della Lidl Trek, che tenta ancora un colpaccio, ma solo 1,7 km dall'arrivo viene ripreso. Comunque, oggi tappa di riposo. Ci risentiamo mercoledì.
3: Ah, riposo!
1: Grazie mille.
3: Bene,
1: grazie.
3: Questa non è una nostra corrispondente, ma è una dei nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
3: Sono loro a fare il programma, noi mettiamo che cosa ti che cazzata di qua e di là. Ora, il vostro intervento per la canzone che ti fa stare bene, ma già ne avete indicate tante. Se volete il codice per questa settimana, per tutta la settimana, è questo
1: 331 80 90 101.
3: E poi c'è il cos'è, non abbiamo tempo adesso, però io ce l'avrei uno al volissimo di cos'è.
1: Uno creato da te?
3: No, sei creato.
1: Ah, sempre regina.
3: Da signora. Vabbè, intanto andiamo, dai, su.
1: Procediamo!
6: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
7: Su R101.

0: poi vediamo, visto che si parla di sport, vogliamo fare gli auguri di pronta guarigione ai ragazzi della MotoGP che ieri hanno avuto dei bruttissimi incidenti.
1: Vero, lascia stare.
2: Un augurio forte.
1: Un disastro, poi ne parliamo dopo. 9.36, i musicisti attendono degli input per il live di stamattina. Alle 10.40 c'è il live in largo Stati Uniti, gratis, largo Stati Uniti d'America, nel cuore di Milano. Lo dico, c'è la manifestazione, che ci devo fare? C'è il live, c'è la manifestazione, no? Ho dovuto scavalcare stamattina per entrare. Manifestazione di chi?
3: Dei sindacati di base, okay, a sostegno contro le guerre, a sostegno di flotilla.
1: Questo è nel cuore di Milano, ma non impedirà il live della signora che da oggi calca nuovi terreni. Oh, difficili, basta con le viva la pappa col pomodoro, con tutto il rispetto. Oggi, oddio, è anche il compleanno di Frank Capra oggi.
2: Sì?
1: Che cantava Tengo una minchia tanta.
4: No, ma non posso cantare.
1: No, questo, cioè cantava.
3: Ma non era Frank Zappa quello?
1: Zappa era.
3: Frank Capra era il regista.
1: Zappa Capra, sempre in campagna. Sei sicuro?
2: Sì. Meglio frequenta Sgarbi.
1: E allora, guarda, gli facciamo cantare un pezzo di Prince.
2: Altra categoria.
1: Oggi la signora dal vivo con i suoi musicisti canta Purple Rain. Prego, li raggiunga, se ne vada. Grazie, arrivederci, saluti anche. Intanto andiamo verso una canzone nuova. Pronto San Siro per lui? Lo vogliamo vendere bene?
2: Benissimo, no, perché R101 è la radio ufficiale della prima data a San Siro di Rama. I Rama con questo pezzo infiammerà l'estate.
1: Dai,
2: prima di infiammare San
1: abbondantemente.
2: Siro. Assolutamente, perché è un pezzo tropicale, un pezzo suggestivo, atmosfere veramente anche sensuali. Il titolo è Cabana, canta I Rama.
1: Ti ha incuriosito abbastanza?
3: Non vedo l'ora di ascoltarla.
1: La risposta era abbondantemente.
3: Abbondantemente.
1: I Rama!
2: Procediamo!

0: Ci sono pause qualsiasi e pause fatte bene. I mini fagolosi di Grissinbonne trasformano un momento veloce in un piccolo piacere. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro. Da oggi disponibili anche nei nuovi gusti spicy e pepe lime. Grissinbonne. Ogni momento è quello buono.
1: Popolo di R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
15: Sì? Come?
14: Un camion di rose rosse.
15: Pour moi?
14: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
16: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
17: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale. Le PAC 23-27.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
19: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
21: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
20: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
22: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
23: Ah, dai ragazzi!
22: 050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
23: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.

0: Proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: voi, tocca a voi mettere la musica qui su R101 in radio e in televisione sul 67, liberi, nessuna indicazione in questo caso. Beh, devo dire che cominciamo bene. Vuoi sentirle? Sette canzoni individuate tra centinaia legate ai sette colori della ruota.
1: Canzone verde.
2: Ciao a tutti, buongiorno, sono Giulia. Oggi mi piacerebbe ascoltare How Will I Know di Whitney Houston. Capisci? Grazie.
3: Canzone viola.
4: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, Take Your Time, Do It Right di SOS Band.
0: Chi se la
4: Band.
0: Ricorda?
4: Ciao.
0: Chi se la ricorda? Nessuno.
1: Io così, così.
0: Take Your Time, bel pezzo.
3: Canzone blu.
5: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Bitter Fruit di The Steven.
6: Canzone azzurra.
7: Buongiorno inarrestabili, sono Paolo. Oggi mi farebbe stare bene ascoltare Let's Dance Around the World di Richenel.
0: Richenel.
3: Canzone rossa.
8: Buongiorno Proce.
0: Buongiorno
8: La
0: piccola.
8: Canzone che questa mattina mi farebbe star bene di Gianluca Grignani, Falco a metà.
9: Canzone fucsia.
10: Ciao, procediamo per la canzone che ci fa stare bene, Angel of Harlem.
0: YouTube.
3: Canzone gialla.
11: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è un bel pezzo del Simple Mind, New Gold Dream.
0: E allora come la mettiamo?
1: E allora Gianluca Grignani.
0: Eccola, è l'unica che conosci?
1: O Whitney Houston.
0: O Whitney Houston.
12: Dai, Whitney Houston.
1: È Whitney.
0: Due, vabbè, giro. Che colore è? Take Your Time?
1: Non chiedere.
0: Viola, esce. Oh, ma guarda come basta, ma cosa avete messo? Non si ferma più la ruota, ragazzi, cosa avete messo?
1: L'hanno oliata.
0: Oh, bella! Non si ferma più.
1: Che bello!
0: Ma che bello un caso, come
1: aspetta,
0: andiamo?
1: Aspetta, abbiamo tempo.
0: No, dopo, è uno scherzo, non si ferma.
1: È indemoniata
0: Immagino
1: allora.
0: Immagino se capitasse a Gerry Scotti, così va avanti fino alle 11. Non si ferma!
1: No, no, ecco, adesso sta rallentando un po'.
0: Sono stato io troppo, non controllo più la mia potenza.
1: La tua energia.
0: Oh, ragazzi, non si ferma la ruota. Ti dico che non si ferma.
1: È la quinta volta
0: con
1: che tutti, mette il jingle.
0: Tutti questi effetti mi sembra di essere al casino.
13: Sta rallentando.
0: Oh mamma.
13: Sta rallentando. No,
12: devi mettere un po' meno forza la prossima
0: volta. No, ma non lo so. Ma che forza che ho. Oh, ragazzi.
1: No, ragazzi, ma si è impallato il sistema,
0: sì,
1: ruota.
0: Secondo me si è impallato. Non si ferma, Marcello!
1: Incredibile!
0: Allora,
12: non devo fermare io.
0: Dai, forse si ferma. Madonna, ma che roba è questa? Chi sarebbe questo? Un motorino dietro?
1: Sta rallentando.
0: Si ferma.
1: No, no. Meno male che non va a benzina.
0: Non si ferma! Cioè, non si ferma, c'è qualcosa.
1: Aspetta.
0: Oh, ragazzi, devo andare. È viola.
1: Viola!
0: Viola!

0: ragazzi.
1: Viola.
2: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene. Take your time, do it right. The SOS Band. Ciao.
3: Senti che penso di un po' di motori degli anni 80 rigirare. Che miseria. Ma secondo me c'è un motorino dietro un.
4: No, ancora adesso gira.
3: Girando ancora, rotta.

0: Will take your time,
1: che
0: do
1: pezzo.
0: You right? We can do it, baby.
2: Avete fatto diventare la ruota come ventilatore?
3: Insuperabili e Choice Band.
1: Te sì. L'aspettavi così?
2: Io no.
4: Che pezzone, mamma mia.
2: Ma SOS che era una richiesta d'aiuto? Fa le canzoni più belle.
1: Cioè. Senti, se sei piccola non è colpa mia. Se conosci soltanto tre canzoni, questa è bellissima, cioè bellissima, è uno di quei pezzi che vanno bene nella canzone di Vasare Bene, che sono
2: certo.
1: Fuori da qualunque playlist. Take Your Time erano i nostri tempi, Aldo, diglielo.
5: È vero.
2: Ma poi SOS stava per Suono del Successo, Sound of
1: Success.
6: Allora, era un gruppo americano R&B,
1: capisci?
6: E questo pezzo ha fatto benissimo, tutte le classifiche del mondo.
1: Erano i nostri tempi quando si ballava con le mani in tasca, così, capito,
6: sì,
1: che muovevi soltanto il, è vero,
5: con le mani in tasca, il drink in mano.
1: Il drink in mano. Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora invece la canzone che ti fa stare bene si tinge di rosso.
7: Con tanto amore.
1: Diamo il rosso all'amore, sì.
6: Sì, il rosso.
2: Beh, sì, certo, colore del cuore.
1: Allora, una canzone d'amore la prossima, che sia veramente bella, una canzone d'amore con un pensiero, con una dedica d'amore. Avete incontrato qualcuno nel weekend e vi è battuto il cuore in particolar modo?
6: Sì.
1: Chi hai incontrato?
6: In palestra, un nuotatore, ragazzi.
2: In palestra un nuotatore, perché c'è la piscina nella tua palestra.
1: Senti, questo è una questione di sesso, non voglio dire
6: no,
1: d'amore.
6: Sono rimasta flashata.
1: Flashata.
8: Se avevi le mani in tasca, come lo tenevi il drink in mano, Aldo?
2: Una e una, forse.
1: Madonna, oh, non ne fate passare una. Vabbè, insomma, che sia una dedica d'amore, che non sia per forza dolore, sofferenza, che sia anche piacere, insomma, quello che volete. Se avete un pensiero d'amore da esternare, fatelo ora scegliendo una canzone d'amore a questo numero
9: 331 80 90 101.
10: Procediamo.
11: Lo show di Fernando Proce
10: su R101.

0: delle canzoni che state individuando per la canzone che ti fa stare bene dedicata all'amore, ma ci vuole, è necessaria la dedica, ok?
1: Certo.
0: Possibile che non vi batte il cuore per nessuno? Che diamine!
2: Ah, ragazzi,
0: adesso siamo, aprite, spalancatevi, aggrappatevi a questo sentimento da cui nasciamo tutti,
1: sì.
0: Più o meno. Allora, poi aspettano l'oroscopo. Tra un po', tra un po' Maristella, la nostra astrologa, ha preparato l'oroscopo settimana. Ti è arrivato il toro nel weekend?
2: No, ero in palestra. No,
0: secondo me non ci sono buone notizie per il leone stamattina.
3: No. Ho questa
0: perché
3: sensazione.
0: Ti vedo anche.
3: Sono un po'...
0: E anche per il pesce lì.
1: Sì, certo.
0: Sì.
1: Solo positivo per Sagittario.
0: Vabbè, tra un po' vedrai, preparatevi. Secondo me non arrivano buone notizie. Intanto sentiamo quelle di Aldo, dai.
3: Intanto una notizia di cronaca che è appena arrivata da Napoli. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati la scorsa notte in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel napoletano. Queste due donne erano senza documenti, non sono state ancora identificate. Potrebbero essere due prostitute straniere e l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella del duplice omicidio. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno altri aggiornamenti. I primi effetti dello sciopero generale di oggi in corso, proclamato dai sindacati di base, soprattutto nel settore dei trasporti, ma anche nella scuola, nella sanità e nella pubblica amministrazione, sono una quindicina. Alle 7.30 fino alle 9.15 di questa mattina i treni che erano stati cancellati dai tabelloni della stazione centrale di Milano e di Porta Garibaldi, apparentemente regolari le tratte nazionali. L'astensione dal lavoro nel settore dei trasporti può riguardare anche i caselli autostradali dalle 22 di ieri sera e anche i taxi. Lo sciopero, come detto, coinvolge anche scuola, sanità e pubblica amministrazione. I pazienti potrebbero vedersi rimandare le visite specialistiche programmate, gli esami di laboratorio e gli interventi non urgenti. Per quanto riguarda la chiusura delle scuole, dipende dal tasso di adesione dei docenti e del personale amministrativo. Gli uffici comunali, gli sportelli dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate potrebbero registrare chiusure o riduzioni d'orario.
0: Bloccano la pensione, non sto scherzando.
2: Ma non ce l'ho ancora.
0: Tra l'altro sentivo a proposito di pensione che si sposta, potrebbe anche non bastare il limite dei 71 anni. Marcello, inizi a pensare che devi star lì ancora una ventina d'anni. Bello. No, manca poco. Vabbè, questo è, non tantissimi disagi, insomma. No, Aldo, pare.
3: Beh, qualche treno cancellato c'è, però non moltissimi disagi.
0: Va bene, volete ringraziarlo cantando?
2: Sì, sì, sì.
0: Ma con una cosa bella, nuova, estiva.
1: Dai, dai,
0: sentiamo.
1: Grazie.

0: Fernando, gioia, basta queste canzoni drammatiche.
1: Ma scherzi, cosa ho un po' paura? Insuperabile. E non è nulla, perché tra mezz'oretta arriva la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. E vediamo un po' cosa verrà fuori stamattina.
2: Buongiorno a tutti, yeah. Paolo, tassista di Milano.
1: Uè, Paolo.
2: Volevo comunicare a tutti che i taxi sono tutti operativi, nessuno sciopera. Grazie.
0: Qui a Milano tutto regolare, i miei figli sono andati a scuola, nessuno sciopero. Okay. Io lavoro a Cinisello nella scuola, okay. Tutto regolare, nessuno sciopero. Buona giornata.
1: Grazie, vi hanno chiesto se avete problemi. No, vabbè, sciopero è la categoria, no? Però poi c'è chi
3: Dipende chi aderisce, chi non aderisce.
1: Milano, insomma, è abbastanza, relativamente a questo sciopero generale, abbastanza, insomma, sotto controllo, insomma, è garantito, sono garantiti un pochino i servizi. Ora, dicevo della canzone che ti fa stare bene, se avete voglia, c'è tempo, ricordate il codice per entrare, prego.
4: 331 80 90 101.
1: Vi ringrazio tantissimo,
5: prego. Prego.
1: Se vi disturbo ditemelo.
5: Ma no. Figurati.
1: Ora vediamo come sarà la settimana dal punto di vista astrologico. Oroscopo.
3: L'oroscopo.
1: Bella sta sigla, orribile.
0: Ariete, la voglia di fare progetti aumenta col passare dei giorni.
1: Okay.
0: In amore le conoscenze che nascono in questo periodo potrebbero diventare molto importanti e durature. Saturno porta la stabilità. Toro, la luna nuova dello scorso 16 maggio avrà portato sicuramente un influsso potentissimo. Siete rigenerati. Tra poco il sole vi saluta, ma da domani arriverà Marte che porta forti energie, movimento e, perché no, impulso sessuale. Gemelli, cari gemelli, la luna, Mercurio, Venere e Urano transitano nella vostra costellazione e venerdì 22 anche il sole. Cosa volete di più? Curiosità, voglia di cambiare, idee geniali e fare cose contemporaneamente. Apparirete irrequieti agli occhi degli altri, in verità voi ve la state godendo alla grande. Cancro, i tanti pianeti in gemelli per voi invece hanno un altro significato. È voglia di stare in disparte, momenti di raccoglimento, riflessioni interiori.
1: Devi,
0: e l'amore è nascosto, magico e proibito, inusuale per i cancerini, vero? Ma è così. Leone, se il fine settimana avete pensato alla vostra ambizione in campo professionale e alla realizzazione, è stato il passaggio della luna nuova nel settore della carriera e reputazione. Le stelle annunciano anche che l'arrivo di Marte mette in movimento i vostri progetti e con successo.
1: Troverai un topo a casa.
0: Vergine, il novilunio di sabato, cioè il sole era congiunto alla luna nuova, è un transito molto importante per voi. Un'ondata di chiarezza mentale e nuove opportunità hanno aperto le vostre vedute. Finalmente siete più concreti e da domani con Marte in Toro la forza e il coraggio vi sosterranno fino al 28 giugno.
1: E poi
5: sì, grazie.
1: E poi
5: 28 giugno vuol
1: tracolli. No, per lei la chiarezza mentale,
5: sì,
1: va bene. Questi erano i primi sei, adesso andiamo con calma e poi sentiamo gli altri. Grazie Maristella, andiamo.
6: Procediamo anche sul canale 67 del digitale terrestre.
7: What

0: Ehi, procediamo, procediamo.
1: Bro.
2: Io sono della Vergine, più concreto, ancora non riesco a sbucciare bene la mela.
1: Vabbè, chiarezza
2: però,
1: mentale,
2: okay.
1: Amico, dai, chiarezza mentale. Sino ad ora tra i primi sei vincono i gemelli.
3: Oh là là.
1: Che oroscopo mortale.
3: Ma anche la Vergine però, ottimo
1: cioè,
3: oroscopo.
1: I gemelli hanno anche l'impulso sessuale.
3: Oh là là.
1: Non gli manca nulla. Sentiamo gli altri sei, prego. Oroscopo.
4: Bilancia.
1: Bilancia,
4: il vostro cugino gemelli vi regala trigoni di appoggio. Significa che la settimana comincia col piede giusto. La luna positiva, magari per un bel viaggio. In amore, un acquario potrebbe farvi una proposta seria. Beh. Sarà il matrimonio? Scorpione, avrete Scorpione. Passato sicuramente un fine settimana esplosivo e in tutti i sensi. Qualcosa è successo e qualcosa si è smosso. Dimensione adatta a voi che odiate la noia. Le stelle vi accontenteranno anche con l'arrivo di Marte, che da domani metterà a dura prova pazienza e impulsi. Sagittario, siete molto soddisfatti di aver concluso gli affari col novilunio che sabato ha portato conferme. Per un po' vivrete di rendita e le nuove conoscenze amplieranno ulteriormente nuovi slanci. Il momento è propizio anche in amore, un gemelli è pazzo di voi. Capricorno, portate dietro i buoni influssi del novilunio di sabato 16 maggio, così da superare giornate scomode. Da domani il grande guerriero Marte vi ricorderà la sua presenza con slancio, dinamismo e grinta. L'universo appoggia. Acquario, appoggia. Avete le farfalle allo stomaco, le conquiste amorose in testa, voglia di giocare. Tutti questi pianeti in gemelli nel quinto settore risvegliano i sensi del piacere. Sarà difficile resistervi. Pesci, l'attenzione dei giorni scorsi è stata concentrata alla famiglia, magari con la presenza di fratelli o sorelle. Oggi la luna suggerisce di contattarli e comunicare con loro. Dai. La sfera economica porterà stabilità e in amore sarà bello ritrovarsi tra le braccia del vostro partner.
1: Beh,
4: amici,
1: dai.
4: Grazie, che le stelle siano con voi e tanto
1: spirito.
4: Bene per tutti da Maristella.
3: Grazie Maristella, sempre perfetta.
1: Sono gemelli, è pazzo
3: sì,
1: di me.
5: E l'universo te lo appoggia.
1: Me lo appoggia tutti i giorni. Ma è un gemelli maschio o un gemelli femmina?
3: Oh, chi lo sa?
1: Non mi importa.
5: Magari sono due gemelli.
1: Ma appunto sono gemelli, giusto. Vero. Torniamo subito se volete entrare. 331 80 90
3: 101.
6: Ascolta e procediamo.
7: Riuscite ad affrontare qualsiasi tema con molta ironia, divertimento.
8: Siete uno spasso, regalate le gemelle.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Pronto?
7: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Sa, sa.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: R101 Meteo.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi. In Sardegna, al nord-ovest e sulle Alpi orientali, in queste prime ore, cielo inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in rapido aumento. Poche nuvole e ampie zone di sereno invece sul resto d'Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e in Piemonte. Temporali possibili anche su bassa Lombardia e sui settori orientali di Veneto ed Emilia. Qualche temporale isolato sull'Appennino centrale. In serata piogge temporali in Lombardia, sulle regioni di nord-est e sul Levante Ligure. Sulle Alpi la quota neve sarà elevata, oltre i 2000 metri. Temperature minime in aumento, tranne al sud. Massime stazionarie o in lieve rialzo e quasi ovunque inferiori alla media. Venti moderati di maestrale sullo Ionio, in prevalenza deboli altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: R101 Meteo con
10: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Procediamo,
1: insuperabile.
0: E alla fine siamo sempre qua.
1: Insuperabile.
2: Fernando, sono io pazza di te. Sì, i gemelli pazza di te. Sì, Barbara, sì, vedi che oltre a Flora c'è anche Barbara.
1: Grazie,
3: ma piccolo. Quale rendita per il Sagittario che sono 3 anni che sono a casa da lavorare e cerco da lavorare?
1: Vabbè,
3: cioè, ma quale rendita?
1: Ma vabbè, non è
4: beh,
1: che...
4: io sono dell'acquario, ho le farfalle nello stomaco, infatti ho una fame bestia.
1: Allora, quando vi dice l'oroscopo Paolo Fox, per dire, cioè cosa fate? Commentate, lo chiamate, ma qua, cioè,
5: no.
1: L'oroscopo è quello.
6: Ma poi non può essere proprio c'hai? Per tutti appartenenti al segno.
1: Non perdete tempo, vi trasferite, iniziate a trasferirvi tra un po', la sigla, dai forza, andate.
6: Cioè,
1: andate
6: in questo intervento qua.
1: In questo intervento qua, certo, dai, fuori. Da fuori, dico, andate fuori, sì. Fuori. Ci fai il live in esterna. No, dico, tu sei contento del Leone, no? E poi la nostra Maristella, cioè, è puntuale nel... No, ti dice delle cosettine che altri astrologi non ti dicono. No,
7: a me ha detto che è stato un weekend positivo di lavoro sul fronte. Io ero in montagna a riposare.
1: La porta, maleducate!
7: Piano con la porta.
1: Cos'è, un chiosco questo? Mamma mia. Attenzione, live, è il momento del live. Il primo della settimana in esterna. Pezzone, regina, è di fuori.

0: ecco, anche le app vi danno la possibilità di seguire questo momento che io ve lo consiglio vivamente, perché si tratta di musica, si tratta di canzoni storiche reinterpretate dal vivo. Alle 10:30, cioè non è che facile cantare alle 10:30 un pezzo come Purple Rain di Prince. Qui anche le riprese, Sabrina, la squadra di Sabrina, cioè lei, la Bambi 1, le riprese un po' dark. Mi colleghi Canepa per favore con l'esterno, grazie se me lo fai vedere. Grazie, ti ringrazio. Veglia! Stamattina!
1: Forse c'è qualche problemino tecnico.
0: Ti pare che non c'è qualche problemino? Porca, siamo collezionisti di problemini. Allora, cioè in live appunto, se la siepe stona in televisione, in fondo c'è una camionetta della polizia, perché c'è una manifestazione.
1: Eccola là.
0: Madonna, come sei vestita? Dove sono?
1: Che giacchetta!
0: Dove sono le paillette, Regina?
2: A casa,
0: sei vestita, sembra devi andare a caccia stamattina. Ma vedete la camionetta della polizia? Zoomami, perché deve essere dark il momento, un pochino strong, no? E beh, perché il pezzo è Purple Rain di Prince. Dal vivo, dal cuore, dal cuore, insomma, di Milano. La Milano deserta stamattina.
1: Guarda, tra ispirazione.
0: Sì, sì, un pochino più buio se possibile. Tu dici c'è il sole, la luce naturale. Vabbè, quello è.
3: I never mean to cause any sorrow.
0: Vedi?
3: I never mean to cause you any pain.
0: Su queste viene bene. No? Guarda lì. Certo, l'abbigliamento.
3: I only want one time to see your
0: come detto, un cacciatore.
1: Una scacchiera.
0: Sì, un cacciatore di cinghiali.

0: sull'interpretazione niente da dire.
1: C'è un ombrello.
0: Ho capito, per farlo.
1: La pioggia.
0: Non avevo collegato, brava. Un po' più incazzata, regina.

0: oggi una regina strepitosa.
1: No, questo momento.
2: Polpo,
1: lasciala, qua sta interpretando. Vai libera, libera, libera.
3: Polpo,
1: Rey.
3: Regina, no, fantastico come sempre.
1: Vai Polpo, Rey, ti fa parte la roba. Polpo, Rey. Se la gasi non la tieni più.
3: Right now.
1: Mamma. Secondo me devi un ictus. Polpo, Rey, finale, Polpo.
4: Ha buttato
1: il microfono. No, ha lanciato il microfono per terra. Come i chitarristi che rompono le chitarre, se no, come Jimi Hendrix.
4: È solo che a lei lo fanno pagare il microfono.
1: No. Ma non l'Eurovision, l'Eurospin.
5: Secondo me è la dieta che sta sbagliando.
0: Procediamo.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una solo di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi

0: manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: scena. No, vabbè, allora, un miliardo di commenti sul live. Premetto che è stato, Aldo, non so se mi conforti anche
1: notevole.
0: Tu, il più bel live della storia dei live radiofonici.
2: Wow, grazie di
0: che
2: cuore.
0: Dici? Sto scherzando.
2: Ah, ok.
1: Però no, davvero, dai.
0: L'interpretazione grazie, di Paul Rain nella nuova versione. Paul Rain. Ora asciugatevi, asciugate sobrietà, perché si parla d'amore.
3: Con tanto amore.
0: Questo amore. Il tuo amore, piccola.
1: Sì, proprio il mio.
0: Non il tuo, si fa per dire. Il tuo amore, questo amore ferito, questo amore calpestato, ucciso, negato, dimenticato. Perché noi lo stiamo uccidendo, negando, dimenticando. Vabbè. Cazzo,
2: dai.
0: Sto dicendo. Ora sentiamo i nostri, dai, seri. Non è drammi? Drammi in vista? No, meno male. Prego, sentiamo.
4: Con tanto amore. Okay. Buongiorno, Proce.
0: Buongiorno, piccola.
4: Per la canzone d'amore sono Silvana.

0: Mara Calagonis e vorrei dedicare ad Alessandro, con la quale abbiamo superato finalmente il settimo anno di crisi e ricominciato da capo, per sempre di Nina Zilli.
1: Ciao Fernando, volevo fare una dedica per la canzone che mi fa star bene, quella a tema con tanto amore, al mio amico e collega Roberto, che oggi è al lavoro e niente, siccome lui adesso a dicembre se ne andrà in pensione e già mi manca tanto e volevo dirgli che gli voglio bene e che mi manca e già mi manca e mi manca e mi manca, quindi gli volevo dedicare appunto Mi manchi di Fausto Leali.
2: Non vedo errori. Bello.
3: Buongiorno, sono Alessio per la dedica speciale. Volevo regalare a mia madre, che purtroppo se n'è andata troppo presto, Stai con me di Antonello Venditti. Grazie.
4: Ciao Fernando. Buongiorno. Per la canzone del Proceamo al tema amore, vorrei dedicare a la persona più importante che ho della mia vita, quella per cui mi sveglio la mattina, quella per cui vivo, quella per cui il mio tutto, insomma, a mia figlia Silvia. Vorrei dedicare Ti adoro di Luciano Pavarotti.
5: Ah, bella. Per chi ti svegli la mattina tu, Regina? Per cosa? Per chi?
2: Per te, mio prediletto. No, dico, per il mutuo. No.
5: Per il mutuo, per mangiare, no?
2: Ma certo, per mangiare.
6: Salve ragazzi, buongiorno. Siete simpaticissimi. Anche vorrei dedicare una canzone a una mia cara collega di lavoro che purtroppo è stata trasferita. La canzone che vorrei dedicare è quella di Phil Collins, Do You Remember? Grazie,
5: mi
6: ciao
5: piace.
6: A tutti e buona giornata.
5: Buona giornata. Quando si parla d'amore che si mette in mezzo l'amicizia, capito? È bello perché è un bel sentimento molto stretto, vicino all'amicizia. Ormai a noi è rimasto solo quella.
2: Meno male.
5: E poi, vabbè.
2: Beh, che ci sono delle amicizie con beneficio, eh.
5: Non abbiamo più l'età.
2: Dice?
5: Che sfida. Va bene, sentiamo Phil Collins.

0: Mamma mia, che bei ricordi. Proprio di mia madre, proprio dei bei ricordi di mia madre con quella canzone qua. Quando mi tirava le rosettate in faccia, le rosette secche.
1: Insuperabile.
2: Volevo dedicare la canzone del giorno con tanto amore alla mia adorata e amata, anzi bene amata, Internazionale FC Milano. Perché ne sono innamorato. Senti, e vorrei, vedi, quindi We are the champion, no, dei Queen.
1: Ormai è andata questa, Do You Remember, perché peccato, sarà solo un ricordo quest'ultimo scudetto, diciamo. No, scherzo. Allora, era la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore con i vostri pensieri d'amore. Lo facciamo domani a quest'ora. La prossima invece canzone che ti fa stare bene qui su R101 in radio e in TV dovrà contenere un termine da questa canzone. Cosa dice Phil?
3: Non ne abbiamo mai parlato, ma sento che la colpa è stata solo mia. Ti telefonerei per dirti mi dispiace, ma non vorrei farti perdere altro tempo.
1: Allora, il termine che deve essere contenuto nella prossima canzone che ti fa stare bene è sento. Ok?
3: Ok.
1: Come I feel.
3: Sento, sentire.
1: Sento, sentire. Una, forza, veloce.
3: Sento!
1: Brava! Un'altra?
3: Una, beh, questa è di nicchia, si chiama Nevio, sento.
1: Questa è di minchia. E una...
4: Non mi
1: I feel love, I feel good, I feel stomach. Ce ne sono tante. E voi tirate fuori le migliori con un vocale a questo numero
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo
7: ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.

0: mondo per cercare canzoni con il termine sento nel titolo, nel testo, però non prendete sempre il titolo, è nel testo. Ci sono tantissime canzoni con sento, da Senti che bel rumore, Per dire, ma tantissime, dai, bravi, lavorateci. 331 80 90 101. Ora andiamo da Aldo.
1: Vogliamo ricordare che dal prossimo 3 agosto le carte di identità cartacee non saranno più valide per il riconoscimento e neppure per viaggiare in Italia e nell'Unione Europea. E si stima che i documenti cartacei ancora da sostituire in Italia siano almeno 5 milioni.
0: Qui
1: e ce molti comuni.
0: Tutti? Ce l'abbiamo tutti qua?
2: Marcello, non cartaccio.
0: Cartaccio, no.
2: Cartaccio non c'ho più.
0: No, quello deve prendere.
2: Ma no, no, non è vero.
0: Sto scherzando, il contrario, il contrario.
1: Molti comuni sono un po' in difficoltà perché sono, insomma, gli ultimi mesi e stanno prevedendo aperture speciali dei loro uffici anagrafe. A Roma circolano ancora più di 300.000 documenti cartacei, a Milano 46.000, 83.000 a Torino e 100.000 a Palermo. E i sindacati dei pensionati lanciano l'allarme anche perché queste novità arrivano nel mezzo della stagione estiva, quando tanti sono in vacanza, gli anziani che sono in difficoltà con queste cose, con il digitale, rimangono da soli nelle città
0: perché
1: e possono avere dei problemi.
0: Parli di anziani,
1: no, perché sto,
0: capito,
1: sto, mi sei di fronte. Dal 30 luglio chi ha compiuto 70 anni, quindi avrà una carta di identità a vita dalla durata illimitata, senza più la necessità di rinnovarla.
0: Questa è pura cattiveria, questa è crudeltà, perché tu fai intendere che ormai a 70 non avrai tempo per rinnovarla. Questa è davvero.
1: No, ti tolgono l'incombenza di rinnovarla. E la metà degli italiani non sa che al momento del rilascio della carta di identità bisogna anche esprimere la propria volontà sulla donazione degli organi, quindi meglio informarsi prima di andare a rinnovare la carta di identità su questo aspetto.
0: Beh, comunque c'è da dire che da tempo ne parlano, no? Prima si era imposto un termine, adesso è stato prorogato fino al 3 di agosto, carta di identità che contiene anche un chip per tutta una serie di altri servizi. Bene, canzone?
2: Canzoncina?
3: Sì, invernale? Necessaria?
0: È certo che necessaria. Dai, sentiamo, si stanno guardando, si stanno consultando per la chiusa, sentiamo un attimo.
4: Grazie Aldo Preda.
0: E dov'era la... Ah, c'era un
3: brividi.
0: Ok, è quello che non abbiamo sentito. Fuori, andiamo.

0: romantici guardano il cielo.
1: 500 euro. Questo da 500 euro. Questo è un coro da 500 euro.
0: Vabbè, allora, in due magari.
1: Tommaso Paradiso, passate le 11, avvio di settimana da.
0: Urlo!
1: E come al solito nel. Oh, ma sai che c'è gente ancora con le sciarpe stamattina in giro?
0: Sì.
1: No, dell'Inter.
0: Ah, è normale.
1: Questo amore, capito? Anche se fa caldo, sono tutti sciarpati. Ma scusa, se quelli di Torino invece non vanno, perché non la cito più da anni.
2: La Juventus.
1: Esatto, non va in Champions, dove va?
2: In Europa League.
1: Ci vai tu in Europa League.
0: Okay, no? Primi sei in Europa League.
1: Juventus o Aston Villa?
2: No, la Aston Villa è in Champions, quindi.
1: O Juventus Salonicco lì, quelle robe lì. Dai, per favore. Va bene, avrei delle cose da fare. Se no, nel programma dico, avrei una ricerca di Aldo Preda nel momento in cui ti aspetteresti un cos'è di Regina, oppure ripristinare l'Happy Bidet. Allora, cosa volete?
0: Io farei il cos'è di Regina, perché so che oggi è triplo.
1: La ricerca di Aldo Preda.
2: Non possiamo stare un giorno senza cos'è.
3: No, io voglio cos'è.
1: Eppure la ricerca di Aldo oggi meritava.
0: Davvero?
1: Perché ci riguarda.
0: Ma perché scade domani? Se la fa domani?
1: Ma sai, poi domani magari la fa qualcun altro, sai, girano. Noi le cose le facciamo belle fresche, capito? Devono essere inedite. Vabbè, volete cos'è?

0: a ripristinare cose, cioè il cos'è. No, siamo partiti con il test psicoattitudinale, adesso ormai è spalmato su tutte le radio. Vabbè, ci fa piacere sta roba, perché stimola, insomma, è un bene per gli ascoltatori, farli lavorare un pochino di testa. Oggi cos'è? Ce ne sono tre, ok? Di diverso livello o dello stesso livello?
1: Diversi livelli, amici, ma voi siete meravigliosi.
0: Che livello?
1: Livello mediano.
0: Medio, quale vuoi, medio Marcello, livello. Cosa vuoi?
2: Partiamo dal basso.
0: Facile?
2: Facile, poi allora, medio e difficile.
3: Allora, difficoltà che età?
1: No, l'età è buona.
0: Va
1: buona.
0: Bene, allora cos'è? Prego.
1: Cos'è?
0: Scudetto dell'Inter.
1: Scudetto dell'Inter. Rotonda come la luna. Rotonda come la terra. Cos'è?
0: La palla, no? Palla. Hai detto che è facile questo.
1: È facile.
0: Rotonda come la luna, rotonda come la terra.
3: È un termine al femminile?
0: No, non cominciamo con gli aiuti, per favore.
3: Se dice rotonda.
0: Il cervello, mettere in moto il cervello. 331 80 90 101, anche da casa. Mollate un po' il lavoro. State esagerando questo lavoro. Allora, non è la palla.
1: No.
0: Non è la palla.
2: La sfera.
1: No.
3: È il piatto.
0: Rotonda. No. Una rotonda.
3: No. Sul mare.
4: La testa.
0: No. Chi? La testa. Rotonda
4: come la luna.
3: L'ha detto lei.
0: Rotonda come la terra. Ma che poi.
5: Ce l'ho, riagumitolamelo. La Rotdefkas.
1: No.
0: La? Rotdefkas.
3: A te ricordava una canzone, mi sa.
0: Rotonda come la terra. Rotonda come la luna.
3: E poi la luna non è sempre rotonda, perché quando è con gli spicchi
0: non sta sempre a spaccare il capello, per non dire altro. Parole maleducata. 331 80 90 101. Dai, forza ragazzi,
4: è la linea di centrocampo.
1: No, amore,
0: no, cioè scrivono il sole.
1: No,
3: la palla da tennis.
0: No. L'orologio.
1: No, vi do un aiuto.
5: La wallera.
1: No.
0: La rotonda stradale. La coppa.
1: No.
4: La pentola.
3: Ma la mortadella.
0: Scusa, ma la risposta è congrua?
1: La risposta è congrua.
4: La palla da l'arancia.
0: No. La pizza?
2: La mela?
1: No.
0: Vabbè, uno si può inventare qualunque risposta.
4: La medaglia.
0: Beh, di rotondo c'è tanto.
3: Beh, qual è l'aiuto?
0: La O.
4: La ruota della macchina.
1: No.
3: Il fondo del bicchiere.
0: No. E allora, vi lasciamo un secondino a lavorare. Al rientro si deve risolvere ad ogni costo. L'occhio?
1: No.
0: La pizza?
1: No.
2: La lettera A?
3: La bolla di sabone?
0: No. La lettera A non
2: è rotonda.
0: C'è lo scrobolio lì, lo sgrondopesco.
4: La ruota panoramica?
1: No, tesoro.
0: Allora, rotonda come la terra, rotonda come la luna. Cos'è?
6: Procediamo!
7: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: it hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Procediamo!
2: Buongiorno, procediamo!
3: Ci siete voi a rallegrare le nostre giornate con canzoni, musica e tante risate.
4: Stiamo esagerando, ragazzi, stiamo esagerando.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Carattere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
18: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
19: Ultima chiamata per il parco a...
18: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
22: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
23: Caro, perché non...
5: non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Avrei 300 euro che mi avanzano dal budget. Ne potrei spendere per un coro. Dai.
1: Superando quegli ostacoli, se la vita ci confonde.
0: Ve ne sognate 300 euro?
2: Dai.
0: Avete perso 300 euro.
3: Ricordo, oggi mi stai trascurando un po' troppo.
0: Non è vero.
3: Tanto recupero quando ti vengo a trovare.
0: Amore, amore. Allora, Gino Gino, com'era?
2: Ciro Mancino.
0: Ciro, appunto, non era Gino Mancino.
2: Era sempre
0: ma
2: Tiro Mancino.
0: Ciro, il nostro amico Ciro. Ciao, Ciro, papà.
2: Ciao.
0: Allora, bella. Attenzione, 11:30, torniamo prepotenti sul cos'è cos'è. Test psicoattitudinale per verificare se l'avvio di settimana ci trova pronti, lucidi, ad affrontare con una certa energia. Ok? Il test è facile, però non siete ancora riusciti a risolverlo. Cos'è? Cos'è?
4: Cos'è? Cos'è? 2026 Scudetto Inter.
0: E questo è il titolo, prego.
4: Rotonda come la luna, rotonda come la terra.
0: Cos'è? Rotonda.
3: Buongiorno, magnifici.
0: Buongiorno.
3: La sfera?
0: No,
4: no, tesoro.
0: La palla, dicono anche la pallina da tennis. A proposito, Sinner vi comunica che per un po' non vuole occuparsi di tennis, ma di... Cosa ha in mente un 25enne? Cosa avevate in mente, onesti, a 25 anni? Qual era il vostro primo pensiero a 25 anni?
2: Sia la uomini macchina, che... forse.
5: La pizza.
0: Ma quale pizza? A 25 anni tu pensavi alla pizza. Era la... Dai, è facile questo, questo è un altro test. Con la F quattro lettere.
6: La fede.
0: La fede, fede. Bravo,
2: oh,
0: bravo.
2: Che bravo.
0: Basta, seri, seri, attenzione, attenzione, attenzione.
6: Ciao, Jonathan da Cuomo. Secondo me è l'anello.
2: No, tesoro.
0: Poteva essere
2: rotonda. Come fede anche, giusto?
0: Brava, rotonda come la terra, rotonda come la luna. Cos'è?
3: E se dicessi la nostra magnifica terra?
2: No, tesoro.
0: Allora, innanzitutto sono tutte invalidate le risposte, perché per intervenire dovete dire riaggomitolamelo, altrimenti non vale, ok? Prego Velletri, cimentati o cementati.
2: Allora, io ho già fatto le mie osservazioni.
0: Ti stai
2: propendo per dire un kiwi?
0: Propendi?
2: No, amore.
7: È lo scudetto cucito sulla maglia della Coppa Italia.
2: No,
0: addirittura,
2: caro.
0: Lì sei andato. Il mappamondo.
2: No.
0: Rotondo come la terra, rotondo come la luna. Dai, facciamolo veloce, dai, che sarà
5: un aiuto
2: piccolo piccolo.
0: Piccolissimo, okay?
4: In tanti stanno scrivendo i maschili.
0: Ah, quindi è femminile.
4: No, è in maschile.
5: E allora,
2: perché l'hai declinato al femminile quando l'hai detto?
0: Lasciatelo stare.
3: Il sedere.
4: No, amore.
0: C'ha tanti
5: per
0: problemi. C'ha tanti
5: per
0: la cappella, dicono.
4: No.
0: In senso.
2: È maschile, ha detto.
0: No, in senso costruzione, certo. Capito? Non,
2: un rosone.
0: Rosone, rotonda come l'orbita.
7: Riaggomito, no. La melò. Le Olimpiadi.
2: No, la pupilla.
0: Ragazzi,
2: no.
0: Ho bisogno di risolverlo subito.
5: È
0: porca
5: maschile.
0: Miseria. È maschile.
8: Riaggomito, la melò. Lo stemma dell'Inter.
0: Ma
2: no.
0: Il mondo, il numero zero?
4: No.
5: La O, la lettera O.
0: L'amore, il colore, la tetta, Francesco,
4: no.
0: del Bergamo.
3: La chiappa.
2: L'estremità delle cuffie. No.
0: La moneta.
4: No.
5: È maschile.
7: Il 33 giri.
0: No, il disco.
2: Tesoro.
0: Rotonda come la terra, rotonda.
2: Disco orario.
4: No.
3: Riaggomitola, però. Il pallone da calcio?
0: No, no, amore, carissima. L'abbiamo detto in 3000.
7: Lo yo-yo?
0: Che?
2: Lo yo-yo, carino.
7: Lo yo-yo?
4: Ma... Sì, bravo, il yo-yo. Io vi amo in paraguanà.
0: No, io vi
4: grazie.
0: Amo un cazzo. Cioè, intanto che cos'è sto yo-yo?
5: Lo yo-yo
2: è quello,
5: è il gioco.
2: Gioco. Quello che ha le due estremità circolari, sì. E col
0: filo
2: in mezzo.
0: Io ho sempre lavorato nella mia vita, non avevo tempo per questi yo-yo. Quindi quelli che hanno lavorato come me sono esclusi da questo test psicoattitudinale.
4: No, tutti avevano yo-yo.
2: Cioè, ma tu che cosa giocavi qua? A zappa da piccolo?
0: Lavoravo. Ho sempre lavorato yo-yo. Andiamocene, che tanto.
4: Procediamo.
9: Ogni mattina dalle 9 alle 12
10: su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
6: imparagonabili
5: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
7: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex.
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
14: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
13: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
15: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
17: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
16: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
20: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
21: Nen.
22: La senti?
21: Nen.
22: È la calma di chi conosce le sue bollette.
21: Nen.
22: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
23: Nen, gruppo A2A.
24: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
23: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
1: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
25: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
0: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
0: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
0: Cystiset, goditi ogni momento. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
0: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va in

0: Ma spaccato la risposta del test psiche attitudinale. Ora occupiamoci della ruota. Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: L'indicazione era il termine sento, sentire nel testo o nel titolo per una canzone. Ne hanno individuate bellissime tante, è stato difficile perché poi c'era anche I Feel in inglese. Ne abbiamo individuate 7 legate ai 7 colori della ruota.
2: Voilà. Canzone verde.
3: Ciao Fernando, buondì. Buongiorno. Sono Alessandro da Lecco. Ciao ragazzi, per la canzone che ci fa star bene con la parola sento, vi propongo Feel di Robin Williams. Ciao. Wow.
4: Canzone viola.
5: Ciao, sono Manu e questa, la canzone che mi fa stare bene è sento tutti insieme i brividi del mondo.
0: Avanti con senso.
5: Di Anna Oxa.
6: Canzone blu.
7: Ciao Fernando, ciao a tutti. Per il tema odierno, la canzone che mi farebbe stare bene è I Feel For You di Chaka Khan.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno e grazie mille per l'allegria e il carino. La canzone che potrebbe fare stare bene oggi è I Feel Good di James Brown.
10: Yeah. Canzone rossa.
11: Buongiorno imparagonabili. Per la canzone che ci fa stare bene a tema, io direi Ti Pretendo di Raf.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno a tutti da Tina. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è The Way You Make Me Feel by Michael Jackson.
14: Canzone gialla.
15: Ciao ragazzi, buongiorno. Per la canzone in tema di oggi scelgo I Feel Love di Donna Summer.
0: James Brown. Donna Summer o Chaka Khan. Insuperabile.
1: La ruota è stata riparata?
0: Sì. Che colore è Chaka Khan?
1: Dai, gira su.
0: Che colore è? Blu. Vuoi vedere che c'è blu?
1: Magari.
0: Ma vuoi proprio vedere che c'è,
1: il
0: blu?
1: Il giallo uscito.
0: Ma qual è? Blu.
16: No,
0: blu.
16: Che bella. No, che fortuna. Che bella.
6: Canzone blu.
7: Ciao Fernando, ciao a tutti. Per il tema odierno, la canzone che mi farebbe stare bene è I Feel For You di Chaka Khan.
0: Scusa, quando la risenti Chaka Khan, è l'occasione giusta. I Feel For You, questa bella regina.
1: Piedi,
0: tutti quanti in piedi, dai.
1: Oh. Io sciopero.
0: Inquadra, zoomamela, canepa. Senti che pezzo, senti. Perché adesso che parte il bam, bam. Ragazzi,

0: Benedetto, vedi?
1: Vedi la fortuna.
0: È una canzone che ti fa stare bene un po' con una spintarella. Eh beh, ci voleva una
1: bella spinta.
0: No, perché altrimenti quando ti capitava nuovamente, dai, bella. Qualcuno ha detto, vabbè, la ruota non ha credibilità. Perché cosa c'è di credibile in questo paese? Figurati la ruota, no?
2: Ma riuscite a farmi sapere che cosa c'è oggi a Milano? Che c'è un bordello allucinante, soprattutto zona Buenos Aires?
0: C'è il raduno delle mie fan, lo so.
1: È così, c'è la manifestazione.
0: Il signore è un target alto, insomma, ma molto alto. Il raduno di. Allora, era una canzone che ti fa stare bene di Chaka Khan, scritta da Prince.
3: Eh sì, ragazzi.
0: Ma
3: messa
0: l'armonica tante note. Era di Stevie Wonder.
3: Guarda, sto controllando.
0: Sì,
3: se mi
0: secondo
3: dai
0: me
3: due secondi...
0: è inimitabile quella, è riconoscibilissima. Era una canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora precisa, se ne avete un'altra, liberi, senza indicazioni, mandate un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 100.

0: salutiamo.
1: E anche oggi, come sempre, puntata super stellata.
2: Super stellata.
3: Puntata pazzesca, pure oggi.
4: Grazie di cuore.
2: Andiamo che la signora ha da fare cose serie oggi. Cosa avrà da fare di così serio?
4: Regina, ma più di una cosa?
2: Che non c'ha nulla da gestire, che lei è proprio una persona invidiabile, libera da ogni impegno, capito? Fino a mezzogiorno. Ah, il parco, gli uccelli, la natura.
5: No, no.
2: Niente.
5: Ho da fare cose serie, ragazzi. Aldo,
2: cosa sarà?
6: Deve fare la dieta.
2: No. Avrà finito la candeggina, questo no. Cosa serve, capirei. Va bene, grazie. Trascorrete bene il resto della giornata che ci divide dalle 9 di domani, allora quando ripartirà il Procediamo, il format che rompe
4: la nicchia.
2: Sì, per caso sapete per caso chi ha lavorato per la televisione?
4: Canepa! Super Gabri.
2: E chi avrà diretto l'orchestra?
4: Marcello Zovara!
2: Il super caporedattore!
4: Aldo Preda!
2: Come si lanciano alla fine, eh? Sabrina, bambi!
4: Buon lunedì a tutti!
2: Regina Saraiva!
5: A domani!
2: E che Dio ci accompagni questa settimana! A domani, grazie a tutti!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Rischio disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, sanità e scuola. La protesta è indetta contro la guerra, il caro vita, lo sfruttamento, la manifestazione nazionale a Roma, cortei anche in altre città da nord a sud. Nel napoletano Apollena Trocchia si indaga per duplice omicidio dopo il ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile. Le vittime non ancora identificate potrebbero essere prostitute straniere. Un sospettato è stato fermato. In programma oggi l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato sabato con la sua auto sulla folla. È accusato di strage e lesioni aggravate. All'università dove si è laureato aveva inviato mail shock nel 2021. Il team di subacquei finlandesi in azione nelle acque di Alimata, le Maldive, per tentare il recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì scorso in una grotta. Le autorità di Malé riferiscono che oggi i 3 esperti addestrati per raggiungere una profondità di oltre 150 metri si eserciteranno con immersioni di orientamento. Teheran rende noto di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nelle ultime ore ancora minacce del presidente Trump. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata con Netanyahu che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Tennis, sesto Masters 1000 di fila per Jannik Sinner che vince gli internazionali d'Italia, trionfa in due set contro Ruud. Lo premia il capo dello Stato Mattarella a Roma. Calcio nella penultima di Serie A, festa scudetto dell'Inter, si assicura anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi 2 pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno, domenica, in una volata che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Inizia così una nuova e incredibile puntata dei Bonazzi di R101. A dire il vero, inizia una nuova settimana sull'omonima radio. Da una parte abbiamo il Musazzi, da quest'altra la mia, Fabio De Vivo.
1: E poi in regia abbiamo un grande ritorno. Non abbiamo il nostro Claudio Renduan, esatto, ma a muovere i tasti e i fili di questo teatrino meraviglioso, l'incredibile Michele Lipsticks
0: Rossetti, che abbiamo con noi fino alle due. Ma non solo, perché come voi ben sapete abbiamo alla destra del padre, cioè vale a dire alla destra del Musazzi, abbiamo anche la nostra redattrice, autrice, naturopata, nonché nonna Salice,
1: la nostra, il nostro campo arato di sventura, la grandissima Roberta Bussolage.
0: Esatto, va bene. Se avete voglia di stare con noi, noi ci siamo fino alle due. State qua su R101.

0: Siamo su R101 lunedì mattina, anzi lunedì ora di pranzo ormai, 12:07, Enrique Iglesias sbailando. Allora, volevo parlare di una roba per iniziare questa puntata.
1: Foglio in mano.
0: Però avendo avuto Enrique Iglesias, che in passato non ha temuto di essere testimonial per un brand di preservativi.
1: Non me lo ricordo.
0: Di dimensioni
1: è vero.
0: È una notizia che nulla c'entra con quello che volevo fare, che però non posso non leggerti.
1: Vai.
0: Gli uomini mentono sulle dimensioni più di quanto pensiamo.
1: Bello.
0: Cioè, praticamente gli uomini, secondo gli scienziati che fanno le solite ricerche lì in
1: Massachusetts,
0: esatto, hanno scoperto che l'uomo medio esagera in quanto a lunghezza, in quanto a durata.
1: Bello aprire il lunedì in questo modo. Questa è della Roberta, questa notizia.
0: Sì.
1: Si vede che ha avuto un weekend misero. Andiamo avanti, per favore.
0: Però la cosa interessante è che secondo questa ricerca aumentano, diciamo, le proprie virtù del 21,1%. È tanto,
1: è tanto, è un quinto.
0: Cioè,
1: è un quinto.
0: Raga, un quinto lo si schiama, dai, no.
2: Io non approfondirei ulteriormente.
0: No,
2: mi fermerei qua, lasciamo la notizia d'amblè, giusto perché stiamo pensando a quello di cui andremo realmente a parlare. Grazie, Roby. Sei stata veramente fantastica.
0: È una notizia che però mi ha ispirato così nel parlarne, perché sono convinto che in questo momento tantissime donne che hanno avuto magari dei weekend di lotta e battaglia possano comunque confermare quanto appena detto.
2: Che dire, non aggiungo altro.
0: Benissimo, va bene, se avete voglia di stare con noi fino alle 2 siamo presenti qui su R101, ma anche in TV sul 67. Ora One Republic.

0: I am worried qui su R101 alle 12:11. Allora, escluso e deluso il primo argomento che abbiamo buttato fuori e che sicuramente non avrà una sua consecuzione.
1: No, l'abbiamo detto così per rendervi edotti sulla funzionalità, ecco.
0: Esatto. Noi invece, io e il Musazzi, lo sapete, ne parliamo spesso qui, non da tante volte ci scambiamo comunque messaggi, anche fatti di vita vera, che poi diventano argomento di discussione da portare in onda.
1: Questa mattina mi è arrivato un tuo messaggio su WhatsApp.
0: Esatto, parlando praticamente di quelle abitudini che ci portiamo dietro da sempre.
1: Sì.
0: Cioè, ti ho fatto un esempio. Io ho questa abitudine, malsana o chissà, di trovare sempre sosia. Cioè, io chiunque vedo ho quella roba lì che devo trovare la somiglianza.
1: Lipstick?
0: Ci devo pensare un attimo.
1: Ah, okay.
0: Alcuni vengono...
1: Roberta?
0: Nonna Salice,
1: Nonna
0: l'abbiamo
1: Salice,
0: già detto, di Pocahontas.
1: Uguale.
0: No, ci devo pensare, però, per esempio, questa mattina avevo gli operai a casa che erano lì pronti a fare il giardino. Allora, uno degli operai, ragazzi, è Poli di Rocky. È lui, cioè il fratello di Adriana. Fatto e finito, io appena l'ho visto, tra l'altro, anche un accento un po' siciliano.
1: Beh,
0: quindi
1: allora c'entra molto,
0: e
1: sì.
0: E poi, in basso, chi mi stava mettendo a posto la taverna è Bobby Six Killer, vale a dire il motociclista amico di Renegade, qualcuno lo ricorderà, un telefilm che andava in onda.
1: Ma no, ho capito chi è. Ma non è la prima volta che mi citi Bobby Six Killer come socio di qualcuno.
0: Per me. Quando
1: sì,
0: hai
1: sì, ho capito.
0: Dei tratti somatici un po', diciamo, indiani, tanto
1: sì,
0: per intenderci, indiani d'America, intendo, e capello un po' lungo liscio, per me tu sei Bobby Six Killer.
1: Sì, ma non è la prima volta che me lo dici, Bobby. No, Robert Six Killer.
0: Le so le tue abitudini.
1: Le mie abitudini, io ho un'abitudine che mi porto dietro da quando sono bambino, che come vedo un corso d'acqua, uno specchio, un lago, qualcosa, devo buttare i sassi. Io mi metto lì, okay, e lancio i sassi, ma questa cosa qua penso che accomuni veramente tanti uomini.
0: Ma per farli balzare?
1: Per farli balzare, per farli il lancio lontano, oppure lancio in aria uno e devo con un altro prendere il sasso che ho lanciato per aria.
0: Cioè,
1: devo lanciare i sassi nell'acqua.
0: Il sasso al piattello.
1: Il sasso al piattello, ah, esatto. Mi piacciono,
0: figo,
1: i sassi.
0: Mi piace, e su questo. Va bene, dai, 331-80-90-101, vogliamo saperlo da voi. Quali sono quelle abitudini che vi portate dietro praticamente da una vita? Al solito, ditelo con la voce. Enjoy the music.

0: In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro qui su R101, mentre si parla di abitudini che ci portiamo dietro dalla nascita.
1: Buongiorno, io sin da bambina devo bere un bicchiere di latte prima di andare a dormire, perché sennò non riesco ad addormentarmi.
2: Mamma mia, e lo stomaco?
0: Squarehouse,
2: dici? No, ma è totale. Però se è un'abitudine che hai da sempre, no, il fisico è abituato.
0: Sai cos'è? Che si dice che il latte in realtà noi non dovremmo berlo da adulti, perché in quanto mammiferi, anche gli animali, cioè una volta svezzati, latte basta.
2: Preso alla lettera io, bro. Ecco. Non bevo il latte credo da 25 anni.
0: Benissimo.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
16: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
15: Joe, ma che dici, sono un disastro.
16: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: Amore, mi racconti una storia?
23: Va bene, dai.
24: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
25: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
26: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
27: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
26: E il signor Alessandro Volta?
28: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
26: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
29: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
30: La spesa intelligente.
31: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
32: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99 euro. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99 euro. E con due prodotti Nivea viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
31: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
33: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Don't Lie, Black Eyed Peas, qui su R101 alle 12:28, mentre parliamo con voi di abitudini, ma di quelle che praticamente ci portiamo dietro dalla nascita, con cui cresciamo e non riusciamo ad abbandonare.
1: Sentiamo le vostre.
2: L'abitudine che vi porto da una vita è leggere i giornali al contrario, cioè partendo dalla fine, non dall'inizio.
0: Come Satana.
1: Parte dall'oroscopo praticamente. L'oroscopo
0: sì, dal necrologio.
1: Sì, dal necrologio, poi va alle notizie principali.
3: Io mi chiamo Marianna, ho un'abitudine da quando ero piccola, perché mia mamma mi cullava nella culla, e quindi tutte le sere prima di dormire devo scuotere il piede, altrimenti non mi addormento.
1: Cos'è che deve fare?
0: Scutuliare? Cioè
1: scuotere il piede.
0: Scutuliare è un po' napoletano, avevo
1: scuotere
0: capito.
1: Il piede.
0: No, scuotere il piede.
1: Magari così lo fa ballare un po', capito?
0: Sì.
3: Io ho la fissa di comprare le cose per strada, ai bordi della strada, tipo i paletti catarifrangenti, le colonne che sorreggono una galleria che dà magari su un lago. Tutte le cose che trovo costeggiano il conto 1, 2, 3, 4 e vado avanti. Loretta da Conegliano.
1: Allora, questa roba del contare ce l'hanno in tanti, eh.
0: Questa però va un po' nelle azioni compulsive, no?
1: Sì, ma
0: cosa che non facciamo da un po'.
1: Però è una cosa che fanno, ho sentito in tanti, che quando hanno il vizio proprio di contare, qualsiasi cosa passi di fianco a loro, devono contarla.
0: Io sta roba qua ce l'ho sulle parole, anche quello è un bel problema. Cioè le parole, cioè, quando sono lunghe, io ho bisogno di al volo di sapere di quanti...
1: Ah, sì, è vero.
0: Caratteri è formata.
1: Francesco.
0: No, beh.
4: Esatto. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.

0: Di Al Sheeran qui su R101 alle 12:36 minuti insieme a voi in radio, ma se vi va anche in TV sul 67. E a tal proposito, parlando di TV, cos'è che c'è?
1: Mercoledì 20 maggio ci sarà la terza e ultima puntata di Team Battiti Live Spring in prima serata su Canale 5.
0: Conduce Michel Hunziker insieme ad Alvin, e con essi ci saranno anche un sacco di ospiti musicali, giusto?
1: Hai visto la prima chi è?
0: Annalisa. Poi ci sarà Samurai J, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, J-Ax, Fedez, Alfa e tantissimi altri per popolare al meglio la piazza di Ferrara con un sacco di bella musica.
1: Quindi che dire, mercoledì sera non prendete impegni, plazzatevi belli comodi sul divano, accendete la televisione canale 5, prima serata Team Battiti Live Spring.

0: Ma ascoltando questo nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra, non ti sembra di esserti trasferito per un attimo, che so io, Fortaleza, Bahia, Ipanema?
1: Dove?
0: Eh?
1: Dove?
0: In Brasile!
1: Ah, bella, bella, non sì. Ho avuto questo teletrasporto mentale nel luogo, però bella posso dire.
0: Ma secondo me la seconda volta che l'ascolti poi capita.
1: La terza invece vado direttamente là.
0: La terza sei direttamente sul Cristo di Rio.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
6: No, uno sicuramente per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è, cioè,
5: okay,
6: ogni
5: okay. Ora. Un altro magari?
6: Non so cosa ci penso.
5: Ah, va bene.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte, Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
17: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
16: Ah, lo rifacciamo?

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
7: La canzone che... Solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.

Ti è arrivato un po' dopo, diciamo, con la musica anni 90, un po' dance house, su Pallova Club, quel mondo lì, in cui invece siamo ancora negli anni 80. Gino Vannelli, questa Black Horse.

0: Gene Vanelli,
1: Black Cars, qui su R101 con il Musazzi, Fabio De Vivo. State ascoltando i Bonazzi di R101. Questa è la canzone che ti fa stare bene,
2: scelta da voi, ma The Live in mano un nuovo foglio.
1: Una roba che mi gasa un sacco, perché io sapevo, già l'avevo letto da qualche parte, che i corvi fossero praticamente la tipologia di animale che serbasse più rancore nei confronti dell'uomo che facesse loro del male.
2: Fa niente, sono animali, vanno amati
1: sempre. Ma la cosa infatti che mi piace è questa: che i corvi non solo serbano rancore verso l'uomo, l'uomo che magari in passato, un lontano passato, ha fatto loro del male, quindi merita insomma di pagarla l'uomo. Sono odiatori a vita che reclutano altro per odiarti. Cioè, cosa fanno i corvi? Qualora comunque schifassero un uomo che ha fatto loro del male,
2: sì,
1: vanno in giro a reclutare praticamente un esercito di altri corvi che possa comunque prendere a calci nel sedere l'umano che ha fatto loro del male.
2: Chi più di tutti ci ha insegnato questa cosa nell'ambito cinematografico?
1: No. Hitchcock.
2: Hitchcock, esatto.
1: Con uccelli.
2: Uccelli, che sono tutti, praticamente sono tutti corvi, che si coalizzano contro questa famiglia.
1: A me piace un sacco sta roba. Cioè, il fatto che il corvo per una vita comunque malmostoso sa che gli hai fatto del male e prima o poi arriva lì e ti becca.
2: Però posso dire che la gazza ladra fa parte della famiglia dei corvi, però è un animale straordinario.
1: Bellissima la gazza ladra.
2: Sì, che ce l'ho io in giardino e la nutro quotidianamente. E ne vado fiero.
1: Allora sappiate, questa cosa va detta, che il Musazzi, comunque cuore d'oro, ha comprato una casetta.
2: Una casetta.
1: Una casetta per gli uccellini.
2: Quelle per i petirossi.
1: Ok.
2: Invece per le gazze e i merli, invece, ho proprio un vassoio d'argento in cui
1: serve. D'argento?
2: Sì, d'argento. Ho messo un vassoio d'argento e servo loro ogni giorno.
1: Adesso addirittura mettere loro le stoviglie del servizio buono.
2: È arrivato anche come in radio, ho preso 10 kg
1: la gazza ladra.
2: 10 kg di mangime per uccelli.

0: Da ogni giorno, da mezzogiorno alle 2, e qualora qualcuno oggi si fosse così sintonizzato per caso su questa emittente e pensasse che da questa parte c'è un'arroganza nel arrogarsi, nel chiamarsi Bonazzi, sappiate che...
1: Avete ragione.
0: No, i Bonazzi
1: siete voi, straordinari, meravigliosi, questo per aumentare la vostra misera autostima.
0: Esatto, esatto. A proposito di misera autostima, chi salutiamo?
1: Salutiamo Fabio De Vivo, il Musazzi a condurre, e il nostro Lipstick alla regia, e questo castigo di Dio che è alla mia destra, Roberta Bussolini.
0: Povero Roberta Bussolini.
1: Si scherza, a me piace il rapporto che ho con
0: quando
1: te.
0: Quando il Musazzi vuole bene a qualcuno, esatto, lo prende in giro, ragazzi, è una grande verità.

0: Bruno Martini, Hear Me Now, qui su R101. Lo sapete, voi aficionados, che ogni giorno noi diamo sempre del tempo a voi tutti per giocare attraverso uno dei tanti giochi che proponiamo.
1: E oggi, vista la presenza del nostro regista straordinario, abbiamo deciso di giocare a Dore mi ricordo,
0: come si gioca?
1: È un gioco semplicissimo, noi vi faremo sentire l'attacco, l'intro di una canzone e voi dovrete capire da queste pochissime note di che canzone appunto si tratti.
0: Cosa si vince oggi? Abbiamo qualcosa che abbiamo messo in palio tra i nostri incredibili premi che...
1: Una soffiata con il mio soffiatore da giardino nuovo.
0: Cioè possono venire praticamente da te?
1: Possono venire a toccarlo qua in radio.
0: Ok.
1: Perché ce l'ho qua, mi è arrivato oggi nuovo, sono emozionatissimo.
0: Ma metterlo anche in funzione soffiando tutto quello che trovano a tiro?
1: Faccia le persone. Tira 240 km orari di vento questo.
0: Ma io non è male, secondo me, una bora triestina.
1: Esatto.
0: Praticamente. Va bene, sentiamo il pezzettino della canzone.
1: Ok.
0: L'hai tenuta tanto.
1: Eh sì, perché l'intro secondo me è veramente molto simile alla la leva calcistica di
0: De Gregori.
1: Sì, quindi non è quella. Però
0: sentiamo...
1: è sempre italiana comunque. E quindi non è... Se dovete indovinarla voi.
0: Se volete venire a soffiare e volete aggiudicarvi questo incredibile premio, dovete provarci e magari indovinare al 331 80 90 101, farlo con la vostra voce. Intanto mettiamo Giorgia, Niente di male. Fogli di

0: Breaker di Somber qui su R101 alle 13 e 12 minuti di questo lunedì 18 maggio. Una buona giornata ancora a chi si fosse sintonizzato solamente adesso e magari avesse voglia di giocare.
1: Giocare con noi adore mi ricordo. Sentiamo il pezzettino della canzone che state provando a indovinare. Che canzone è?
0: Imagine.
1: Imagine there's no... No, perché è italiana.
0: Ah, ok,
1: italiana.
0: Baby.
2: Ciao ragazzi, mi è venuto in mente Hard to Say I'm Sorry, ecco. Di Chicago.
1: No, allora il titolo è It's Hard to Say I'm Sorry. Ci tengo perché l'ho scoperta io questa canzone giusto un annetto fa.
0: Perfetto, perfetto. Allora, attenzione, qui c'è una diatriba.
1: Ah, sì, non so, aspetta, forse
0: una diatriba, appunto, il buon nostra... Michele Rossetti, altrimenti detto Lipstick, che è un po' sarabanda su queste cose, uno che ne sa,
1: Tu sei...
0: È hard to say I'm sorry?
1: Hai ragione, la nostra bonazza è hard to say I'm sorry. E vabbè, io la conosco da un annetto questa canzone.
0: Esatto, quindi... ma poi è uscita giusto 40 anni
3: Every
0: fa.
3: Every time I'm in the town away, it's hard to say.
4: Almeno tu nell'universo di Mia Martini.
1: No, ma non ce lo dire con questa voce un po' triste, però.
0: No, non è.
5: La canzone è Sono solo parole di Noemi.
1: Gran pezzo, ma no, non è.
6: La canzone è Glicine di Noemi. Sara dalla provincia di Siena.
1: Quindi la musicalità rimanda a Noemi, non è nessuna canzone di Noemi.
0: Tu che sei anche King of the Garden, è tempo di glicine questo?
1: No, è già finito il tempo di glicine. Guarda, uno dei più grandi rammarichi che la natura ci ha fatto è non far fiorire contemporaneamente il glicine e il gelsomino, perché il glicine fiorisce prima, quando smette appunto di essere in fiore parte poi il gelsomino.
0: Ma sai che ho
1: non
0: questa cosa?
1: Non si possono vedere contemporaneamente fioriti insieme.
0: Io non ci dormo la notte adesso.
1: Io davvero, credimi. Beh, sfottetemi, va bene.
0: Provate a indovinare, intanto c'è Saif.
7: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: piace tanto di Saif qui su R101 mentre giochiamo a Dormi Ricordo.
1: Al volo il pezzettino della canzone da indovinare. Che canzone è?
2: Mia Martini e non finisce mica il cielo. No. Ciao, sono Simona dalla Sardegna.
1: No, perché il cielo finisce.
0: Dove?
1: Dove finisce lo sguardo.
0: Ah, ok.
1: Bella.
0: È una questione proprio di
1: prospettiva, di ottica, sì.
0: Questa ci sta. Secondo me bisogna giocarsela nei momenti giusti.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
15: La spesa intelligente!
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
23: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
22: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
23: Pronto?
0: pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
26: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
27: E quella lassù?
26: È la costellazione del benzinaio.
28: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
29: Convenienza? Ma vai da Conad.
30: Via, via.
29: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
31: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dei Green Day qui su R101, mentre stiamo giocando nei Bonazzi a Dore mi ricordo, un programma, no, un gioco incredibile, appunto.
1: Un gioco straordinario. Sentiamo il pezzettino della canzone che state provando a indovinare. Troppo uguale a Nino non aver paura di tirare il calcio di rigore.
0: A me ricorda anche un po', è una crasi per me tra Vivo per lei degli sì. Oro e Go dei Chemical Brothers.
2: La canzone
0: comunque
2: da indovinare, Vivo per lei di Bocelli e Giorgia.
0: Attenzione, la canzone degli Oro, poi l'ha rifatta anche Bocelli e Giorgia.
1: Comunque non è Vivo per lei, no.
3: Ciao Bonazzi, la canzone secondo me è La notte di Arisa. Enzo da Genova.
1: No, neanche.
0: No.
4: Ciao Bonazzi, la canzone Credo negli esseri umani.
1: Bella.
4: Di Marco Mengoni. Ciao, Pier da Bologna.
0: Lui che peraltro ci crede ancora, bisogna fargli un plauso.
1: Ci ha sempre creduto, grande, grande Marco.
0: Sai che però c'è gente che ha indovinato questa canzone qua.
1: Meno male, sentiamo il titolo della canzone.
5: La canzone è Un sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni.
6: Ciao a tutti, sono Cosimo da Reggio Calabria. Secondo me è Un sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni.
7: Ciao ragazzi, Roberto da Siena. Secondo me è un pezzo scritto da Gabbani per Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto.
1: Esatto, bravi.
0: L'avevo scritto da Gabbani?
1: Sì, l'ho scritto da Gabbani, non l'ho messa a caso, perché domani...
0: Possiamo spoilerarlo?
1: Ma chi se ne frega. Domani avremo con noi due grandi ospiti,
0: domani,
1: non uno.
0: Domani sarà una puntata alternativa perché avremo appunto nella prima ora un ospite, nella seconda un altro. Non sappiamo ancora chi nella prima e chi nella seconda. Sta di fatto che avremo Luca Bete e Francesco Gabbani.
1: Esatto, una coppiata vincente, non insieme, non è che presentano una canzone,
0: cioè,
1: che hanno scritto
0: Gabbani
1: insieme.
0: Vestito con la pigna, quelle cose lì.
1: Io però domani vengo vestito da Luca Bete.
0: Benissimo. Sì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101
1: inizia sempre con un A.

0: Bravissimissima qui su R101, lui Alfa, 13:34 minuti con voi. E sappiate che qui nel Fuori Onda si parlava, insomma, dei nostri incredibili patrimoni miseri.
1: Belli. Si stavano parlando proprio di conti correnti.
0: Esatto.
1: Vuoi che legga cosa?
0: Io sono andato in depressione totale.
1: Vabbè, vuoi
0: comunque
1: che legga quello che ho trovato?
0: Sì, perché poi c'è anche una roba che collega, peraltro, a tutto questo.
1: In Italia si stima che circa il 92%, ok? Che è una cifra, una percentuale
0: però
1: altissima.
0: Guardevole.
1: Dei correntisti detenga meno di 50.000 euro nei propri, appunto, depositi bancari. Il 77% degli italiani invece ha meno di 12.000 euro sul
0: il
1: conto.
0: Il 77%.
1: Ha meno di 12.000 euro sul conto, sì, esatto.
2: Bene.
1: E il 15% possiede una cifra compresa tra i 12 e i 50.000.
0: Quanto?
1: Il 15%. Mm? Il 7% hanno una cifra tra i 50 e i 250.000 euro.
0: Qui dentro c'è chi ce li ha, eh? Ok.
1: È brutta detta così. E non sono i conduttori.
3: Ci tengo a dire questa cosa prima che non rapinateci, perché noi non abbiamo niente.
0: Guarda,
3: noi
0: siamo nel mio caso potete venirvi a prendere le lacrime.
3: Siamo nel 77%. Lo schifo.
1: E poi meno dell'1% degli italiani supera i 250.000 euro.
0: Tutto questo si sposa in modo veramente meschino al fatto che comunque le pensioni del 2027 potrebbe non bastare, ragazzi. Potrebbe non bastare a lavorare fino a 71 anni.
1: Non, cioè, sarà un problema mio, perché a 71 anni sarò già cibo per vermi.
0: Ma su quello anche io spero di essere già polverizzato sulle Dolomiti. Cioè, a quell'età. Però è pazzesco pensare che tu arrivi a 71 anni, che non sei più un giovincello, e devi ancora lavorare come un mulo, perché la pensione è ancora un tradanno.
1: Però allora, non sei più un giovincello, sono d'accordo, però a 71 anni sei ancora tendenzialmente giovane.
0: Ma
1: posso dire una cosa? Che scorsa settimana, il 16 maggio, Claudio Baglioni ha compiuto 75 anni.
0: Allora,
1: e 75 anni
0: lavora ancora.
1: È straordinario, è un uomo straordinario. Auguri Claudio.
0: Esatto, esatto. Mi è piaciuto questo portare il tutto su Baglioni, perché ci va ad escludere anche da un cul-de-sac, perché quando cominci a parlare di pensioni arriva il finimondo. Però se volete sfogarvi, noi siamo pronti ad ascoltarvi. Enjoy the music.

0: Runway qui su R101 di Doe C e Lady Gaga alle 13:40 minuti, sempre insieme a noi. Il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo. Allora, se sono arrivati dei messaggi relativi allo sfogo del fatto che l'età pensionabile sembra aumentare ancora di più, magari diamo dopo spazio, eh?
1: O anche venerdì per lo sfogaggio.
0: Esatto.
1: Comunque ci penseremo.
0: Lo sfogame.
1: Sfogame.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
7: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
6: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: 93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
5: La canzone che bene.
6: La canzone che ti fa stare bene qui su R101 e arriva ogni ora, questo lo sappiamo, no?
7: E la peculiarità è che è scelta proprio da voi.
6: Esatto, cos'è che c'è?
8: La canzone che mi fa stare bene è Jack Rady, No Matter. Vi saluto da Luca, da Santo Domingo.
6: No,
8: ciao a
6: matter.
8: Tutti.
9: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dreams.

0: Radix No Matter, qui su R101 alle 13:51 minuti, dopo la canzone che ti fa stare bene che abbiamo ascoltato, che potete chiedere ogni ora, ma sempre diversa.
1: Abbiamo aperto una piccola parentesi prima riguardo le pensioni.
0: Esatto, perché l'età pensionabile potrebbe slittare dal 2027 in poi agli oltre 71 anni, cioè tu ormai è maciato, stanco e schifato dalla vita, dopo 50 anni continui a lavorare perché lo Stato non ti concede quello che tu in fondo hai guadagnato nel corso dei decenni.
1: Una vita ingiusta e infausta.
2: E anche ciao Bonazzi, ma te lo immagini un vigile del fuoco a 71 anni andare a spegnere gli incendi, a scalare i palazzi? Ma te lo immagini un carabiniere a 71 anni andare in giro di notte a... Ma io credimi, non ho parole.
1: Beh, ma senza andare troppo, magari, cioè, ti immagini anche solamente un quelli che lavorano in fonderia a 71 anni.
0: No, ma va, ma tu preso male dalla vita, a un certo punto ti lasci andare, troppo, cioè non... Ma no, ma non è giusto, ragazzi, dai. Cioè, adesso non è che voglia pensarlo secondo il concetto di Woody Allen che bisogna nascere appunto anziani per poi terminare tutto da piccoli, però insomma, arrivare a 70 anni che c'è due soldi a parte e te... Ma no,
1: non potevamo chiamare quello della dedica. Va bene, grazie, anche per oggi è andata svangata la grande, direi.
0: Non è detto, dammi 30 secondi di latenza.

0: arriviamo così al termine di questa puntata, la prima della settimana dei Bonazzi di R101 con Al mio paese.
1: Torna al mio paese. Govò è de turna che a mia. E adesso è quello che farò praticamente. Grazie a tutti per l'ascolto.
0: Ma prima vai a flexare.
1: Ma prima da flexare un po' in palestra, a fare pubbliche relazioni più che altro. Fabio De Vivo e il Musazzi. Ringraziamo Michele Rossetti Lipsticks alla regia.
0: Esatto. E poi ringraziamo la redazione, all'autorato, ma anche alla spiegazione di a cosa servono le piante amare, la nostra Roberta Bussolati.
1: Grazie.
0: Una ragazza poliedra, che va detto.
1: Ci sono entrambi adesso.
0: Mi sembra di sì.
1: Marco Santini e Melita Tognola a farvi compagnia. E noi, a Dio piacendo, ci vediamo. Sentiamo domani da mezzogiorno alle 14.
0: C'è Francesco Gabbani e Luca Bete, entrambi qui in studio. Vi aspettiamo sia in radio che in TV.
1: Grazie, a domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della cosiddetta grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Dopo Tajani, anche Piantedosi smentisce Salvini. L'aggressore di Modena è italiano. No a spiegazioni semplicistiche. Scontro in maggioranza sul caso dell'auto che ha travolto la folla. Il ministro dell'interno afferma non si tratta di gestione dell'immigrazione. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. I carabinieri indagano per duplice omicidio. Fermato un 48enne che confessa. Erano due prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. I corpi sono in fase di identificazione. Il governo chiede all'UE di estendere alle spese per fronteggiare gli alti prezzi dell'energia la flessibilità prevista per le spese sulla difesa. La risposta di Bruxelles: usare la flessibilità esistente. Si invita in pratica a ricorrere ai 95 miliardi del bilancio UE e di altri fondi disponibili. Calcio, ancora due posti liberi per la Champions League. I match delle 4 squadre interessate dalle 20:45 di domenica. Cremonese-Como, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Contemporaneamente Lecce-Genoa, sfida valevole per la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 3 minuti dopo le 14, lunedì pomeriggio 18 maggio, il Good Times, Marco Santini, ciao a tutti, Melita Tognolo,
1: buon pomeriggio amici,
0: Michelino in regia e siamo noi. Buona settimana a tutti quanti e grazie ovviamente per esserci in radio ma anche quelli che ci guardano in TV sul canale 67. Fammelo dire, bentornata a casa Melita.
1: Grazie.
0: Visto che venerdì non c'eri, sei stata così
1: a Vienna.
0: Dici a Vienna, anche se io non ci credo.
1: Ho postato anche le foto.
0: Cioè, intelligenza artificiale.
1: Ma non è vero,
0: tutto finto.
1: Non è vero.
0: C'è una foto dove sei con
1: Sal.
0: Finta.
1: Una persona meravigliosa, squisita, umile, gentile, dolce, che non vedo l'ora venga qui in radio a presentare l'album.
0: Anche perché se tu fossi andata veramente all'Eurovision,
1: sì,
0: lui,
1: sì,
0: siccome tu sei una che porta fortuna,
1: sì,
0: avrebbe vinto.
1: Ma non è vero.
0: Sì, sì, sì.

0: Imagine Dragon R101 e ovviamente cosa Veli?
1: La cosa più bella che ho visto oggi.
0: Ok, lui, il cantante.
1: Lui è di una bellezza, ragazzi.
0: Imagine Dragons 331-8090-101, ve lo ricordiamo sempre, a maggior ragione se siete nuovi ascoltatori, è il numero per poter entrare a far parte appunto del Good Times, con le vostre idee, con le vostre voci, ma anche con i messaggi scritti.
1: E anche con le vostre domande, visto che oggi lo possiamo dire o non lo diciamo?
0: Allora, abbiamo già parlato di un cantante, Sal Da Vinci.
1: Sì.
0: Ma oggi nel Good Times non ci sarà lui, ma
1: i pinguini tattici.
0: Dei pinguini tattici nucleari, bene, sì, sta per arrivare, quindi tra un attimo faremo una bella chiacchierata.
1: Appunto, quindi
0: con
1: se avete
0: lui.
1: Delle domande da fare proprio a Riccardo, potete mandarle, ovviamente al 331-8090-101.
0: Ma io quasi parlerei anche dell'Eurovision con Riccardo.
1: Davvero?
0: Ah, perché no?
1: Posso dire che è stato bellissimo comunque dal vivo, un'esperienza
0: ancora
1: meravigliosa che volevo fare da anni. Prima ho parlato solo di Sal,
0: sì,
1: e della sua umiltà, ma posso anche dire che davvero lo spettacolo dal vivo è meraviglioso. Sono troppo felice di esserci andata.
0: Bene,
1: faccia tua.
0: Perché,
1: e ho anche mangiato tantissimo.
0: Sì, non solo. Va bene, quindi se ci sono, se avete delle domande per appunto Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, ce le potete mandare anche adesso al 331-8090-101. E poi ci piacerebbe fare questa sorta di intervista noi insieme a voi con lui. Capito, no? Di solito le domande ce le prepariamo noi, però sarebbe bello anche tirare in mezzo tutti quanti voi. A proposito di musica, qui, beh, ragazzi, la
1: che meraviglia,
0: la
1: Ornella Vanoni e Elodie, Dito nella Piaga, e questa è Ti Voglio.

0: Miles Smith, Drive Safe su R101. E qui tra pochissimo, ragazzi, arriverà Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. Non vediamo l'ora, ho già sentito la sua voce qui fuori.
1: Stanno anche arrivando le vostre domande, quindi continuate a mandarcele al 331 80 90 101. E poi in tutto questo alle 15 ci sarà anche la nostra polemica.
2: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
3: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
2: Dimmi davvero come stai?
4: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
5: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
2: Insomma, chi ci ferma?
6: Non ci ferma nessuno!
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
3: Radio Trailer.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E ora passiamo al cancro.
16: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
17: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
16: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
17: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
22: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
23: Ma perché lo fai?
24: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Perché non lo fai?
25: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
26: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
27: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
28: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
29: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Pink su R101 14:25, il Good Times, Marco e Melita, e ovviamente abbiamo la base un po' alta, possiamo abbassarlo un po', grazie Miki. E con noi ospite in studio Riccardo Zarotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Benvenuto, ciao Riccardo.
1: È un piacere essere qui, grazie mille.
2: Come stai? Bello.
1: Benissimo, molto bene.
0: Tra l'altro stavamo commentando, microfoni spenti, la canzone che avete appena ascoltato di Pink, e abbiamo scoperto, ce lo dicevi tu Riccardo, che sei un campione nel saper riconoscere gli anni esatti delle uscite delle canzoni tipo questa di Pink.
1: Un campione?
0: Beh, dai, sì, hai detto io sono
1: Allora, c'è un gioco, non sì. citiamolo, ma tanti lo ricorderanno, un gioco da tavola?
0: Sì,
1: boh, vabbè,
0: sì.
1: In cui devi riconoscere la canzone, l'anno, via dicendo. Io a quel gioco specifico me la cavo abbastanza, sì, devo dire.
2: Giuliano Cinquetti, non ho l'età, vai.
1: 1959? Avrei detto 8.
2: Non è 64, 59. 64, dopo, 64.
1: Davvero 64?
2: Credo.
0: Vabbè.
2: Così era una prova,
0: Prova. Subito a controllare.
1: Prima del 59 anche, forse. Però
0: sì. Sì, anche se non lo metto.
2: Io ricordo un 4.
0: Controlliamo,
2: non so,
0: ma googliamo un attimo al volo. Allora, a proposito di
1: non sono molto ferrato su Gigliola 50.
2: Ho sparato a caso.
0: 64.
2: Vabbè, ragazzi.
1: Incredibile.
0: Vabbè, ma te l'hai ripreparata.
2: No, giuro. No, sì, l'ho appena detto in diretta. Come faccio a essermi preparata?
0: Sì, dai, l'intelligenza artificiale, ormai è tutto così. Dai.
2: tutto quello che faccio.
0: Tutto. No, allora rimaniamo in tema e partiamo con questa chiacchierata con Riccardo. Avrai certamente presente il trend che va su Instagram adesso, che si chiama: quando mi cancellano la memoria, ma ciò significa che posso rivedere questo video per la prima volta. Stiamo parlando di comunque video datati, eccetera, eccetera. Se tu dovessi rispondere a questo trend, così su due piedi, quale sarebbe? Un video o una cosa che ti piacerebbe rivedere per la prima volta?
1: Il vincitore Becchi. Se vi dico il vincitore Becchi, l'avete presente?
0: Sì, no. Perché la capra.
1: Sì, esatto.
0: Però forse diciamo che
2: no, io non lo so chi è.
1: No, ma non era volgare, era semplicemente caratteristico di certe zone. Io vengo da Bergamo.
2: Sì, non si sente.
1: Sì, esatto. E quello video forse era di Brescia, però secondo me noi siamo un po' cugini. Ed è un video molto caratteristico di una gara del becco migliore, cioè della capra migliore.
0: Capra, sì.
1: Perché lui dice, è un video umoristico di quegli anni lì.
0: E lui a un certo punto dice: perché la capra era l'animale più bello che...
1: Non mi ricordo quella parte. Mi ricordo quella prima che dice l'animale bellissimo.
0: Sì, poi dice una roba
1: del vincitore.
2: Ragazzi, mi sembra di essere nel metaverso in questo momento. Capisco nulla.
1: Il vincitore Becchi è 10 anni fa all'incirca, più o meno.
0: Sì.
1: Un video ridicolo, però quello ti direi.
2: Video divertente, però. Sì, divertente come le domande che stamattina mi ha detto di farti il tuo amico Andrea dei Pampers.
1: Fantastico, benissimo.
2: Che non farò tutti, ovviamente, perché insomma ci ascoltano tutti e ci vedono tutti. Ma ne ho una che è molto particolare, perché tu hai sempre paura di dire la cosa sbagliata, soprattutto insomma davanti agli altri. E quindi insieme ci siamo chiesti: ma qual è la cosa che davvero ti fa invece arrabbiare tantissimo, che proprio non riesci a tenerti, a contenerti?
1: Il traffico. È una cosa che mi fa arrabbiare parecchio, sempre parlando delle mie zone, quando devo venire qui e tornare indietro e ci sono dei problemi in tangenziale o via dicendo.
2: Qualche parolaccia ti scappa.
1: Ma sì, ma qualcuno mi avrà anche visto in strada arrabbiarmi con me stesso, chiaramente, perché poi il traffico, di chi è la colpa? Boh, lavori a volte. E quindi sì, il traffico devo dire che mi fa arrabbiare parecchio. E poi cerco di non arrabbiarmi troppo però nella vita, perché non ne vale la pena. È solo che il traffico mi tira fuori qualcosa.
2: Come fai? Mi spieghi come fai a non arrabbiarti?
1: Ma perché non ne vale la pena. Tanto poi una certa sei costretto a trovare delle soluzioni, quindi è solo una perdita di tempo. Il traffico però sono lì, non ci posso fare nulla. E quindi spesso è l'unica cosa che mi fa arrabbiare davvero tanto.
2: Davvero
1: purtroppo.
2: Bergamasco.
0: Quindi la prossima canzone del nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari si chiamerà Traffico.
1: Scusa,
2: sono in ritardo per il traffico.
0: Che è invece anche il singolo nuovo che è uscito venerdì, lo ricordiamo, che noi stiamo già ovviamente passando. Piace un sacco, insomma, io posso dire, non perché qui Riccardo, ma l'ho già praticamente memorizzata. L'ho già praticamente imparata quasi tutta a memoria.
1: Fantastico.
0: Soprattutto quel ritornello quando tu fai la cheat su Dua. Sarà che io ho una crush per Dua, però anche tu.
1: No, più che altro è una citazione a un suo pezzo.
0: Okay,
1: nel senso che lei a una certa doveva uscire. C'era quest'album Future Nostalgia, bellissimo,
0: sì.
1: Secondo me, un grande album di una grande artista.
0: Quello con la produzione di Tame Impala, no.
1: No, era prima di quello, prima. Se non sbaglio. Okay. Magari adesso mi sbaglio, non mi ricordo la prod di quell'album. Però lavorò con diversi su quell'album lì. E c'era un pezzo che non è mai uscito che si chiamava Dancing with a Ghost.
0: Ok.
1: E il tema della mia canzone è un po' di quello dei fantasmi, della storia di fantasmi. E quel pezzo lì a una certa è stato leakato online. Quello di Dua Lipa. Okay. È uscito anche un bel pezzo, devo dire, ma lei non l'ha mai riconosciuto. Non si sa se sia lei davvero oppure una voce generata con l'intelligenza.
2: Chi lo sa? C'è oppure questo mistero un fantasma dietro. A questo punto.
1: Oppure un fantasma. E quindi lo trovate solo in certi canali, ma non ufficiali. E questa storia mi ha colpito a tal punto da volerla citare in una storia come questa.
2: E quindi ce l'ascoltiamo adesso, perché davvero mi hai messo un sacco di curiosità. Pinguini Tattici Nucleari, e questa è la nuova Sorry, Scusa, Lo Siento, e fa proprio così.

0: Guini su R101 e la loro ovviamente nuova storia. Scusa, lo sento. Qui con noi abbiamo Riccardo Zanotti. Siamo in radio ma anche in TV sul canale 67. L'abbiamo appena ascoltata e tu ci parlavi appunto di questa sorta di favola gotica.
1: Sì.
0: Questa canzone che è un po', diciamo, ha del dark dentro all'interno. Quindi se uno si aspetta magari una canzone verso l'estate estiva, e invece abbiamo tutti dei colori completamente diversi, giusto,
1: sì,
0: Riccardo?
1: A due piedi in due scarpe, nel senso che cerca di essere da una parte una canzone pop estiva, ma dall'altra di parlare di un qualcosa di diverso rispetto ai canoni tradizionali della canzone pop estiva,
0: che sono, infatti, quelli, diciamo, vabbè, super leggeri,
2: l'amore, siamo tutti felici,
1: bersi qualche drink insieme,
2: e invece qui no,
1: qui ci sono fantasmi
2: che non riescono a comunicare.
1: Sì, esattamente, cioè la storia fondamentalmente la si può vedere in più modi, ma nella mia testa c'era un fantasma novello che è appena diventato fantasma, e dall'altra parte un fantasma invece che ha un po' più di esperienza. E quando tu ti approcci a quel mondo lì dell'aldilà, immagino che anche nel fare il fantasma ci siano quelli con esperienza e quelli che invece hanno appena iniziato e debbono capire come si fa. Quindi c'è una sorta di incomunicabilità di fondo, perché si deve capire come fare quel nuovo mestiere a cui ci si approccia.
0: Mary, come... è la tua storia praticamente.
2: Sì, guarda, l'ho pensato ma non l'ho detto. Ma come ti è venuta questa idea? Un po' così, un po' particolare.
1: Ma no, perché adoro gli horror, adoro il mondo dei fantasmi. Davvero?
2: Sì, adoro. Preferito gli horror tantissimo. E adesso te lo dico, non mi ricordo.
1: Adesso tu hai preso su Cigliola 50.
2: I due nonni che poi non sono i nonni di questo bambino che vanno in vacanza. Come si chiama?
1: Non il è titolo, ma ho presente che a una certa si scopre che lo trova nel...
2: Vai a pulire il forno, bella!
1: Esatto.
2: Esatto, quello lì, non mi ricordo.
1: Qualcuno ci dica il titolo nei messaggi, esatto, però non me lo ricordo.
2: 331-8090-101. Comunque, se non sbaglio,
1: forse The Visit. The Visit. E comunque io, proprio per questa passione, ho scritto un pezzo a un certo punto che attinge un po' a quell'immaginario lì, e mi sono detto chissà cosa si prova quando si diventa fantasmi. Tutti noi ogni tanto siamo fantasmi.
2: Guarda, parli con una che è proprio un fantasma doc.
1: Ok.
0: Ma il video, Riccardo, dove l'avete girato? In una casa abbandonata vera?
1: In una sorta di ospedale psichiatrico.
0: Wow.
1: Abbandonato, sì. Peraltro non mi ricordo che anniversario è della legge Basaglia quest'anno, però è da poco, c'è stato un anniversario importante di questa legge che li ha resi, diciamo, luoghi non più diciamo atti a quello che erano prima, e vabbè, andate a cercarvelo nel caso, però fondamentalmente sì, in un posto di questi con una sorta di magia assurda, strana e un po' oscura. Sì.
0: Perché abbiamo scoperto che siete anche appassionati, tu immagino anche tutti gli altri, appassionati di urbex, cioè sì, andare a scoprire, visitare posti abbandonati. Io l'ultimo, forse ci sarai stato anche tu, Consonno.
1: Sì, Consonno è tra i modelli.
0: Meraviglioso. Quello è un posto magico, speciale, e quindi anche voi siete, diciamo...
1: Sì, perché conservano, secondo me, una sorta di magia e poesia decadente quei posti lì, anche perché non sono stati reinventati. Io sono figlio di un muratore che fa molte ristrutturazioni, prende dei posti e li ritrasforma, li rivede appunto in case abitabili, e invece quei posti sono fermi nel tempo.
0: Quindi c'è quell'energia che è rimasta, tu dici?
1: Sì, un po' di quell'energia rimane sempre.
2: Ma non hai paura?
1: No. No, e poi anche se ho paura è ancora più bello, per quello.
0: Sempre, non hai avuto...
1: sempre in sicurezza, però
2: sempre,
1: diciamolo.
2: Sempre, no? Certo, assolutamente. Certo. No, assolutamente. Non è che vai a portare tuo figlio, no, con la culla, fai la passeggiata con sonno, ovviamente.
1: No,
2: è che
1: sì, sì,
0: no, magari.
1: In strutture troppo fatiscenti si rischia ogni tanto. Quindi cerchiamo di andare sempre in posti molto controllati. Ecco.
0: Senti, non hai avuto paura con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Abbiamo visto un bel siparietto tra te e lui. A un certo punto il presidente si avvicina e cos'è che ti ha detto esattamente?
1: Ma mi ha manifestato una certa stima, poi lui ascolta altro tipo di musica, però insomma, per ragioni che non vi sto qui a spiegare, era entrato in contatto con il nostro nome in passato e mi ha detto appunto che nome strano, però trascina, mi ha detto questa cosa, che è un nome che trascina. E io avevo da poco fatto un intervento sull'intelligenza artificiale, via dicendo, in qualità di autore, avevo parlato di quanto comunque siamo salvi, perché l'intelligenza artificiale, un nome così brutto, non se lo poteva inventare.
0: Esatto. Testualmente Riccardo ha detto, siccome questa cosa qua dell'intelligenza artificiale, un nome così non poteva farlo più brutto di questo, ti chiedo al volo, potessi cambiarlo adesso, lo faresti, cioè cambiare il nome?
1: Ma no, adesso no, perché c'è stato un periodo in cui l'ho anche pensato insieme ai miei compari, Però poi è diventato troppo tardi e a una certa ci siamo affezionati a tal punto che, perché c'è anche quella sorta di rivendicazione di dire comunque ce l'abbiamo fatta anche questo nome.
2: Questo nome.
1: E quindi ci siamo detti no, non lo cambieremo mai più. Infatti se mai scriveremo una biografia il titolo sarà ce l'abbiamo fatta anche questo nome del cavolo.
2: Del cavolo.
0: Meraviglioso. Allora state con noi amici, continua la nostra chiacchierata tra un attimino, ovviamente sempre qui su R101. Intanto questa è Amaro e loro ovviamente sono i Pinguini su R101.

0: tattici nucleari, lo dico piano piano perché il nome resterà così per sempre, giusto Riccardo?
1: Sì, sì, è scritto nella pietra.
0: Ecco, non nella sabbia, capito?
2: Sì, ci sta. Oh. Oh, tra poco invece arriva la canzone che ci fa stare bene, la sceglierai tu.
1: Mm-hmm.
2: Ce l'hai pronta?
1: Ce l'ho prontissima.
2: Perfetto, amici, state qui, non perdetevi il Good Times, questa è R101.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: R101 è anche una radio social.
0: Siamo dappertutto, Instagram, TikTok, X, Facebook, oppure puoi andare anche sul nostro sito www.r101.it.
2: Siamo ovunque.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5x1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene?
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Dai, racconta.
18: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
17: Un altro malessere?
18: No, è tornata la candida.
19: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
18: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica...
11: Ma Harry Potter, quale onore!
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto, allaccia la libertà!
23: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
24: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno.

0: Eccola che arriva come sempre qui su R101, la canzone che ti fa stare bene. Oggi però in modo particolare perché è scelta proprio da Riccardo dei Pinguini Tattici, che è qui con noi.
1: Allora, posso dire cosa ho scelto?
0: Lo sì,
1: dico già
0: anche
1: o faccio
0: perché...
1: un po' di... Oh. Ho scelto Gaetano di Calcutta, che è una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo, una canzone incredibile, è perché ricordo la prima volta in cui l'ascoltai. Io vivevo a Londra e ascoltavo soprattutto musica UK, e però una certa esce questo cantautore incredibile, mi è piaciuta da subito questa canzone, e mi sono detto: ma sai che sta succedendo qualcosa in Italia e voglio tornare. È stato uno dei motivi, tra i tanti, per cui sono comunque tornato in questo paese, perché ho detto che c'è una nuova sorta di rivoluzione e voglio essere parte anch'io di questa cosa.
0: E allora ce l'ascoltiamo, Calcutta, Gaetano.

0: Calcutta su R101 e la sua Gaetano, la canzone che ci ha fatto stare bene. Dico ci ha fatto perché ci mettiamo dentro tutti quanti noi, caro Riccardo, ma grazie a te che hai chiesto a noi di poter riascoltare questa canzone meravigliosa. Salutiamo Edoardo allora a questo punto. Dai.
1: Un grande abbraccio, un saluto e grazie per questa perla.
0: Sì, è un momento, musicalmente parlando, dicevamo questo di questa canzone quando uscì, era il 2000.

0: 2016,
1: secondo me. Sì. Ma chiediamo a
2: 2016. Sì.
0: Particolare, sì. Molto bello, al punto che tu ci dicevi: io ero a Londra e ho capito che potevo ritornare in Italia perché c'era la possibilità di fare qualcosa che avesse comunque quel sapore. Cioè
1: sì, c'erano tante band, tanti artisti. Ricordo fra tutti i Cani, dei giornalisti, vero. Giorgio Poi, un altro grande. Sì. E tutta questa nuova musica mi colpì tantissimo e pensai, appunto, c'è un mondo che sta cambiando e io voglio provare a entrarci. Poi noi abbiamo fatto una cosa un po' diversa negli anni, sì. Però in quegli anni lì precisi comunque si condividevano palchi, estati intere, magari, wow, li beccavi 5 volte, ricordavamo prima gli Exotago anche.
0: È vero.
1: E sono stati anni molto belli per noi.
2: Tra e ci sarà,
0: a proposito di palchi, vero?
2: Esatto, Meli? Esatto, volevo sapere intanto se ci sarà qualche ospite, qualche amico nel vostro tour che inizierà insomma il 4 giugno del 2027, partendo da Bibione per poi arrivare insomma a Roma, ma ci sono tantissime date, immagino sempre anche in aggiornamento.
1: Allora sì, dobbiamo ancora capire nella misura in cui insomma magari qualcosina riusciamo ad aggiungerlo.
2: Infatti però qualcuno già scrive: aggiungeranno una data a San Siro al tour 2027.
1: Lo vedevo infatti. Stavo proprio parlando di quella specifica. Dobbiamo un attimo capire, perché non è mai facile su posti così grossi. E riguardo invece agli ospiti, dobbiamo capire anche riguardo a quello, perché essendo fra un anno e mezzo dobbiamo cercare di vedere chi è disponibile e chi non lo è. Diciamo che di norma noi non ne abbiamo i live, però insomma
2: non si sa mai qualche sorpresa
1: vedremo, però si parla di un anno e qualcosa,
0: e quindi la gente magari potrebbe anche chiedersi: e in tutto questo tempo adesso cosa fanno i Pinguini?
1: Ci saranno nuovi capitoli, tra cui il primo, che è Sorry Scusa Lo Sento, è già stato svelato, okay. Li chiamiamo capitoli perché sono un po' delle fasi della nostra storia che ci porteranno a un nuovo album a un certo punto, anche qui non so dirvi quando, quindi okay, ve lo dico così, ma...
2: Vabbè, un'ottima scusa per ritornare qui a R101.
1: Certo, volentierissimo, e però usciranno altre canzoni.
0: Oh, quindi questa è la notizia, usciranno altre canzoni, quindi noi saremo sempre qui pronti a sentire tutto quanto, come immagino tutti i tuoi fan, i vostri fan, che abbiamo sentito anche prima con i messaggi che abbiamo letto. Insomma, c'è tanto affetto, Riccardo, speriamo di averti passato un pochino di questo affetto che loro hanno nei vostri confronti, e ci vediamo presto e anche ai live, anche se sarà nel 2027, ma sicuramente insomma sarà un grande tour con tutti questi stadi pronti.
1: Grazie mille, è stato un piacere, grazie dell'affetto che ho sentito benissimo.
0: Era Riccardo Zanotti, grazie, dei Pinguini Tattici Nucleari qui a R101. A presto, ciao, grazie. Enjoy the music. No.

0: Un minuto dopo le 15, ragazzi, che energia che ci ha lasciato, che wow. Bella persona, Riccardo dei Pinguini Tattici che è stato qui con noi. Ovviamente l'intervista la potete ritrovare tra poco sul sito di r101.it, ma è mancabile a quest'ora come sempre la nostra polemica.
1: Sì, il nostro grande appuntamento che ricomincia ovviamente come tutte le settimane, il nostro dibattito. Si parte da una notizia di attualità, dall'Italia oppure dal mondo, e poi come sempre al 331-8090-101 siete voi a scendere in campo, insomma a fare una sorta di giudice, a dirci che ne pensate e da che parte state, sempre con le vostre voci, i vostri vocali al 331-8090-101. E devo dire, Meli, che pronti via, partiamo con la prima polemica di questa settimana.
0: Bella, scotta questa polemica, è scotta, è pronta lì.
1: State lì, intanto la musica, James Bay.

0: La musica di R101, ragazzi, che ci tiene sempre compagnia con James Bay, ma è arrivata la nostra polemica.
1: Arrivandola! Polemica!
0: Yes. Esatto, dopo la partecipazione di alcuni alunni di una scuola primaria di Marostica a iniziative di solidarietà dedicate ai migranti presenti a Trieste, i bambini scalzi e bendati hanno dovuto percorrere un percorso con piccoli ostacoli da superare, sassi sotto i piedi, acqua addosso, per provare a immaginare cosa significhi attraversare la rotta balcanica senza essere scoperti. Questo progetto educativo è però diventato un caso politico nazionale dopo la diffusione sui social di un video realizzato da questa associazione che si occupa appunto dell'iniziativa. I bambini poi hanno raccontato l'esperienza vissuta per aiutare chi ha più bisogno. Ovviamente si è scatenata subito una grande polemica e qualcuno ha denunciato, insomma, che si siano anche usati dei bambini per veicolare messaggi ideologici.
2: Quindi, amici, oggi andiamo a Trieste, appunto, e il caso scoppia anche a livello nazionale. Si parla appunto di questa scuola e di questi bambini coinvolti, due classi quinte che appunto hanno, diciamo così, messo il loro corpo, no, attivamente per fare questa cosa. Quindi bambini che vengono portati dalla scuola a dover, diciamo, provare questa esperienza, cioè l'esperienza che fanno le persone che migrano nel nostro paese.
0: I sassi sotto i piedi, l'acqua addosso, sono stati anche bendati, se non sbaglio, insomma, sono stati costretti a simulare appunto questa camminata.
2: Amici, questo è il tema. C'è poco da aggiungere, insomma, no? Mi sembra abbastanza chiaro, cioè, quello che è successo. Che ne pensate voi? Da che parte state? Non era, immagino, diciamo, una gita,
0: perché no,
2: chiaramente
0: assolutamente,
2: non è
0: un'esperienza.
2: Una gita, è, diciamo, una sorta di esperienza che questa scuola elementare ha voluto fare insieme a questi bimbi.
0: Appunto,
2: un'iniziativa
0: di solidarietà.
2: Sì, per far capire, insomma, un po' cosa significa stare, mi verrebbe da dire, dall'altra parte. Tiriamo sulla Claire immediatamente e al 331 80 90 101 facciamo entrare tutti voi. Che ne pensate di questa esperienza che hanno fatto questi bambini di Marostica?
0: Marostica,
2: in quelli
0: sì.
2: Di Trieste, favorevoli o contrari? Che ne pensate, amici? È il momento di dirci tutto adesso.

0: Blanco Elisa, ricordi R101, amici, c'è la nostra polemica come tutti i giorni nel Good Times. A quest'ora Marco Emilita, Michelino in regia e già tutti voi scatenatissimi, così ci piace, al 331 80 90 101, pronti a commentare un po' quella che è la notizia di oggi che arriva direttamente da Trieste.
1: Bimbi scalzi e bendati per provare la rotta balcanica dei migranti, quindi ovviamente è successo il patatrac. Cosa ne pensate voi? Sentiamo al 331 80 90 101 le vostre voci.
2: Ma per forza che si è scatenato l'inferno, cioè è la motivazione. Se glielo facevano fare parlando di attività montessoriane, nessuno diceva niente.
3: Ma siamo fuori dal mondo. Ma secondo voi negli altri paesi fanno queste cose qua? Ma non ci pensano neanche.
0: Ecco, c'è anche da dire, a discapito e anche un po' a difesa di questa scuola, che questo istituto è da sempre attento all'educazione civica, con l'obiettivo di far crescere tra i ragazzi, leggo testualmente, una sensibilità verso i diritti umani. Un po' forse si spiega il perché hanno portato questi ragazzini a fare questo tipo di esperienza.
4: Sono Katia e sono molto favorevole a questa iniziativa che ha fatto questa scuola.
0: Attenzione, Katia è solo la prima di tanti altri.
1: Vero.
0: Che sono favorevoli a questa cosa e che sentiremo, perché ovviamente la polemica non finisce qui, anzi è appena cominciata.
1: Continua, ragazzi, sicuramente sempre al 331 80 90 101. Intanto c'è lei, Sabrina Carpenter.

0: La polemica di oggi, questi bambini scalzi e bendati per provare la rotta balcanica dei migranti, succede a scuola a Marostica.
1: Se fosse stata al tempi di mio figlio, di quando andava a scuola gli facevano fare una cosa del genere, denunciavo tutta la scuola. Dai.
2: Tanti sono anche arrabbiati, eh.
0: Tanti messaggi così, ragazzi.
2: Continua la polemica, 331 80 90 101.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
14: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90 euro, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90 euro, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
13: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
20: Ma perché lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Perché non lo fai?
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
23: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: R101 Meteo.
25: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Rovesci e temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e Piemonte. Temporali possibili anche su bassa Lombardia e nei settori orientali di Veneto ed Emilia. Qualche temporale isolato sull'Appennino centrale. In serata piogge temporali in Lombardia, regioni di nord-est, sul Levante Ligure. Sulle Alpi la quota neve sarà elevata, oltre i 2000 metri. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo e quasi ovunque inferiori alla media. Venti moderati di maestrale sullo Ionio, in prevalenza deboli altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
24: R101 Meteo con
26: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Chariot R101, le 15.30 lunedì pomeriggio, 18 maggio, c'è il Good Times, Marco e Melita, Michelino in regia, tutti voi amici, siamo nel bel mezzo della nostra immancabile polemica, la prima di questa settimana, e vi stiamo parlando appunto di questa iniziativa organizzata dalle insegnanti di una scuola primaria di Marossica in provincia di Vicenza, che hanno portato appunto le classi quinte in visita a Trieste per partecipare a un'iniziativa di solidarietà a favore dei migranti provenienti dalla rotta balcanica. Tutta questa cosa ha suscitato un sacco di polemiche, perché questi bambini, Meli, l'abbiamo detto anche prima, in buona sostanza dovevano in qualche modo vivere quell'esperienza.
1: La stessa,
0: no?
1: Esatto, quindi erano scali, hanno messi insomma bendati, scalzi, per provare appunto questa esperienza. Li hanno anche li hanno messo sotto i sassolini, gli hanno messo
0: bendati,
1: l'acqua addosso, eccetera eccetera, di tutto di più. Sì, non voglio neanche immaginarlo,
0: insomma,
1: perché
0: una cosa po',
1: avrei capito
0: po'
1: forte. Non sono d'accordo,
0: non
1: per
0: d'accordo?
1: Niente.
0: Sì.
1: 331 80 90 101, ma sentiamo voi.
2: Io sono dell'idea che se a queste nuove generazioni insegniamo a mettersi nei panni degli altri ogni tanto, ma di sicuro non gli faccia. Poi sicuramente i video non dovevano essere pubblicati.
0: Sì, perché sono usciti sui social, sì, ovviamente dei video, comunque delle immagini, credo che hanno fatto scatenare la grande
1: sono
0: polemica.
1: Sono piccoli, scuola primaria, ragazzi.
3: Beh, che sia un esperimento va bene, però secondo me non va fatto su bambini, andrebbe fatto su poteri del mondo, su coloro che ovviamente tirano i fili e muovono tutto il panorama umano come se si fossero tutte delle marionette.
0: Certo.
1: Bravo.
0: Poi,
4: ma alla fine del percorso questi bambini avevano lo smartphone in mano, perché le immagini che ci arrivano con i migranti hanno tutti lo smartphone in mano di ultima generazione, quindi io è meglio che sto zitto, voilà.
0: Lui si autocensura. Poi
5: penso che quei bambini abbiano imparato che è un'esperienza da non fare. Io non metterei mai, indipendentemente da quello come può stare nella propria nazione, un bambino a rischio della propria vita per fare che cosa? E poi magari trovarti peggio.
0: Vabbè, cioè, questa è comunque un'iniziativa, l'abbiamo detto anche prima, da parte di questo istituto, che spesso e volentieri punta proprio a, diciamo, lanciare questi messaggi ai ragazzi, ai bambini, insomma cerca di in qualche modo far capire come si
1: dire,
0: sta dall'altra parte. Amici, chiaramente non finisce qui, la nostra polemica continuate, abbiamo bisogno di voi, diteci cosa ne pensate, favorevoli o contrari di queste iniziative nei confronti di bambini, sì effettivamente come diceva Melita, molto piccoli
1: ragazzi. Continua al 331 80 90 101, intanto c'è Eva Max.

0: Evamax R101, la nostra polemica che continua. Siamo andati in quel di Trieste, dove questa scuola in provincia di Vicenza porta i bambini a far capire quello che vive l'esperienza del migrante che arriva, e vengono, diciamo, sottoposti ad alcune cose questi bambini di questa scuola
1: bimbi
0: primaria.
1: Scalzi, bendati,
0: che ne pensate voi?
2: Quelli che non sono favorevoli, farei fare un altro tipo di esperienza, magari in 200 su una barca di 10 metri attraversando il Mediterraneo, per capire cosa si prova.
0: Matteo dice assolutamente no, mai e poi mai una cosa del genere, soprattutto perché, come dicevate voi, i bambini sono troppo piccoli.
3: Dovessero eventualmente a questo punto far provare anche ciò che succedeva ai tempi dell'Inquisizione, cosa facevano? Mettevano a rogo i bambini per fargli provare l'ebbrezza? Cioè, mi sembra veramente un'esagerazione.
0: Quindi c'è troppo esagerato.
4: Ma i genitori non erano stati informati? Perché se i genitori erano informati, allora andava bene.
0: Allora, da quello che si sa, i genitori sapevano tutto da ottobre, e a quanto pare, da quello che riporta la stampa, abbiano anche dato, a questo punto mi verrebbe da dire, il consenso, perché poi alla fine i bambini ci sono andati a fare questa esperienza. Quindi, amici, non finisce qui la nostra polemica. 331 80 90 101.

0: Francesco Gabbani e la nuova Summer Funk e la nostra polemica di questi bambini scalzi e bendati per provare la rotta balcanica dei migranti a scuola.
1: Ma qual è il problema? I genitori erano d'accordo, li fanno fare anche di peggio a sti ragazzini.
0: Ma come senso? Hanno fatto a dargli il consenso, ragazzi?
2: Amici, è così, continua la polemica, certo, sì.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata.
15: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
24: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Che fitta il dente!
2: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
1: Quando imparo a risparmiare.
2: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
1: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
3: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.
4: Sa,

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Lo rifacciamo?
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero!
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati sempre.

0: 15:48, come sempre, già lo sapete, arrivano le vostre canzoni, quelle del passato, e oggi ci portate nel 1988.
1: Ciao, sono Daniela. Ciao. Dal Lago Maggiore, mi piacerebbe riascoltare Don't Worry Be Happy, che mi ricorda una magnifica vacanza nel deserto. Ciao!
2: Ciao!

0: Don't worry, be happy. Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, la canzone che ci fa stare bene su R101. E come sempre il grazie va a voi che ci segnalate queste canzoni ogni ora. Continuate a farlo. Come ci avete segnalato, e a proposito della nostra prima polemica di questa settimana, cosa ne pensate, da che parte state sul tema che vi abbiamo raccontato di questa scuola elementare in provincia di Vicenza che ha portato i bambini a Trieste a provare l'esperienza di cosa significa arrivare ed essere un migrante, quindi con una barca eccetera eccetera, sottoponendo questi bambini a delle prove tipo bendati,
1: scalzi,
0: tante polemiche. Sentiamo voi.
2: Io personalmente gli avrei evitato una cosa del genere, anche per evitare raffreddori, bronchiti e quant'altro, e avrei fatto vedere un film a tema come Io Capitano e si sarebbero risolti tutti i problemi.
1: Sono d'accordo con te, amico.
0: Film che comunque è un film, ragazzi, è un momento culturale molto alto.
1: Con Pier Francesco Favino.
0: Vedo che ti sono illuminati gli occhi,
1: ragazzi.
0: Grande attore,
1: sì, meraviglioso.
0: Ma non interessa
1: pazzesco.
0: La fase attoriale.
1: No, è bravissimo, davvero lo ammiro molto.
0: È anche un bel uomo, lo dico da uomo, è anche un bel uomo.
1: Vedi tu.
0: Amici, finisce così la nostra prima polemica della settimana, ma torna domani. Mi raccomando, non mancate, sempre solo qui nel Good Times su R101.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso.
1: E invece
0: cosa?
1: Tu in che viaggio, dove vai, Mary?
0: Ma guarda, io sono già da un'altra parte.
1: No, perché dico così? Dillo.
0: Perché non me la sento di venire domani. Devo ragionare, devo
1: no,
0: capire.
1: No, di la verità, dai che c'è la zia Manu, di la verità.
0: Devo andare, Santini, domani non ci sarò.
1: Domani, mercoledì, Melita partirà per un viaggio
0: verso il paradiso.
1: In solitaria.
0: Sì, ho bisogno di pensare, di ragionare e di staccare.
1: Un cammino di Santiago in miniatura.
0: Sì,
1: va
0: esatto.
1: Bene, grazie a tutti, torniamo domani alle 2. Ciao,
0: ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Individuati dal team di esperti finlandesi i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 martedì e 2 mercoledì. Secondo le autorità locali, 2 su 5 non avevano l'autorizzazione all'immersione. Samil El Kudri in carcere, il legale del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena, chiederà per lui una perizia psichiatrica. Accusato di strage, avrebbe rivelato all'avvocato: sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male a nessuno. Ha chiesto sigarette, una Bibbia e un incontro con un prete. L'esercito israeliano ha bloccato al largo di Cipro le barche della flotilla dirette verso Gaza. Alla missione umanitaria partecipavano circa 35 italiani, almeno 7 sono stati fermati. Alcuni attivisti verranno portati al porto di Ashdod. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Bruxelles chiude a una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, la risposta della Commissione europea: bisogna sfruttare appieno i finanziamenti già disponibili. Per l'omicidio di 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia, a Napoli, ha confessato il 48enne fermato. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. La sua versione è al vaglio degli inquirenti. Commerzbank respinge l'offerta di Unicredit. Non riflette il valore intrinseco della banca e il suo piano comporta rischi considerevoli. Il gruppo di Piazza Gaia Aulenti esprime in una nota profondo dissenso. Si tratta di argomentazioni prive di fondamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

Massimo, quello che ci vede insieme ogni giorno dal lunedì al venerdì, la vostra zia Manu in collegamento dallo studio 10 degli studi di Milano di R101. Un buon pomeriggio, un mega abbraccio da parte mia a tutti voi collegati non solo in radio, anche in TV, sul canale 67 e dall'applicazione di R101. Quindi un abbraccio a chi sta ascoltando non solo dall'Italia ma da in giro per il mondo. Tutta la squadra con Federica Salvia in redazione, con Paride Ausili in regia, la musica la più bella, Eminem e Rihanna. Yeah.

Disco del 2013, collaborazione tra Eminem e Rihanna. Siamo partiti così a Cari Amici su R101, The Monster, ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. Disco che chiacchiera un po', che parla un po', da un lato, grazie a Eminem, degli effetti negativi della fama. E quindi le persone che vivono la fama, che sono famosi oltre che realizzare la loro arte, effettivamente trovano sempre un po' controproducente questo aspetto e quindi difficile andare avanti. Dall'altro lato Rihanna che affronta i suoi demoni interiori. Effettivamente due tipologie di situazioni che vedrebbero benissimo la pratica di cui parliamo oggi, perché si tratta sempre di una di quelle pratiche che ti rimettono un po' a posto col mondo. Si chiama star bathing. Mamma raga, sto facendo ripetizioni di inglese, quindi migliorando la pronuncia. No, non è vero, ma l'ho ripetuto un sacco di volte fuori onda, che significa letteralmente bagno di stelle. Gli scienziati, gli esperti ce lo dicono come se non ce ne accorgessimo già da noi. Viviamo in un'epoca in cui il buio naturale è diventato un bene raro e dopo vi parlo anche di numeri che lasciano davvero un po' spiazzati. Schermi sempre accesi, l'illuminazione urbana, soprattutto se vivi in città, diffusa, ritmi che non prevedono pause, il nostro telefono sempre appresso, quindi diciamoci la verità, quanti vanno a dormire e l'ultima cosa che guardano prima di chiudere gli occhi è il telefono? Alzo la mano e faccio ammenda perché in realtà non dovrei, mi auto boicotto da solo in questo senso. Il nostro sistema nervoso fatica a riconoscere il segnale fisiologico del riposo. Come ci viene in aiuto lo star bathing? Nel senso che noi andiamo a forzare il guardare le stelle, il creare tanto buio intorno a noi e guardare all'insù. There's

0: Samurai 101, volevo parlare, poi alla fine mi sono bloccata. Ossessione Samurai J su R101, a cari amici, con me Manu. Stavo pensando, quando è, ve lo ricordate, l'ultima volta che vi siete fermati coscientemente a guardare le stelle? Dove eravate? Che periodo era? Come vi sentivate? Così vi ricordo il numero della diretta, tra poco ripartiamo proprio dal concetto di oggi: bagno di stelle. 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
12: Ah già, solo fango.
11: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
19: Che forte Cystiset Forte.
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
20: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
21: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
22: La fame ti fa straparlare.
23: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
24: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Pronti per ordinare?
26: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
27: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
28: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
29: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
28: Seresto allaccia la libertà!
30: Fino a 27 km con un litro!
31: 116 cavalli!
32: Nuova Toyota
0: la Taigo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Justin Timberlake su R101, cari amici, Rock Your Body con la zia Manu. 16:27 minuti, stiamo chiacchierando di star bathing, come dicono in inglese, oppure bagno di stelle tradotto proprio in italiano. State raccontando, perché ve l'ho chiesto, quando è stata, se ve lo ricordate, l'ultima volta che avete alzato il nasino all'insù e visto le stelle consapevolmente, cioè vi siete fermati un attimo e avete detto wow.
1: Ciao R101, allora io chiamo dalla Sardegna prima di tutto. Io le stelle le vedo quasi sempre, perché abitando in campagna, la sera quando esco guardo sempre il cielo, specialmente in inverno, per sapere se farà brina o che, quindi lo guardo quasi tutte le sere. Grazie mille, ciao.
0: Ciao amica mia, dimmi il tuo nome così ti saluto per nome la prossima volta. Lo sapevi che quello che fai praticamente tutte le sere, chissà chi come te magari ha la fortuna di vivere in campagna, quindi con un inquinamento luminoso molto basso o totalmente inesistente, sapevi che è una pratica di rigenerazione psicofisica? Gli scienziati la stanno proprio studiando, non tanto guardare alle stelle, il bagno di stelle, che adesso capiremo che è una cosa diversa, ci si mette più tempo e ci sono tutta una serie di benefici, soprattutto di questi tempi. Dicevo, chi è meno fortunato vive in una zona totalmente inquinata a livello visivo, quindi di luci, e non spesso si vedono tutte le stelle che ci sono, ma anche in un cielo completamente terso. E poi c'è tutta l'abitudine giornaliera, quindi il fatto di avere sempre lo schermo o del computer o del telefono. Il nostro occhio non è più abituato, specialmente la nostra retina, non è più abituata al buio e a tutte le belle conseguenze del buio. La calma, la consapevolezza del respiro, la presenza, sentire la nostra postura, sviluppare altre sensazioni, quelle termiche, quelle uditive dell'ambiente, ed evitare quello che oramai gli esperti, soprattutto a livello psicologico, chiamano la ruminazione mentale. Cioè, spesso lo stress che ci portiamo appresso non è solo quello che accumuliamo da una giornata di nervosismi, di lavorio, di tutti i giorni, ma in realtà è proprio qualcosa di cui non ci rendiamo conto, che arriva per esempio dalla forte esposizione alla luce. Guardare le stelle migliora il nostro benessere psicofisico. Dei giornalisti su R101.

Gale su R101. Ah, cari amici, con me zia Manu stiamo chiacchierando di bagno di stelle, di guardare le stelle, che è più terapeutico di quello che ci possiamo immaginare. A proposito di stelle, ultima puntata di Team Battiti Live Spring, questa edizione del festival a cui oramai siamo affezionati, ma che è un'edizione particolare proprio perché riguarda il periodo primaverile, che ci sarà, segnatevi l'appuntamento, mercoledì 20 di maggio in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker, con Alvin e poi un sacco di stelle a proposito. E quindi sul palco si intervalleranno Annalisa, J-Ax, giusto per dire qualche nome, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, ci sarà anche Rocco Hunt. E vuoi non andare a pescare uno dei suoi ultimi dischi e godercelo? Eccolo qua. Dicono

su R101, cari amici, a proposito della più bella del mondo, volevo salutare Antonella da Como che al numero della diretta ha scritto: ciao a Hurghada, quindi siamo in Egitto, escursione nel deserto con i quad, si vedeva la Via Lattea, meravigliosa, perché ci stiamo raccontando attraverso messaggio scritto, nota vocale, l'ultima volta che ci ricordiamo di aver visto le stelle, proprio la sensazione, dove eravamo, con chi eravamo e quanto erano meravigliose.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
0: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente.
14: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99
20: euro. La spesa intelligente!
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Per molti il futuro è solo incertezza.
23: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
1: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo Marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
8: La canzone che ti fa stare bene.
24: La richiesta della canzone che ti fa stare bene su R101 è sempre solo vostra. Io, se posso, aggiungo un pezzettino. Sto giro, visto l'argomento che stiamo trattando insieme, mi fate vedere le stelle con la musica? Quale canzone avete desiderio di ascoltare? Di quale periodo? Di quale artista? E che cosa ricorda a voi? Al 331 80 90 101.
25: La canzone che mi fa stare bene è Die I Think I'm Sexy di Rod Stewart.

0: e che non riusciamo a dimenticare, perché davvero ci ha nutrito in qualche modo. Quando è stato?
1: Ciao, è 101, Mario da Milano. Quella volta che in barcavela attraversando l'Atlantico, oltre che utilizzare la bussola per tenere la rotta, si osservavano le stelle di fronte a noi. E gli unici rumori erano lo scorrere dell'acqua lungo lo scafo e il vento.
0: Mamma mia, sai che quando ho sentito questo tuo messaggio un attimo prima fuori onda, riproducevo a modo mio il rumore dell'acqua sullo scafo che fa sciof, sciof, sciof. Bellissimo, bellissimo, è proprio, ti culla, i sogni migliori li ho fatti nella mia unica vacanza in barcavela che ho fatto l'anno scorso. La meraviglia è una delle conseguenze nel mettere in atto il bagno di stelle. Gli esperti, in particolar modo gli psicologi, ci parlano proprio di questo effetto OW, lo chiamano così, scritto AWE, perché arriva dall'inglese, una condizione emozionale complessa, ci ritroviamo tutti, che unisce timore e sorpresa. Ammirazione e reverenza, incantamento e meraviglia. La cosa certa è che si tratta di un'emozione misteriosa, potente. Quando guardi verso l'alto, guardi questo cielo immenso, ti fai anche un sacco di domande, ti senti piccolo piccolo nei confronti della meraviglia che stai guardando e che stai vivendo. Questo è uno degli effetti meravigliosi. E invece, venendo proprio più a noi, alla praticità, l'altra conseguenza splendida è la regolazione del ritmo circadiano, la qualità del sonno, cioè lo stare sempre attaccati agli schermi ci toglie la produzione di melanina, che è importante per dormire bene e non svegliarsi durante il sonno. Alcune delle conseguenze bellissime dello star bathing di cui stiamo parlando, bagno di stelle. Intanto arriva Tananai.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: C'è anche Mick nella playlist che abbiamo scelto insieme di Cari Amici per oggi su R101 Fabulous con me, la zia Manu. Vi ringrazio perché in tanti mi avete detto: ma questo testimonia il fatto che io non guardi abbastanza le stelle, perché altrimenti avrei una salute cerebrale maggiore e una velocità. E invece oggi, che è lunedì per tutti, non ce l'ho. Invece di dire melatonina, parlando di come si dorme meglio, un sonno corretto, ho detto melanina. Alcuni di voi me l'avete fatto notare anche in maniera molto dolce, quindi grazie. Volevo anche sapere se eravate belli svegli. Arrivano le news di TGCOM24, ci sentiamo tra

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive il team di esperti finlandesi ha individuato i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Domani si tenterà il recupero dei primi 2, mercoledì degli altri. La difesa di Samil El Khoudry chiederà la perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio delle 2 donne trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia a Napoli. Le avrebbe uccise dopo i rapporti sessuali. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Le vittime di 29 e 49 anni erano note nella zona come prostitute. Fermate da Israele alla largo di Cipro, le barche della flottiglia dirette verso Gaza con aiuti umanitari. La missione ha dichiarato di aver perso i contatti con 23 imbarcazioni, almeno 7 italiani tra gli attivisti fermati. Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Trump continua a minacciare l'Iran di riprendere le operazioni militari. Si muovano o di loro non rimarrà nulla, il suo ultimo ultimatum. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe accettato un lungo periodo di congelamento del programma nucleare con l'uranio arricchito trasferito in Russia. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone, firmata il 15 maggio in occasione del 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum. Uscirà il 25. Parlerà della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

inizio di settimana luminoso, quello che ci siamo concessi a cari amici su R101, la radio che ti fa stare bene. Proprio oggi insieme ci troviamo tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 con Mezzia Manu. Dicevo luminoso perché, indipendentemente poi dalla mattinata e dal primo pomeriggio che ognuno di noi può aver vissuto, stiamo parlando di stelle, di guardare le stelle, di quanto faccia bene, di quanto ti rimetta in pace col mondo e in equilibrio psicofisico, così ci dicono gli esperti. Tra poco continuiamo a farlo.

Per quanto questo disco continui a farmi impazzire, non so se vi capita mai, io mi ricordo esattamente dove ero la prima volta che l'ho ascoltato, era il 2014 e ho detto what? Che cosa hanno fatto? Inizialmente pensavo fosse di Bruno Mars, invece poi ho scoperto essere una produzione di Mark Ronson con Bruno Mars, Uptown Funk. E lavoravo in un teatro, per la redazione di un teatro, e appena l'ho sentito ho detto e questa è una di quelle che mi metto da parte. Allora amici, cari amici, su R101 stiamo chiacchierando di star bathing, quindi di guardare le stelle, perché oltre ad essere qualcosa che ci rende felici, ci fa bene proprio fisicamente. C'è Beppe che dice più di una volta mi è capitato di vedere lo spettacolo della volta celeste, dalle comete ai pianeti molto vicini alla Terra, tutto questo in mezzo al mare per via del mio lavoro, dove non ci sono luci per centinaia di chilometri. Beppe, dici che lavoro fai? Qui abbiamo detto le piattaforme petrolifere, le navi, il faro, facci sapere qual è il tuo lavoro e che invidia buona, è meraviglioso. E parlando invece di lavoro, parlando di stelle anche in qualche modo, ieri sera finale di Amici, vincitori, pianti, persone molto felici, tra cui il musicista cantante vincitore della 25esima edizione proprio ieri sera, Lorenzo Salvetti, Alessio che invece ha trionfato nel circuito della danza, Emiliano ha ricevuto il premio della critica, il premio Unicità, e poi c'è Angie che si è coccata il premio delle radio. Cantautrice, musicista, 25 anni, lei è originaria della Sardegna ma vive a Milano e ovviamente le manca un sacco la sua terra. Abbiamo parlato di quante stelle si vedono in molte zone, soprattutto di campagna della Sardegna, e insomma ha fatto questo percorso molto bello, la sua prof di riferimento è stata Lorella Cuccarini. Durante tutto il periodo di Amici ha pubblicato 4 inediti, tra cui anche questo che ci godiamo. Bravissima Angie, premio delle radio per te per quanto riguarda Amici. Questa canzone si intitola Signorina su R101.

0: Così si intitola American Girls, Harry Styles. Lo ringraziamo per essere passato a trovarci su R101 in questa diretta di Cari Amici. 17:16 minuti, ancora buon pomeriggio, un abbraccio dalla zia Manu. Volevo salutare e ringraziare Beppe che, a proposito di guardare le stelle, diceva: io privilegiato rispetto al mio lavoro, abbiamo chiesto che lavoro facesse e ha detto: sono un sottufficiale della Marina Militare che ringrazio per le esperienze che mi ha fatto vivere in questi 32 anni di servizio. Ci sono vari modi per godersi le stelle proprio come terapia.
1: L'ultima volta che ho messo il naso all'inizio per guardare le stelle è stato questo sabato, perché io e la mia amica ci siamo concesse un weekend fuori casa e ce ne siamo andate in montagna a camminare, e quindi abbiamo avuto modo di uscire dalle luci della città, di uscire dal quotidiano e di buttare il naso nel cielo e immergerci nelle stelle con un bel fuoco screpitante, e niente di più bello, amici.
0: Brave ragazze, siete le mie baddie. La prossima volta chiamatemi, vi ricordo il numero se volete raccontare la vostra testimonianza, il 331 80 90 101.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento. In aumento.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo Marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La voce di Che Strange World, parte della playlist di Cari Amici di oggi su R101. Ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. Non può mancare un riferimento al film, che è sempre un'occasione per chi non l'ha mai visto magari di vederlo, legato chiaramente alle chiacchiere di oggi, o di rivederlo alla luce delle cose che ci siamo detti. Il film, legato un po' al concetto del guardare le stelle di oggi, è del 1999, diretto da Sam Mendes. Ha vinto un sacco di Oscar, 8 candidature, ne ha vinte 5. Miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior sceneggiatura originale, miglior fotografia, e si intitola American Beauty. Racconto satirico, malinconico, di Lester Burnham, il protagonista, che è questo quarantenne in piena crisi di mezza età, intrappolato in un matrimonio infelice, un lavoro frustrante. La sua vita cambia quando si innamora dell'amica adolescente della figlia. Questo lo spinge, non vi spoilerò tutto, a ribellarsi però alle convenzioni della vita di periferia, scatena una serie di eventi anche tragici e comunque rivelatori in qualche modo. La scena che ascoltiamo è il monologo finale, quando lui stesso fa una riflessione parecchio profonda.
1: Ho sempre saputo che ti passa davanti agli occhi tutta la vita nell'istante prima di morire. Prima di tutto, quell'istante non è affatto un istante. Si allunga per sempre, come un oceano di tempo. Per me fu lo starmene sdraiato al campeggio dei Boy Scout a guardare le stelle cadenti. Le foglie gialle degli aceri che fiancheggiavano la nostra strada. Le mani di mia nonna, e come la sua pelle sembrava di carta. Potrei essere piuttosto incazzato per quello che mi è successo, ma è difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. A volte è come se la vedessi tutta insieme, ed è troppo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare. E poi mi ricordo di rilassarmi e smetto di cercare di tenermela stretta. E dopo scorre attraverso me come pioggia. E io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita.
0: Ed eccolo lì, è difficile stare arrabbiati quando si è di fronte a così tanta meraviglia nel mondo. È un po' quella sensazione di meraviglia di cui parlavamo prima, che gli inglesi chiamano awe, nel senso proprio di meraviglia, perché stai guardando qualcosa di immensamente più grande di te, di misterioso, quasi di inspiegabile, come il cielo pieno di stelle. Arriva Malika Ayane.

0: ritmo della musica firmata Teddy Swims in diretta su R101 a cari amici con la sua Mr. Know It All. Stiamo ripercorrendo e se volete anche un po' imparando tutte le modalità per praticare correttamente lo star bathing di cui abbiamo parlato praticamente a inizio proprio di questa diretta di cari amici, ovvero il bagno di stelle. Non semplicemente guardare le stelle per un attimo, non semplicemente osservarle da un punto di vista scientifico magari con degli strumenti, ma invece immergersi, come dice la parola. Bagno effettivo perché? Perché ci fa bene a livello psicofisico. Come si fa? Prima cosa, scegli il posto giusto, quindi preferisci aree con basso inquinamento luminoso. Meglio se vuoi guardare come si deve, quindi con meno luce possibile, evitando le notti di luna piena, perché la luna piena fa un sacco di luce. Disconnessione preventiva, quindi se decidi di farlo, spegni o metti in modalità aereo tutti i dispositivi elettronici almeno 60 minuti prima, un'ora prima dell'esposizione, e se hai l'orologio chiaramente usa quello analogico e butta quello digitale per questo momento. È importante sapere che il nostro occhio impiega dai 20 ai 40 minuti per raggiungere la massima sensibilità notturna, per quello vi dico non è un'occhiata e via, è proprio la scelta di stare almeno 30, ecco, mezz'oretta. Poi ovviamente consigliano una respirazione per quelli proprio tecnici, diaframmatica, quindi di diaframma, ma soprattutto una concentrazione sui suoni dell'ambiente in cui stai, la temperatura dell'aria sul tuo corpo, la percezione periferica del cielo, cioè non forzare, non andare a guardare quella lì, quello è Venere, quello è non so la Via Lattea. Rilassati, guarda il cielo senza la presunzione di capire cosa c'è, ma semplicemente facendoti un po' rapire. Questa è la cosa più importante. La costanza, ci dicono, è più efficace dell'intensità occasionale. L'ideale sarebbe una, due volte a settimana almeno di 30 minuti per riequilibrare un po' tutto il nostro organismo, e poi quando finisci chiaramente evita subito di riprendere il telefono, magari annota su un diario con carta e penna tutte le tue sensazioni. Questo è proprio il kit per fare uno star bathing come si deve.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i fillet siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i fillet in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo!
16: Sono venute bene?
4: In realtà, no, direi proprio di no.
15: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
4: Flyer Alarm.
15: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente. In the
17: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
21: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
23: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
24: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
25: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
26: Amore, mi racconti una storia?
27: Va bene, dai.
28: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
29: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
30: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia. Tempo speso bene.
31: È permesso?
32: Ah, proprio lei!
31: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
32: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
31: E risparmia sulla bolletta.
32: Posso metterlo io?
31: È meglio applicato da un professionista.
32: Come lei?
31: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
33: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
34: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
35: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
34: E il signor Alessandro Volta?
36: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
34: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

0: stare bene.
1: Vai, vai, voglio sentire quella canzone che a voi fa venire i brividi. Mandate un messaggio al 331 80 90 101, è la vostra canzone che vi fa stare bene.
2: Sono Giusy, vorrei ascoltare Saranno famosi, Fame, la mitica canzone dei tempi in che andavo a danza. Grazie, un bacio.

0: Che canzone iconica, grazie per averla richiesta. La canzone che ti fa stare bene, Irene Cara, Fame. Tra l'altro anche lei nella canzone in qualche modo cita del voler toccare il cielo e volerlo illuminare come una fiamma. Abbiamo parlato di star bathing, ovvero bagno di stelle, ma ci manca un pezzettino.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E noi ogni giorno una fede ce l'abbiamo. Si chiama Federica Salvia, buonasera a lei.
2: Buonasera signora Manuela.
0: Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: È iniziata bene questa settimana?
2: Ma sì, sì.
0: Sì, più o meno?
2: Sì.
0: Lei le stelle mi pare che abbia occasione di guardarle, questo a livello strutturale di casa, diciamo.
2: Sì, ho un tetto di vetro e quando non è attraversato da veloci volatili...
0: Sì, con le loro deiezioni.
2: Con le loro magnifiche deiezioni, avrei un tetto dove si può vedere molto bene le stelle, se non abitassi a Milano.
0: Ecco, è vero, invece se ne vedono poche. Ma si ricorda l'ultima volta dove le ha viste proprio come si deve, corpose, presenti?
2: Sì, in montagna. In montagna ne ho viste parecchie.

0: cosa dobbiamo dire a questa donzella che ogni giorno ci trasporta nella meraviglia grazie a questa frase, tipo I love you baby, le basta oggi. Grazie Fede, ci sentiamo dopo per
1: grazie
0: i saluti.
1: Grazie a te Manu.
0: Arriva Giova, I love

0: salutiamo e ci diamo l'appuntamento a domani. Se siete stati bene, ma anche se non lo siete stati, potete sempre rifarvi alle 16 su R101. Sentite il respiro di Fede. Grazie Federica, salve, sto dicendo solo Fede, invece ti saluto nome e cognome.
1: Grazie
0: per esserci stata oggi, ci sentiamo e ci vediamo domani.
1: Assolutamente sì, se volete, se non volete, comunque ci sentiamo e ci vediamo domani.
0: Sentite che non è per nulla minacciosa. Grazie a Pari d'Ausili in regia, arrivano i figli dalla zia Manu, è tutto. Buona serata, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Individuati alle Maldive i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati due alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Auto sulla folla a Modena. La difesa di Samil El Khoudry chiederà per lui una perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Un 49enne fermato per l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia nel napoletano ha confessato. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Una sarebbe stata uccisa perché avrebbe chiesto 50 euro in più di quanto pattuito. Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza bloccate da Israele al largo di Cipro. 27 le imbarcazioni intercettate, a bordo 12 italiani. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. L'ultimatum di Trump all'Iran: si muovano o di loro non rimarrà nulla. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe disposta a congelare per lungo tempo il suo programma nucleare. Per Axios non sarebbe comunque sufficiente, si rischia la ripresa della guerra. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio dallo stesso pontefice, è la prima volta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le mie sono migliori. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
5: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è pioggia tra Casale e Monferrato Nord e Allaccio con la A4, la Torino-Trieste. In Emilia una perdita di carico segnalata sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Code a tratti in Toscana sulla 1 tra Incisa, Reggello e Arezzo in direzione Firenze. Altra perdita di carico sulla A14 tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari. Restiamo sulla stessa autostrada ma nel tratto abruzzese per segnalare code per lavori tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti per chi sta dirigendosi verso Ancona. Ultima segnalazione dalla statale 340 Regina con la corsia chiusa all'incrocio Croce verso l'incrocio Como. Statale 35 dei Giovi. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino. Il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 maggio, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 salutiamo Pari De Ausili in regia.
3: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no,
0: tutti voi che siete collegati su R101, magari dalle vostre auto, magari da casa tramite il canale 67 della TV.
2: E guardateci quanto siamo belli, quanto spacchiamo in diretta dal piccolo schermo. Guardate con questa bandiera a scacchi che porto, riceverò critiche, ne sono certo, al 331 80 90 101. Perché? Comunque questa non è l'unica modalità per seguirci, le uniche due modalità. Abbiamo anche l'app di R101, sì, scaricabile gratuitamente. Poi c'è il sito R101.it.
0: Ok, per giocare a scacchi sulla camicia di Pedro vi ricordiamo che i bianchi muovono per primo, la regola di inizio.
2: Io classico razzismo anche negli scacchi, incredibile.
1: C'è qualcosa che si muove ad L, ma non so cosa.
0: Il cavallo si muove a L. Ok, l'alfiere va in obliquo invece.
1: Vabbè, fa quello che vuole.
2: La torre diritta.
0: La torre o dritta o a destra o
1: ma
0: verso l'alto.
1: Di che state parlando?
2: Di scacchi.
0: Messo la camicia a scacchi e stava
3: ma roba da nobili.
0: Improvvisando una partita.
1: Non ho mai capito nulla di scacchi, ma il mio cervello non riesce proprio a entrare in sintonia.
3: Gianni, perché lei è un proletario come me, è umile.
0: È un gioco, che c'è il gioco da ricchi.
3: No, perché io metto proprio nella categoria, ci sono quelli che giocano a golf, che a me ci hanno già avuto sotto al naso.
1: Pedro.
3: Quelli che fanno equitazione da bambini.
1: Pedro.
2: Che vuol dire?
3: Ma lo scacchi
2: non è da ricchi. Lo scacchi è per persone intelligenti, per
3: noi giocavamo
2: che vogliono...
3: col pallone sgonfio, i poveri.
1: Bravo,
3: noi poveri.
2: Scassai le regole della dama.
0: Costano 10 euro gli scacchi.
3: Sì, ma ti danno un tono. Ci vedo lì il libro di Kafka di fianco. Capito? Un brandy, anche a 8 anni, un brandy col ghiaccio.
0: Vabbè, diamo le nostre coordinate 331 80 90 101 per sfogarvi se ne avete bisogno. Siamo un libro aperto. Siate un libro aperto per noi.
3: Libro
0: per scegliere...
3: con le figure, per favore.
0: Sì. Per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene e per segnalare tutto il traffico che trovate davanti a voi.
2: Partiamo con Olly Murs e Flo Rida, questo è Troublemaker. Yeah,

0: Only Mars, Florida, Troublemaker.
1: E invece sì, no, perché qua dico, invece no, invece sì, perché tante cose fanno parte di una sfera che non mi riguarda. Non
2: di
1: mi
2: cosa
1: riguarda.
2: Stai parlando? Beh, la cultura sicuramente.
1: Sì,
2: siete due mondi veramente distanti e paralleli che non si incrociano
1: tu
2: mai.
1: Tu adesso mi devi spiegare tutti quei bambini che vengono costretti, perché possiamo dire costretti dai genitori, a iscriversi, che ne so, a lezione di violino. Ma un bambino di 6 anni, ma cosa gliene può fregare del violino?
0: Ma anche del pallone, che gliene può fregare. Magari gli piace il baseball, però tu lo iscrivi a calcio.
1: Ma è un concetto di questo è classismo. Cioè tu instradi tuo figlio verso l'aristocrazia, no, la borghesia. Noi poveri, giocavamo in mezzo alla strada.
2: Wow.
1: Ci
2: la retorica, sentiamo la retorica.
1: Ci disinfettavamo con lo sputo.
0: Vabbè,
1: perché funzionava.
0: Io
1: poveri, noi poveri.
0: Però
1: noi poveri.
2: C'erano le fontanelle, ma cosa vuol dire noi poveri? Ti stai muovendo su questo filo molto sottile e molto precario. Cioè, cosa vuoi dire?
1: Voglio dire che ci sono cose che fanno parte di un certo ceto sociale e altre cose meno
2: tipo fai esempi, per esempio il violino o la musica non si possono trasferire ai bambini.
1: Allora, io ti dico una cosa, prova a chiedere a tuo figlio che strumento vuole suonare, sicuramente ti dirà la batteria, che è uno strumento da poveri.
0: Come da poveri, che un kit costa
1: il livello del macello. Gli dai due pentole, gli fai fare bonghi bonghi,
0: fatemi suonare la batteria che vi tocca aprire un mutuo. E comunque la lezione di batteria, la lezione di violino costano uguale, 25 euro all'ora.
2: La batteria
0: e
2: la chitarra elettrica sono strumenti più accattivanti, che rientrano più nell'immaginario
1: un bambino di 6 anni. Dove può aver mai sentito un violino? Mi devi dire dove?
0: Beh, tu
1: in cosa?
0: Vabbè, però
1: no, a te nelle canzoni di Anna Pepe?
0: No,
1: nelle canzoni di Anna Pepe di Alfa? Non credo.
0: Ma in gran parte delle canzoni pop ci sono degli strumenti
2: con quel violino violoncello. Ragazzi, inizia a andare l'arpa, ma anche negli sport, quelli alternativi. Tu parli di elite,
1: alternativi, quelli da poveri,
2: aristocratici. No. Sta iniziando ad andare di brutto la scherma, ragazzi. L'Italia poi è eccellenza mondiale, ragazzi. Certo, abbiamo avuto atleti straordinari, da Valentina Vezzali in giù, cioè uomini, donne straordinari.
1: La scherma, come lo sci, come il tennis, sono sport ricchi, diciamocelo, da ricchi.
2: Ma non è vero, ma perché devi fare di tutto un erbo fascio?
1: È così.
2: Ma non li conosci. Hai mai tirato a sciabola tu? Sai quanto costa un'attrezzatura? Sai la differenza tra un fioretto, una spada e una sciabola? La sai?
1: Fioretto io ne ho fatto uno quando
2: lui parla. E sei tu lo snob? Tu consideri snob determinate discipline, determinate sport, ma sei tu lo snob perché non li conosci.
1: Mo passo io, capito? Mo passo io, girano una frittata.
3: Però è anche per diversificare, perché altrimenti tutti faremmo le stesse cose. Ognuno, se la bambina di 6, 7, 8 anni ha la passione per il violino,
1: bravo,
3: perché impedirglielo?
1: E allora facciamo così, a scuola dite i bambini poveri a destra, bambini ricchi a sinistra, così assegniamo gli sport.
0: Vedi, così vogliono suonare tutti la chitarra. Non si trova un violinista, perché poi sono difficili da trovare quando li cerchi.
3: Se
0: chitarristi ovunque.
3: Avessi fatto sax all'età di 10 anni, adesso saprei suonarlo, invece non lo so fare.
1: Perché è uno strumento da ricchi, cioè
2: ma non è
1: siamo
2: vero,
1: poveri,
2: non è vero, è da bluesman, è da vicoli bui di New Orleans il sax.
1: Diamo il benvenuto, sale a bordo sulla nostra auto Miles Smith. Lui che fa? Suona la chitarra?
0: Lui canta,
1: la
0: canta.
2: Cantare da poveri,
1: cantare da poveri, non ti serve
0: ma
1: niente.
0: Ma non è vero!

0: music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: Annalisa, canzone estiva su R101.
1: Mamma mia, che mamma mia, le vostre storie trafficanti. Sono, allora, molto divisivo l'argomento oggi. Non so neanche perché ci è uscito, però parlavamo di scacchi, che è una disciplina da ricchi.
2: Non
1: da
2: è vero, ma non è vero. Ma non è vero. Ma non è vero, è per tutti, anzi, per da millenni che esiste.
0: Costa niente comprare una scacchiera con gli scacchi.
3: A proposito di scacchi, arriva un quiz qui per i trafficanti, che tra poco vi facciamo ascoltare.
0: Sono curioso. Bene, bene, state con noi.
4: I trafficanti di R101.
5: Popolo di R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
6: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
5: Dimmi davvero come stai?
7: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
8: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
5: Insomma, chi ci ferma?
9: Non ci ferma nessuno!
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99€ e baby anguria coltivate in Italia a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
16: Puoi provare Meclon!
15: Come?
16: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon!
17: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
0: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
21: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
22: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
23: Nen.
24: La senti?
23: Nen.
24: È la calma di chi conosce le sue bollette.
23: Nen.
24: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
25: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
26: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
25: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
27: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
28: E quella lassù?
27: È la costellazione del benzinaio.
29: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
30: Convenienza? Ma vai da Conad.
31: Via, via.
30: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
32: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Amaro, l'immenso, su R101, Trafficanti.
1: Vino amabile, che amiamo consumare su pasti umili.
2: No, ma che vuol dire? No,
1: vino povero, possiamo
2: dirlo. Ci sono
1: dirlo?
2: Delle bottiglie di Negramaro che sicuramente hanno un valore rispetto magari a uno champagne di un certo tipo. Ovviamente stiamo parlando di un'altra caratura.
1: Gianni, venga
2: di bottiglia.
1: Qua. Gli spieghi un attimo a questi due.
2: Oggi
1: che hanno
2: la si è svegliato dividendo in due gli sport, le passioni.
1: Sport
2: quelle da ricchi e quelle da poveri.
1: Negramaro. Il Negramaro è un vino da poveri, possiamo dire.
3: Sono delle vino da poveri. Stiamo calmi, no.
0: Dipende, ci sono delle bottiglie buonissimo, molto costose. Detto, cioè ci sono vari livelli.
3: Ma a volte poi l'umiltà è dentro ognuno di noi, dentro
1: è la vera ricchezza, dentro... è la vera ricchezza. Ma...
4: Dai, ragazzi, allora. Sono d'accordissimo. Noi, la mia famiglia, che siamo un po' più grezzi, i miei figli giocano a rugby, quindi sport grezzo, sport dove ci si sporca, dove si torna a casa pieni di fango, persino nelle orecchie. Quindi è vero che c'è questa classifica.
2: All'apparenza, però, sport nobile, di sani principi. Vige il terzo tempo, la correttezza nonostante il contatto, nonostante la forza, la rudezza degli interventi.
1: E il terzo tempo non è che lo fanno con lo champagne, no?
5: Ma chi è che fa il terzo tempo con lo champagne?
1: Con la birretta,
5: in che sport?
1: Da poveri.
2: In che sport? Col polo, dai.
6: Ciao ragazzi, in realtà io voglio sfatare quello che state dicendo, nel senso che io ho una figlia che si è sempre appassionata, adesso ha 17 anni, alle cose più assurde, per cui al centro estivo facevano vedere tutti i vari sport, invitavano le varie associazioni sportive per illustrarli, lei si innamorava della scherma e ha fatto un anno di scherma. E ad atletica, ha fatto atletica, poteva correre, saltare, lanciare, no, salto con l'asta, la cosa più assurda. Assurda, più difficile,
1: costa,
6: più scomoda per allenarsi del mondo. E come strumento musicale ha voluto provare, per fortuna ha fatto solo un anno perché era complicatissimo, il flauto traverso. Aveva 7 anni quando ha chiesto di farlo. Chissà come è partita. Ciao!
2: Ecco, forse quello costa atletica da ricchi, atletica da ricchi, la corsa.
1: Sì,
2: scarpine, cosa devi pagare? Il kit per
1: no,
2: correre?
1: Ma sono quei circolini lì un po'
2: ma che circolini,
1: no?
2: Dai,
5: forse è quello che costa di più, continuare a cambiare attività ogni anno, lì sì che è un colpo. Poi compri l'attrezzatura, l'abbigliamento. Beh, ma non lo uso più, cambiamo.
1: Attenzione, andiamo da Gianni che ha un messaggio per noi.
3: Sì, vi avevamo parlato prima di un super quiz sugli scacchi per i trafficanti. Tra pochissimo lo
5: porteremo in onda. Non me la tiri fino alla prossima ora.
3: No, è bellissimo.
5: Una cosa
3: quindi...
5: veloce, per favore.
1: Vale la pena aspettare, Dani.
5: Dua Lipa ora, Be The One.

0: Be The One su R101. Prego Gianni, ci illumini su questa questione degli scatti.
1: È arrivato quel momento, era tanto atteso. Perché chi è il trafficante? Il trafficante è colui che ascolta ma che anche fa domande. Questa nostra community è preziosissima. E Gianni ci scrive: quiz di scacchi per i trafficanti. Quando, e dico quando, sì, si definisce alfiere cattivo?
0: Ah, oh. Se la so posso rispondere o vogliamo far rispondere i trafficanti all'ascolto?
2: Andrei per ragionamento.
1: Vai, anch'io andrei a logica. Allora,
2: cattivo è uno che ha fatto qualcosa che non andava fatto, quindi si è mosso in maniera errata, errata, no? L'alfiere, dice sì, alfiere, come si muove l'alfiere?
3: In obliquo. Dani,
2: in obliquo.
3: Di quante caselle vuole, in obliquo.
2: Infame, che sto ha infame. Fatto? Invece di muoversi in diagonale, si è mosso.
3: Non,
2: è
3: così. Non puoi muoversi.
1: Invece io vado a un'altra logica. Mi attengo a un'altra logica perché c'è l'alfiere buono e l'alfiere
3: Pedro,
1: cattivo. Tu puoi scegliere quale utilizzare.
3: Ti invito a ragionarci.
1: Tipo i poliziotti.
3: E ci dai la risposta più tardi.
2: Wow.
3: Non è così intuitivo.
0: Non è corretto.
2: Che ansia.

0: Toffi e Noemi farfalle nello stomaco su R101 trafficanti.
1: La scherma, gli aricchi, mamma mia quanto mi costa, tre figli che fanno sciambola, però bellissimo, far play assurdo, è veramente un bel ambiente, sono molto contenta. Anna da Napoli.
2: E intanto cacciami i soldi, tra l'altro il mio amico Giacomo Gianni mi ha detto poco fa un detto importante.
3: Che a volte ferisce più la parola della spada.
2: E la parola è da poveri.
3: Certo, ma
0: tra poco spieghiamo anche la cosa dell'alfiere cattivo negli scacchi, dai.
4: I trafficanti di R101.
0: Coda in tangenziale? Respirate e pensate positivo.
5: Sì, perché non appena arrivate a casa vi aspettano i mini fagolosi di Grissin Bon. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro.
2: Da oggi disponibili anche nei gusti spicy e pepe lime.
5: Grissin Bon, ogni momento è quello buono.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
11: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
10: Gio, ma che dici, sono un disastro.
11: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora armatevi del vostro smartphone 331 80 90 101.
13: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
14: Chi è?
13: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
14: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
15: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
16: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
17: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
23: Niente, a parte due carie e il ponte da sistemare.
22: Dai, poteva andare peggio.
23: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
22: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
24: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
25: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
26: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
27: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
26: Ma non ho nemmeno l'acqua.
27: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
26: Che forte, Cystiset Forte!
27: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
28: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
29: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
30: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
31: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
32: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
31: Verificare condizioni in negozio.
33: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
34: Wow!
33: In viaggio fanno amicizia con tutti.
34: Piacere!
33: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
34: Bello il parapendio!
33: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
35: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: 18 e 47 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi cosa volete ascoltare.
36: Ciao R101, per la canzone che ti fa stare bene vorrei riascoltare I Miss You dei Blink-182, perché mi ricorda gli anni del liceo, delle superiori, dove attualmente insegno, e c'era questo mio gruppo di amici che aveva una band e fra gli altri suonavano anche Blink, per cui è veramente un ricordo di momenti belli, intensi, divertenti e annate meravigliose.
37: È bella scelta, bello anche tutte le motivazioni, ma purtroppo non ce l'abbiamo.
0: Ma
37: questa
0: certo
37: canzone
0: ce l'abbiamo. Lei andava al liceo quando questa canzone usciva, ora si trova a insegnare al liceo. Purtroppo non credo che i concerti di fine anno al liceo si facciano ancora.
37: Insegna, io pensavo che fosse stata bocciata talmente tante volte che fosse sempre...
0: No, non credo. Brava. Blink 182, I Miss You su R101.
38: Hello there.

0: muovere,
1: sempre
0: però non è
1: colpa dei pedoni comunque.
0: Ma non è necessariamente un male, perché lo proteggono
2: ciclisti
0: anche
2: per strada,
1: una volta adesso sono i pedoni, i re della, si sentono i re della strada, no?
0: Marco Mengoni a bordo con noi su R101, questa è No Stress per voi trafficanti.

0: Enjoy the music.
1: R. 101.

0: 101 Trafficanti, tra pochissimo giochiamo insieme, giochiamo al Giro d'Italia. Wow. 12 specialità, tutte italiane, 12 eccellenze, una per una ci direte da che regione italiana provengono. Se volete candidarvi, 331 80 90 101, mandate un messaggio vocale. Ovviamente potete farlo anche tra poco, però iniziamo già da ora a raccogliere le vostre candidature.
1: Prima però le cose importanti, TGCOM 24 per tutte le news e gli aggiornamenti. Andiamo.
2: I trafficanti di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Mattia Venini. Trump verso il no all'ultima proposta dell'Iran per mettere fine alla guerra. Teheran avrebbe anche proposto il congelamento del proprio programma nucleare per lungo tempo, con l'uranio arricchito trasferito in Russia, ma per la Casa Bianca non sarebbe sufficiente. Tajani chiede il rilascio immediato degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. Secondo la missione sarebbero 12. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. Alle Maldive individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati 2 alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo di Samil El Kudri. La difesa del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà una perizia psichiatrica. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Le 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano, prostitute lanciate nel vuoto per non pagarle di più, è quanto emerso dalla confessione del 49enne fermato per il duplice omicidio. Sono state uccise in 2 momenti diversi, una ieri, una sabato. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio per la prima volta dallo stesso pontefice. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No,
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: R101, traffico e mobilità.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade, una perdita di carico segnalata lungo la 1 tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma, veicoli scortati per il maltempo, invece sulla 7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova c'è un veicolo fermo sulla 11 in Toscana all'altezza dello svincolo di Pistoia per chi proviene da Firenze, code a tratti sulla 4 c'è traffico intenso tra lo svincolo Viale Monte Ceneri, incrocio Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi sta procedendo verso Brescia, perdita di carico in Toscana sulla 1 tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze. Un'ultima segnalazione che riguarda la Sicilia con la A19 la Palermo-Catania, dove troviamo un incidente all'altezza dello svincolo Tremonzelli perché è diretto verso il capoluogo etneo. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera di nuovo da parte dei Finlay, Pedro, Kai, Dani. Siamo in diretta fino alle 20 e tempo di giocare al Giro d'Italia. Conosceremo meglio il nostro paese attraverso 10 specialità, 10 eccellenze nate proprio qui in Italia. Possono essere dei vini pregiati, delle eccellenze gastronomiche,
1: tutte robe da ricchi, insomma.
2: No, ma perché? Possono ma essere non è vero, anche... possono essere anche monumenti, possono essere città, sì, possono essere personaggi celebrità, famosi. Può essere, sì, anche tuo zio.
0: Uno per uno ci direte da che regione provengono queste cose. E attenzione, perché Pedro ve le elencherà con dei dialetti che non appartengono, cioè non hanno
2: lo
0: niente...
2: zio di Carmine chiaramente proviene dal Veneto,
1: no? No, zii in Veneto.
0: No, vabbè, elencherà con degli accenti, dei dialetti che nulla hanno a che fare con le reali regioni.
2: Primo, sono fatti male. Secondo, sono riconducibili ad altre regioni. Quindi cercherò di mettervi i bastoni tra le ruote.
0: Per giocare con noi, 331 80 90 101. Vogliamo fare anche una domanda,
1: d'ingresso,
0: test d'ingresso?
1: Sì.
2: Facciamo
1: dove?
2: Un piccolo quiz.
1: Dove?
3: Dove?
1: Sì.
3: Sì?
1: Dove si
3: dove
1: può?
3: Può
1: mangiare.
3: Mangiare.
1: Dove si può mangiare.
3: Cosa?
1: La.
3: La.
1: La.
3: La.
1: Vera.
3: Vera. La vera.
1: Po.
3: Po.
1: Porché?
3: Porché?
1: Porchetta.
0: La porchetta.
2: Ah, ma non potevi farla tutta di fila?
1: Ho capito, però.
2: Mi viene l'ansia a me questa
1: no,
2: roba.
1: No, perché così.
2: Sembra un'apnea notturna questo modo di porre le domande.
0: La vera porchetta, da dove arriva? 331 80 90 101, la nostra domanda preliminare. Rispondete a questa domanda per.
3: La porchetta Parigia. Io sapevo di Parigi, quindi.
0: Ma che Parigi?
2: Quanto è buona la porchetta!
0: Detto che siamo in Italia, da che regione? Da che regione? Ora, David Guetta e Usher, Without You.

0: Giorgia, Corpi Celesti su R101, Trafficanti, giochiamo al Giro d'Italia. Allora, poco fa abbiamo fatto una domanda preliminare per giocare con noi. Il nostro Cabbi ha chiesto da che regione italiana proviene la vera porchetta. Al 331 80 90 101 gioca con noi
1: la nostra concorrente Rosaria Daloni.
0: Ciao Rosaria. Eccoci
2: ciao.
0: Qua Rosaria, la porchetta, sì. La vera porchetta. Dove nasce? Dove la troviamo? In che regione?
2: Ma nel Lazio, Lazio.
1: Ovvio.
0: Perfetto. Saranno una decina di domande tipo questa, di specialità tutte italiane. Una per una ci dirai da che regioni provengono queste cose. Occhio perché Pedro farà degli accenti regionali sbagliati che non lo hanno. Ok? Non farti portare fuori strada. E sappi, dato che se si sbaglia poi si ricomincia da capo con le domande, il tempo è limitato, se sei in difficoltà hai un aiuto a disposizione. Chiedi un aiuto.
1: Io risponderò per te, così tu vai avanti, ok Rosaria?
2: Va bene.
3: Risponderà correttamente Rosaria, non perché la sa la risposta, ma perché ha il foglio davanti con la soluzione.
2: Certo. È troppo facile così però,
0: Dai.
1: Forza Rosaria, 3, 2, 1, andiamo!
4: Rosaria, dove si trova la città di Lucca?
2: La Lucca si trova in Toscana.
1: Brava. Sì.
4: Il lago di Lecco. Di Lecco? Il lago di Lecco.
0: Di Lecco.
2: Lago di Lecco in Lombardia.
4: Sì. Lo stadio del Lecce.
2: Penso Lecce, non lo so.
4: Lecce, dove sta Lecce?
2: Puglia.
4: Sì.
2: Puglia.
5: Il passito di Bandelleria dove lo bevi?
1: Passito.
5: Non lo bevi.
2: Vai, Sicilia. Sì.
4: La squadra della San Benedettese.
0: Che è la squadra di San Benedetto del Tronto.
2: Del Tronto, e quindi sarà Abruzzo?
4: No!
1: Marche.
4: La città di Lucca!
2: E Toscana!
4: Il lago di Lecco!
1: No.
4: Lago di Lecco. Il lago di Lecco.
2: Ah, Lombardia.
4: Lo stadio del Lecce. Dove sta Lecce?
2: In Puglia.
5: Sì. Il passito di Pandelleria non lo bevi?
2: E in Sicilia.
0: Sì.
4: La squadra della San Benedettese.
1: Ma
2: chiedo l'aiuto perché non lo so.
0: L'abbiamo detto prima. Dai, Marche.
2: Marche.
4: È la piadina. Dove la faccio la piadina?
2: La piadina in Emilia Romagna.
1: Brava.
0: Sì.
4: Dove è nato San Francesco?
0: San Francesco.
2: In Umbria.
0: Sì.
4: A Teramo.
0: Teramo, la città di Teramo.
2: Teramo. Oh, porca miseria.
0: Hai un aiuto.
4: Non ho sentito niente.
1: Ha detto aiuto. Abruzzo.
2: Abruzzo.
4: I fagioli all'uccelletto.
1: Non si capisce, Pedro.
4: I fagioli all'uccelletto.
0: Toscana, brava.
4: Dove gioca il Romelu Lukaku? Adesso, dov'è che gioca? Prima mi giocava.
2: Non seguo il calcio, ho bisogno dell'aiuto.
1: Campania.
4: Era l'ultima, va bene, aiutare, ma è solidarietà, ragazzi.
1: Però, Pedro, già fai fatica a farti capire in italiano quando usi i dialetti.
3: Mi scrivete barese, io non lo so fare il barese.
0: Se non sai fare il barese, non lo fare. L'hai fatto perdere un sacco di tempo perché non sai parlare.
1: Ti abbiamo interrotto mentre stai facendo cosa?
2: Io stavo per cucinare.
0: Cosa?
2: Guarda, stavo facendo il pollo arrosto.
4: Arrosto.
3: Contornino?
2: Contornino, ho preso un po' di insalatina, una roba un po' triste.
3: Sì, dipende come cucini il pollo.
2: Sana.
3: Non farmelo bello asciutto, mi raccomando. Ungimelo un po'.
4: Brava.
0: Benissimo. Grazie per aver giocato con noi. Buona serata.
2: Grazie a voi.
4: Ciao Rossa. Ciao.

0: Alex Warren, Fever Dream su R101. Abbiamo una segnalazione, c'è il nostro...
1: Cioè, vabbè, prima facciamo i complimenti a Rosaria.
0: Brava,
1: che
0: si è posta
1: tutta farina del suo sacco, esatto. Perché non ha chiesto neanche un aiuto.
2: Sta per bruciare il pollo, tra l'altro, esatto. Non ti distrarre.
0: Ci colleghiamo direttamente sulla 1 Milano-Napoli perché abbiamo traffico tra Ceprano e Frosinone. Il traffico in direzione Milano, fate molta attenzione, soprattutto se avete il pollo in forno, amici trafficanti.
3: Va bene, guidate con prudenza, torniamo tra poco, amici.
4: I trafficanti di R101.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E ora passiamo al cancro.
14: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto allaccia la libertà!
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
22: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
23: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
24: Ultima chiamata.
23: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
25: Scelgo sempre la formazione più adatta.
26: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo Marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi, senza parole su R101. A volte sento questa canzone, no? E mi sembra uscita l'altro giorno. Poi vedo il video e dico, no, ne è passato di tempo. Ah,
1: perché poi era stato fatto un remake anni successivi, sì, vero, ma vero. Questo brano usciva, se non erro, nel 1994.
2: Mazza. Questo brano è stato pubblicato il 28 maggio del 1994. E torna un po' questa rubrica che ormai negli ultimi giorni sta, diciamo, spopolando Tetrafficanti.
0: Spopolando, non direi.
2: Sì, che apre una finestra sulle vostre vite. Allora i fan, i vostri fan. I fan dei Trafficanti si chiedono: voi cosa facevate il 28 maggio del 1994?
0: Che ne so,
3: Jenny, ma che domanda! Ma
2: prova a ricordare.
0: 9 anni che sei in quarta elementare.
1: Io ce l'ho chiarissimo. Il 28 maggio era un venerdì.
2: No,
0: dai, ma non è
2: no? No.
0: Cosa stai dicendo?
2: Era un sabato.
1: E vabbè, cioè, comunque un giorno adiacente. Cioè, quanti secondi separano il venerdì dal sabato?
3: Io 2 giorni dopo avrei compiuto 9 anni. Quindi mi stavo preparando, diciamo, a questa grande manifestazione. Che è il
2: come ti stavi preparando? Te lo ricordi il tuo compleanno di 9 anni?
3: Dei 9 anni. 9 anni, credo di averlo festeggiato all'oratorio.
2: Bello.
3: All'oratorio con i miei amichetti. C'era un mago. Un mago che faceva abbastanza schifo. Cioè, si vedevano tutti i trucchi. Guarda, cioè.
0: E poi Bocherano elementare.
1: No, no, io
0: elementare.
1: Mi ricordo molto bene. Mi stavo preparando anch'io un grandissimo evento che erano i mondiali di calcio di USA 94. Dove arrivammo in finale contro il Brasile. E ricordo proprio il 28 di maggio. Io acquistai in cartoleria l'album delle figurine. L'album delle figurine, ragazzi.
0: Ma dai. Bene, certo. Bene. Tutte queste news correlate da un cumulativo. Chi se ne frega!
3: Bravo, bravo. Perché
1: l'esordio fu difficile. Italia-Irlanda 0-1. Completo.

0: Katy Perry Roar su R101 Trafficanti. Siamo a ricordarvi un appuntamento molto importante per mercoledì 20 maggio in prima serata, ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Stiamo parlando del famoso format,
1: ma non c'è neanche bisogno
0: musicale, la versione primaverile.
2: Fare completa informazione,
1: oh, sicuramente, però dico, ormai la gente lo, è un appuntamento fisso, canale 5 prima serata, al mercoledì uno solo guarda,
0: capito? Io lo ricordiamo, noi lo ricordiamo.
1: Noi abbiamo avuto la lista degli ospiti. Allora, mi spiace per i nostri trafficanti che non possono leggere, perché no, è una cosa privata, è una mail confidenziale aziendale, scusa.
2: Innanzitutto c'è una linea comune a tutte le puntate che sono condotte da Michel Hunziker insieme ad
1: anche
2: Alvin.
1: I muri, scusa. Ma io parlavo proprio dei dati sensibili che noi non possiamo
2: dobbiamo comunicare
1: per privacy.
2: No, questo è proprio un momento promozionale di questo evento.
0: Sul palco Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Etra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai J, The Colors, Emi Schilla, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante,
1: se li dici tutti,
0: vabbè,
1: a casa.
0: Mick, Fred De Palma, Baby K, Nate, Malika Ayan, Michele Bravi, Tropico, AK7, Bianca 6, Sara Toscano, Mr. Rain.
2: Insomma, come avete potuto capire,
1: siamo
2: tantissimo talento su questo palcoscenico. La serata si svolgerà in una suggestiva piazza come quella Trento e Trieste.
1: Ah, dai, pure l'indirizzo, così vanno tutti lì e poi c'è.
2: Quindi non perdete di questa serata dal
0: mercoledì 20 maggio, canale 5, prima serata, mi raccomando. Scende la notte.

0: Ok.
1: Quello, oh. Anna Tatangelo, notte poetica su R101 Trafficanti.
2: Si intravede una maglia del Lecce nel video, no? Lecce, ma... che ieri ha vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 3-2 all'ultimo.
3: C'è un applauso di Francesco che ogni volta arriva lì, che in fondo. Però di incoraggiamento.
2: Sì, ecco. Anche la Cremonese che ha vinto a Udine.
0: Quindi ci sarà una bellissima ultima giornata. Vediamo che succederà nel campionato di Serie A.
1: Noi torniamo tra pochissimo, amici trafficanti, con un'altra canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
4: I trafficanti di R101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
20: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
21: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
22: Permesso? Che bel parquet!
23: Ha visto?
22: E che bel freschetto, condizionatore,
23: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
22: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
23: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
22: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
26: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Eccoci, eccoci amici trafficanti. C'è un'altra canzone che vi fa stare bene, scelta da voi, vogliamo ascoltarla, sentiamo.
1: Ciao, per la canzone che mi fa star bene mi piacerebbe ascoltare Relight My Fire di Take That.
2: Questo yes. È molto più di una canzone, davvero? Questo è il manifesto di un'epoca, gli anni 90. Questo era il poster di Mark Owen, tratto dal Cioè, messo come carta da parati. Bellissimo.
0: Solo lui, tutti insieme di
2: pure
0: solito.
2: Pure gli altri non mi vengono in mente.
0: Non sai i nomi.
2: Chiari Barlo.
0: Take That, Relight My Fire.

0: Save That, Relight My Fire su R101.
1: Una canzone che riaccende desideri sopiti, una canzone che parla di anni 90, ma anche una canzone
2: attuale
1: che parla di passato, di futuro.
3: Beh, anni 90.
1: Una striscia continua.
0: In realtà questa era una cover, cioè il brano.
1: Una cover.
2: L'hanno copiata.
0: No, non copiata.
3: Come on baby, light my fire.
0: No, no, non è quella. Relight My Fire era un brano del 79, funky dance, e poi Take That l'hanno coverizzato, però chiaramente tutti noi l'abbiamo
1: scoperto,
0: attribuito
1: come se fosse

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Achille Lauro su R101, in viaggio verso il paradiso. Trafficanti, per oggi è tutto. Restate dove siete, tra pochissimo arriva Yaki in diretta. Per quel che ci riguarda, ci risentiamo domani dalle 18 alle 20.
2: Dani, non avere paura di prenderti l'applauso del pubblico.
3: Che meriti, poi.
2: Sei stato bravo, Dani.
1: Tutti bravi, tutti bravissimi.
3: Insomma,
1: grazie a Paride Ausili in regia.
4: Paride!
1: A Giacomo Giannini in redazione.
5: E come no?
1: Noi siamo i Finlay e questa è
4: R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Iran cresce il rischio di ripresa della guerra. La Casa Bianca, riferisce Axios, ha respinto l'ultima proposta di pace di Teheran, definita insufficiente. Stando a indiscrezioni, gli Ayatollah sarebbero disposti a congelare a lungo il programma nucleare, trasferendo l'uranio arricchito in Russia. In volo verso Israele, velivoli americani che portano munizioni. Domani alle Maldive, il primo tentativo di recupero di 2 dei 4 corpi dei sub-italiani deceduti in una grotta. Li hanno individuati oggi i sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi giunti sul posto. Stasera a terra Milano l'unica salma finora riportata in superficie, quella di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo per Samil al-Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato con l'auto sulla folla. Al suo avvocato, che chiederà una perizia psichiatrica, ha detto di non ricordare bene quanto accaduto, ma che non voleva far male a nessuno. Poi ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle, così il 48enne che a Napoli ha confessato l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni note in zona come prostitute. I corpi sono stati rinvenuti in un cantiere, i delitti sono avvenuti in momenti diversi, uno sabato, uno ieri. Tajani chiede l'immediato rilascio degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. A Roma un migliaio di persone in corteo per protesta. Si intitola Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che sarà diffusa il 25 maggio. Il pontefice l'ha firmata venerdì nel 135 anniversario della Rerum Novarum del suo predecessore ideale Leone XIII. Parlerà di custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
4: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
3: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
4: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
0: R101, traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strade autostrade Liguria. Lungo la 10 c'è un incidente tra Genova Peglia e Genova Aeroporto verso il capoluogo, code a tratti segnalati in Lombardia. Sulla 4 tra Monza e Cormano in direzione Torino c'è una perdita di carico in Emilia. Sulla 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord per chi è diretto verso Padova. Sul tratto laziale della 1 troviamo un incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Doganella e Corso Matta per chi è diretto verso Pozzuoli. Ultima segnalazione sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Verano Brianza in direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Le 24 minuti, amici, lunedì sera 18 di maggio, siete su R101, queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a Diego Petta in regia. 331 80 90 101 il nostro numero, come sempre i messaggi, ma soprattutto la vostra voce per partecipare alla diretta, per renderci partecipi di come avete iniziato questa settimana. Noi ci mettiamo la musica, Karol G, Nicki Minaj, Tusa.

Tommaso Paradiso, i romantici, ci fa entrare lui nel vivo delle stories di questo lunedì sera, 18 di maggio, siete su R101, amici, sono le 20 e 12 minuti. Buona serata a tutti, nel fuori onda stavo leggendo di un interessante studio, classici americani, questa volta di Houston, che cercano di spiegarsi perché le persone, soprattutto dopo una giornata stressante, pesante, eccetera, eccetera, magari c'è anche un po' di maltempo fuori, tendono a rifugiarsi in quelle che sono le serie TV che hanno sempre visto, le classiche serie TV da comfort, piuttosto che poi andare a riscoprire nuovi, nuovi film o appunto nuove serie. Esiste un fenomeno psicologico preciso che cercherò di pronunciare nel modo migliore possibile, che si chiama Mer Exposure Effect, che praticamente dice che più sei esposto a qualcosa, più tendi ad apprezzarlo. Questo funziona con le persone, con le canzoni e anche con le serie TV. Anche se qualcosa magari all'inizio non ti piace, il semplice fatto che tu lo senta o lo veda più e più volte, a ripetizione anche contro la tua volontà, ti fa affezionare a quel prodotto, nonostante magari all'inizio appunto non rientrasse nei tuoi canoni. C'entra anche molto la nostalgia, perché rivedere una serie associata a un momento bello della vita può riattivare emozioni positive e dare una sensazione di stabilità, perché alla fine lo sappiamo tutti com'è la storia. Ceni, ti metti davanti alla TV, canale 67 ovviamente, poi quando vuoi andare a letto sei lì che cerchi per mezz'ora sulle piattaforme di digital streaming un nuovo film o una serie e finirai sempre per riguardare quello che hai già visto, che ti mette proprio a tuo agio. Lo chiedo a voi, amici, al 331 80 90 101, quante sono le serie o i film che nell'ultimo anno avete riguardato e invece quelle che avete visto di nuove? Raccontatecelo con la voce, tra pochissimo ascoltiamo le vostre stories. Nel frattempo Miles Smith con Niall Horan, Drive Safe. Enjoy the music.

Smith con Naya Loran, Drive Safe su R101, lunedì sera di Stories. Naya Loran che arriverà in Italia nel 2026. Noi di R101 siamo la radio partner della sua data italiana. Sul nostro sito r101.it trovate tutte le info a riguardo. 331 80 90 101 per condividere con noi quante serie nuove e quante serie vecchie invece avete rivisto quest'anno. Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Una cittadina isolata.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Pronti per ordinare?
24: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
25: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
26: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
27: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale.
0: digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
4: Fino a 27 km con un litro.
10: 116 cavalli!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
12: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
16: Sì? Come?
12: Un camion di rose rosse.
16: Pour moi? Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
23: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
28: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
29: R101 Meteo.
30: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo martedì. Inizio di giornata tra sole e momenti nuvolosi, con più nuvole e qualche pioggia al nord-est, tra Levante Ligure e coste dell'Alta Toscana e in Calabria. Maggiori schiarite attese al nord-ovest, sulle coste tirreniche e sui versanti ionici. Nel corso del pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, sulle zone interne del centro-sud, specie lungo l'Appennino e localmente fino alle coste del Medio Adriatico. In serata cessano le precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni, venti di maestrale in rinforzo al sud. Venti occidentali in Sardegna, ma rimossi al sud e nelle isole. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
29: R101 Meteo con
31: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
32: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo una volta o tutta la vita, Alex Britti su R101, sono le 20:29, un buon lunedì sera di stories da Yaki. Al 331 80 90 101, state condividendo con noi se nell'ultimo anno avete visto di più serie che avevate già visto oppure vi siete dati a serie nuove. Questo perché abbiamo visto appunto poco fa una ricerca fatta in America sul fatto che proprio le persone tendono a riguardare sempre gli stessi programmi, le stesse serie, gli stessi film, invece di buttarsi su nuove cose. Sentiamo.
1: Ciao, sono Federica da Milano. Io ad esempio ogni volta che sono triste riguardo tutta la saga di Twilight, il film.
0: Così puoi essere più triste dopo, mi sembra un ottimo ragionamento. No, si scherza, comunque uno di quei film comfort, certo.
2: Ciao Yaki, forse Ciao. Io sarò controcorrente, ma non riguardo mai le serie già viste, ma guardo sempre qualcosa di nuovo. Sì, anch'io magari mi trovo a fare zapping, ma poi non guardo nulla. Ma riguardare il vecchio no, appunto le piattaforme di digital streaming servono per non riguardare il vecchio.
0: Giusto, in realtà esattamente le piattaforme di digital streaming ti danno una scelta così ampia che appunto dovrebbero essere fatte per non riguardare le cose vecchie. Invece secondo me anche la scelta così ampia ti va a far rifugiare di nuovo nelle serie che hai già visto. Io ad esempio ho How I Met Your Mother, Friends e Scrubs che si guardano in generale, cioè si guarda How I Met Your Mother, poi Friends, poi Scrubs, poi di nuovo How I Met Your Mother, e così in loop per me nella mia vita da tipo 10 anni. Ne guardo anche altre, però queste sono le mie serie da pasto, a cena, a pranzo. Non si guarda la televisione mentre si mangia, io lo faccio. Questa qui è una regola che ho sempre odiato, quella del non si guarda la televisione mentre si mangia. Anche perché vivendo da solo poi non è che puoi fare sta grande conversazione, a meno che tu non abbia qualche rotella. Comunque un discorso per un'altra volta. Le vostre voci al 331 80 90 101. Subito Robin Thicke, T.I., Pharrell, Blurred Lines.

0: su R101, 20 e 37 minuti di stories. Stiamo cercando di vedere un pochino come i nostri amici e le amiche all'ascolto vedono l'eterno dilemma fra rewatch di una serie che abbiamo già visto oppure scoprire una serie TV nuova o comunque un film. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, sono Giuseppe dalla provincia di Mantova.
0: Ciao Beppe.
1: Io sì. Ho visto per 5 volte Big Bang Theory. È qualcosa di fantastico e ogni volta rido. Sì, lo so, è come vedere i mondiali in televisione quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo e sperare che Cabrini segni il rigore. Però a me causa questa sensazione perché è meravigliosa.
0: Ma certo, appunto la ricerca che abbiamo visto poco fa diceva che avere un qualcosa di cui sappiamo già come va il finale, come si evolvono le situazioni, crea una sorta di comfort nella nostra testa. A me piace molto, cioè nel senso, una cosa che io quando riguardo qualcosa spero che certe situazioni vadano in un modo diverso. Non so questo di cosa sia indice, sarebbe bello trovare una ricerca anche a riguardo. Però una scena che magari accade in un certo modo, in cui succede qualcosa di brutto, mentre ti approcci alla scena se dai, magari questa volta va in modo diverso, come guardare magari i mondiali non quelli che abbiamo vinto e dire magari questa volta Baggio la mette. È una roba del genere che purtroppo non succede mai, lasciando un dolore comunque che rimane dentro. C'è la musica su R101, il nuovo singolo dei Maroon 5, Heroin, alzate il volume.

su R101, 41 minuti dopo le 8 nel nostro lunedì sera di Stories. Buona serata a tutti ragazzi e buon viaggio agli amici che sono in macchina in questo momento, che condividono con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101, e ovviamente buona serata anche a chi è bello comodo sul canale 67 del digitale terrestre. Tra pochissimo ancora insieme ci sarà la canzone che ti fa stare bene, a breve più dettagli, state con noi.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
15: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
17: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: C'è la canzone che ti fa stare bene su R101 ogni ora verso il 45esimo minuto. Siete voi a scegliere quella che è la canzone che ascoltiamo e che serve anche un po' a farci tornare indietro nel tempo. Al 331 80 90 101 con la voce. Sentiamo quella di quest'ora.
3: La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Save a Prayer dei Duran Duran.

Save a Prayer, Duran Duran, questa è la canzone che ci fa stare bene su R101 alle 20:52 minuti. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la vostra, quella canzone che vi farebbe stare bene. L'appuntamento che arriverà, quello delle 21:45 circa, è particolare perché le vostre scelte saranno, anzi la canzone che ti fa stare bene sarà scelta fra appunto le canzoni che avete scelto sempre voi ma che appartengono al mondo R&B e hip hop, quindi parliamo degli anni 90 e dei primi anni del 2000. Tra poco meno di un'ora scopriremo quella che sarà la canzone che ci accompagna.

American Girls, Harry Styles su R101 quando manca un minuto alle 9 nel nostro lunedì sera di Stories da Yaki. Buona serata a tutti, tra poco ancora insieme ci sarà spazio per giocare qui su R101. Adesso però ci sono le news, quindi amici, lo sapete, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. C'è stato il no di Washington alla proposta di Teheran che prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e di un congelamento del programma nucleare iraniano anziché uno smantellamento completo dello stesso, proposta ritenuta insufficiente dagli USA che paventano un rischio reale di ripresa del conflitto. E la Casa Bianca sembra prepararsi al peggio. Trump riunisce la Situation Room per discutere le opzioni sul tavolo, non sono aperto a concessioni, ribadisce il presidente che sente anche il premier israeliano Netanyahu, dicendo che il tempo stringe. Putin intanto è a Pechino per incontrare Xi a pochi giorni dal vertice USA-Cina. Gli Stati Uniti stanno anche valutando una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo effetto sulle forniture. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti secondo le quali la nuova deroga potrebbe essere di 30 giorni o più. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim al-Kutri, l'uomo che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente due donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora quattro feriti. Ha ripreso conoscenza la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe. I corpi dei quattro subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. Due di loro saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Chiudiamo con il cinema. Presentato in anteprima all'Italian Pavilion del Festival di Cannes, il progetto girato a Cinecittà, il film diretto da Roland Seiko racconterà i primi 90 anni dei mitici studi cinematografici italiani fondati a Roma nel 1937. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti, lunedì sera 18 di maggio, siete su R101 amici nelle stories, fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, Diego Petta in regia. Tra pochissimo si gioca a Connection, un gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale del suo funzionamento. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo Coldplay, Big Sean, Miracles.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su R101. Buon inizio di settimana a tutti, ragazzi. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Connection. Connection è un gioco molto semplice. Tra poco vi forniremo quattro elementi. Questi quattro elementi possono essere attori, cantanti, film, canzoni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la cosa importante è che questi quattro elementi hanno qualcosa in comune. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101, con la voce, qual è quel qualcosa che appunto questi quattro condividono. Questa sera siamo nel mondo della musica, parliamo di cantanti. I quattro elementi sono Tiziano Ferro, Pinguini Tattici Nucleari, Rino Gaetano e Lucio Battisti. Questi quattro hanno qualcosa in comune, amici. Al 331 80 90 101 dovete semplicemente dirci cosa. Li ripetiamo velocemente: Tiziano Ferro, Pinguini Tattici Nucleari, Rino Gaetano e Lucio Battisti. Cosa hanno in comune? Lo scopriamo tra poco. Adesso Mick Fabulous. Enjoy the music.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su R101. Stiamo giocando a Connection. Amici, che cosa hanno in comune Tiziano Ferro, i Pinguini Tattici Nucleari, Rino Gaetano e Lucio Battisti?
2: Sono Ludovica da Bergamo.
1: Saludo.
2: E sono tutti cantautori.
1: E fino, grazie anche a quell'altro. Sì, certo, sono tutti cantautori, ma non è la Connection che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci. Tra poco vi ascoltiamo.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per il parco all'estero.
11: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Che confusione sarà perché...
1: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Italia.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Broken Strings, James Morrison, Nelly Furtado nelle stories di R101. Le 21:24 stiamo giocando a Connection, un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Vi assicuriamo che almeno una cosa ce l'hanno. Stasera abbiamo Tiziano Ferro, i Pinguini Tattici Nucleari, Rino Gaetano e Lucio Battisti. Cosa avranno mai in comune?
1: Sono Marzio da Treviglio. Marzio. E questi quattro cantanti sono stati tutti in America per un periodo.
0: Quindi dici non magari l'hanno visitata, perché non conosciamo le destinazioni di questi quattro cantanti, ma ci hanno vissuto magari per un periodo della propria vita. Tiziano Ferro, sì, lo sappiamo, tuttora mi pare, ora non so bene i suoi spostamenti, ma almeno fino a qualche mese fa sicuramente sì. Pinguini Tattici Nucleari, no. Rino Gaetano, no. Lucio Battisti, no, quindi non è la nostra connection.
2: Ciao, sono Denise dalla provincia di Lodi. I Pinguini Tattici Nucleari hanno omaggiato gli altri tre artisti. Buona serata, ciao.
0: Probabilmente, non lo so, avranno fatto qualcosa, ma questo, anche se fosse vero, avrebbe una connection fra gli altri tre. I Pinguini Tattici Nucleari non si sarebbero omaggiati da soli, o meno non so quanto siano ego riferiti, ma potevano chiederlo. Oggi sono passati da noi dal Good Times, potevano chiederlo Marco e Melita se si sono mai omaggiati da soli. Non è questa però la connection.
3: Ciao, sono Chiara, hanno partecipato tutti come super ospiti a Sanremo.
0: Ciao, scusa, non volevo interrompere. Non sono stati tutti super ospiti a Sanremo, neanche questa è la connection giusta. Non stiamo trovando bene la quadra, quindi aggiungiamo un quinto nome per dare un indizio. Oltre a Tiziano Ferro, i Pinguini Tattici Nucleari, Rino Gaetano e Lucio Battisti, noi ci mettiamo anche gli Eiffel 65, che hanno qualcosa in comune. Tutti questi cinque a questo punto hanno qualcosa in comune. Speriamo di avervi dato una mano. Secondo me, se pensate bene alle canzoni, la connection giusta la trovate, ma stiamo dando anche un pochino troppi indizi. Tra poco le vostre voci, adesso Comunque Andare, c'è Alessandra Amoroso. Comunque.

0: Abracadabra, Lady Gaga su R101. Stiamo giocando a Connection, gioco semplice. Noi vi diamo quattro nomi. Dopo l'indizio che ho dato poco fa, i nomi in realtà sono diventati cinque. Voi dovete dirci cosa hanno in comune questi elementi. Stasera abbiamo Tiziano Ferro, i Pinguini Tattici Nucleari, Rino Gaetano, Lucio Battisti e abbiamo aggiunto gli Eiffel 65. Cosa avranno mai in comune?
1: Ciao, buonasera Iacchi, sono Angelo da Milano.
0: Ciao Angelo.
1: Per caso in comune sono che tutti gli artisti amano gli animali, praticamente il cane?
0: Lo spero, non sono informato su quanto siano amanti degli animali questi artisti. Magari sì, ma non è la connection che stiamo cercando. Per chiudere però, una persona l'ha trovata quella giusta. Cosa hanno in
2: Buonasera.
0: Comune?
2: Buonasera, questi cinque artisti hanno in comune che almeno ognuno di loro ha una canzone che nel titolo fa riferimento a dei colori. Nino da Villafranca di Rena.
0: Nino, hai trovato la connection giusta. Tutti hanno scritto, hanno cantato una canzone che ha un colore nel titolo. Tiziano Ferro, rosso relativo, Pinguini Tattici Nucleari, pastello bianco, Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, Lucio Battisti, fiori rosa, fiori di pesco, ma anche con il nastro rosa. Lui ne aveva addirittura due, era già importante, gli Eiffel 65, blu, appunto, l'indizio che abbiamo dato. Una delle loro canzoni più iconiche, il cui titolo è letteralmente solo e solamente un colore. Bravi tutti, grazie per aver partecipato. Bravo in particolare però il nostro Nino, fra tutti i messaggi che abbiamo ascoltato, l'unico ad aver trovato la soluzione giusta. C'è la musica, l'ultimo singolo dei Temper City su R101, si chiama Self Aware.

Self-Aware, Temper City, 21.38. Tra poco, amici, su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Quello delle 21.45 circa è un appuntamento speciale, perché la canzone la selezioneremo fra le vostre richieste, che parlano appunto di brani che appartengono al mondo R&B e hip hop anni 90 e primi del 2000. Tra pochissimo scopriamo insieme quale sarà la canzone. State con noi, torniamo di tra 3 4.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto allaccia la libertà!
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate, nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: La mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
11: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
10: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
12: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
13: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
20: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
21: Un quarto d'ora alle 22 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi, come sempre, ma in particolare a quest'ora l'avete scelta voi R&B o hip hop. Sentiamo insieme la richiesta.
22: La canzone che mi fa stare bene è California Love di Tupac e Dr. Dre. Ronald da Catania.

1995, California Love, Tupac, Dr. Dre su R101, un omaggio alla West Coast che ritroviamo nell'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Tra l'altro ho visto un'intervista, un estratto di un'intervista di Dr. Dre proprio che parlava di Tupac e in particolare di California Love. Dr. Dre ha detto che Tupac ci ha messo 15 minuti da quando è entrato nello studio di registrazione per scrivere la sua strofa di quello che poi è diventata una delle canzoni di maggior successo, ed è sempre un piacere ritrovarla. Grazie al nostro amico per averla richiesta. L'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene ritorna tra un'ora. Quello che arriva dal mondo hip hop e R&B ritorna domani sera alle 21.45. Per entrambi 331 80 90 101, già da adesso potete scegliere voi quella che sarà la canzone che ascolteremo. Nel frattempo ci sono i Maneskin, The Loneliest.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei un maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

Canzone estiva, c'è Annalisa su R101 quando manca un minuto alle 10 nel nostro lunedì sera di Stories, questo inizio di settimana che condividiamo dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte su R101. Ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi. Tra pochissimo ancora insieme, adesso le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente, con Donald Trump che ha detto di aver bloccato l'attacco all'Iran che era già previsto per domani. Gli Stati Uniti in precedenza avevano bocciato il piano in 14 punti elaborato da Teheran per la pace in Medio Oriente. La proposta prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e un congelamento del programma nucleare iraniano, anziché uno smantellamento completo dello stesso. Gli Stati Uniti stanno valutando una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo effetto sulle forniture. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti secondo le quali la nuova deroga potrebbe essere di 30 giorni o più. Blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra cui 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa a sostegno di Gaza. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim al-Kudri, uomo che ha seminato il terrore per le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente due donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. Non si arrende la schermitrice usbeka che aveva denunciato per stupro due colleghi italiani, poi assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi che era stata avanzata dalla procura. Fernanda Herrera dice: ci sono tanti casi nello sport e nel mondo in cui vogliono silenziare le donne. Chiudiamo con l'Africa, l'allerta internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale per l'Ebola. Lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito l'epidemia che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo un'allerta a livello internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Un minuto dopo le 22, lunedì 18 di maggio, siete su R101, queste sono le stories, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, Diego Petta in regia, voi al 331 80 90 101 per condividere questo inizio di settimana con noi, lo state già facendo, a proposito, buon viaggio agli amici che sono in macchina, 331 80 90 101 per raccontarci com'è iniziata la vostra settimana. Subito la musica, Unstoppable, Sia.

Save Your Tears, The Weeknd, nel lunedì sera di R101, siete nelle stories. Buona serata a tutti da Yaki, buon viaggio agli amici che sono in macchina, tanti al 331-8090-101 che state condividendo questo inizio di settimana con noi. Un inizio di settimana che ha portato anche in giro per l'Italia notizie molto curiose, molto particolari. Volevo salutare, probabilmente non ci sta ascoltando, una bambina, una neonata che i genitori volevano darle un nome, secondo me molto bello, Daphne. Alla anagrafe c'è stato un piccolo qui pro quo. Io vorrei sapere adesso l'impiegato dell'anagrafe cosa deve aver capito per aver trasformato Daphne in nafta. Questa bambina, che appunto a cui noi rivolgiamo tutto il nostro affetto, doveva chiamarsi Daphne, appunto, ora è registrata ufficialmente come nafta. Un saluto, un abbraccio anche ai genitori che ora dovranno intraprendere quello che è un iter burocratico non di poco conto. Io ho un amico, un amico che conosco da circa 20 anni, lui si chiama Michael, ma o meglio, si pronuncia Michael e tutti lo chiamano Michael, ma sulla carta d'identità Michael è scritto in un modo un pochino particolare. Michael è scritto M-I-C-K-O-L-S, che è un modo veramente orribile per scrivere Michael. Io quando me l'ha detto la prima volta non ci volevo credere, ho voluto controllare con cura la sua carta d'identità e appunto gli ho detto: ma non hai mai pensato di farti cambiare il nome ufficialmente? Mi ha detto che i suoi genitori ci avevano rinunciato perché c'è un iter burocratico infinito. Mi immagino che lui e i genitori siano accontentati almeno della pronuncia, però da Daphne a Nafta è difficile, anche perché nafta poi non è che sia cioè nafta di secondo nome fa lina, non lo so. Lo chiediamo, giriamo anche a voi questa cosa che è sempre può creare sempre dei momenti molto particolari qui nel lunedì sera di R101. Se avete mai avuto a che fare con un errore burocratico per quanto riguarda il nome, se voi stessi o qualcuno che conoscete ha un nome che non dovrebbe essere scritto esattamente così. 331 80 90 101 per le vostre stories. Noi ci mettiamo la musica. Buona domenica, safe. Enjoy the music.

12:22 minuti, siete nel lunedì sera di R101 al 331 80 90 101. Tante storie curiose, perché nel fuori onda stiamo già iniziando ad ascoltare di quegli errori burocratici che in particolare all'anagrafe hanno scritto male un nome che la pronuncia ovviamente in un modo, la scritta però è venuta particolarmente male. Tra pochissimo vi ascoltiamo. 331 80 90 101.

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry, baby, you're a fire. John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
22: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le vibrazioni dedicato a te su R101, lunedì 18 maggio, 22 e 27 minuti al 331 80 90 101. Ci state raccontando quelli che sono stati dei piccoli o grandi disguidi che avete avuto all'anagrafe, in particolare con la scrittura sbagliata del vostro nome o del vostro cognome. Sentiamo.
1: Sì, buonasera R101, buonasera. Nicola. Noi sì abbiamo avuto problemi col cognome. Praticamente Del Pietro era scritto staccato Del Pietro, sì, e c'era un altro anonimo di mio papà che aveva problemi con la legge e continuavano a venire a trovare mio papà a fargli domande, e alla fine siamo andati all'anagrafe, abbiamo unito il cognome tutto insieme Del Pietro in modo tale che la smettessero, perché era diventato impossibile. Ciao, grazie.
0: Dopo la sesta volta che sono arrivati i carabinieri a casa per prendere mio padre, però è bello comunque, magari in realtà il ricercato era tuo padre. Questo qui è stato un meraviglioso modo per dare la colpa a qualcuno. Ma no ragazzi, sbaglia, il mio cognome l'hanno sbagliato all'anagrafe, in realtà il mio è attaccato, quello che sta ricercando è staccato e ha evaso così la legge. No, scherzo, un abbraccio alla famiglia Del Pietro in generale, quella che ci ha mandato il messaggio, non l'altra, sono certo che la giustizia ha fatto il suo corso. 331 80 90 101 per le vostre voci, per le vostre stories. Subito Jennifer Lopez con Pitbull, Dance Again. Dance, yes.

0: Anxiety con Doechii a farci da colonna sonora questo lunedì sera. Sono le 22:36 minuti. Buona serata a tutti gli amici che sono in macchina, che ci ascoltano durante i loro spostamenti, le 10:30 con tanti che stanno rientrando verso casa, magari dopo una cena fuori di questo inizio di settimana, e poi tutti coloro che invece ci seguono dal divano, belli comodi, canale 67 del Digitale Terrestre. Un saluto agli amici del Messico invece, che ormai sono degli abitué delle stories di R101, che appunto ci scrivono ogni sera dalle, ora sono le 10:30 da loro, se non mi ricordo male con il fuso orario dovrebbe essere verso le 14 o comunque qualcosa del genere. Bello comunque avere tanti amici e amiche di Stories in giro per il mondo che ci ascoltano, quelli dal sito r101.it o soprattutto dalla nostra app. Questo è un consiglio vivissimo a tutti coloro che magari hanno in mente di partire, di uscire dall'Italia dove la radio potrebbe non prendere. L'app è il modo migliore per portarci in giro con voi, basta una connessione internet e vi facciamo da colonna sonora in qualunque parte del mondo voi siate, e poi sia su app che soprattutto sul sito tutte le news, le curiosità, le repliche delle nostre puntate per riascoltarvele, riguardarvele quando volete. C'è Tiziano Ferro con Giorgia, 22:37 minuti, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia su R101, il loro ultimo singolo, alle 22.40 minuti. Le 22.40 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, a scegliere il brano che ascolteremo tra pochi minuti siete voi. 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, per magari farci stare bene sicuramente, ma anche tornare un pochino indietro nel tempo. Tra poco scopriamo la scelta di quest'ora.

0: RTL 101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
1: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
0: Dimmi davvero come stai?
2: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
3: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
0: Insomma, chi ci ferma?
4: Non ci ferma nessuno!
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a
5: Lecce. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Tra pochissimo, amici, su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, uno spazio in cui siete voi che decidete quale sarà la canzone che ascolteremo. Come sempre, messaggi e voci al 331 80 90 101.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho prese addirittura due.
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
26: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai Mechlon Lennox?
27: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
28: La canzone che bene.
8: Wow! Meno di un quarto d'ora alle 23 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente, come ogni ora, l'avete scelta voi al 331 80 90 101, con la vostra voce, un brano che magari in radio non passa più così di frequente, quindi la vostra scelta diventa fondamentale. Sentiamo.
29: Sono Stefania di Bologna. Ciao. Mio pezzo musicale The Sweetest Thing U2.

Sweetest Thing, gli YouTube su R101. Difficile da dire Sweetest Thing, cioè richiede un certo impegno. Questa è la canzone che ti fa stare bene nelle stories. Al 331 80 90 101 la scegliete sempre voi. Tra poco meno di un'ora ci sarà un altro appuntamento, l'ultimo di questo lunedì 18 maggio. Forse per questo ancora più importante, perché servirà poi a farci star bene fino a domani mattina. Va scelta con grande cura. 331 80 90 101 per i messaggi e le voci. Sul nostro sito r101.it trovate una sezione dedicata alla canzone che ti fa stare bene, da cui prendere spunto, in cui trovate 101 ritornelli fra i più gettonati che leggiamo e ascoltiamo nei vostri messaggi, ma soprattutto con le vostre voci. Tra poco meno di un'ora, appunto, ritornerà la canzone che ti fa stare bene e scopriremo chi l'ha chiesta. Adesso chiamo io, chiami tu, c'è Gaia su R101.

Alex Warren nel lunedì sera di R101, mancano un paio di minuti alle 23, tra pochissimo qui su R101 si giocherà come al solito. Non diamo troppe anticipazioni, ma le vostre voci come sempre saranno fondamentali. Tra poco ancora insieme, adesso ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti. La polizia di San Diego in California è intervenuta in un centro islamico della città dopo una sparatoria. Un uomo armato sarebbe entrato nella struttura e avrebbe aperto il fuoco sulle persone che erano radunate. Gli agenti sul posto hanno neutralizzato la minaccia. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero almeno due vittime e molti feriti. Per il Medio Oriente Donald Trump blocca l'attacco all'Iran previsto domani. La sospensione, ha spiegato il presidente su Truth, decisa perché sono ora in corso seri negoziati. Dialogo con gli USA non significa resa, dice intanto il presidente iraniano Pezeshkian. No di Washington in precedenza alla proposta di Teheran che prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e un congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, proposta ritenuta insufficiente dagli USA che paventano un rischio reale di ripresa del conflitto. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra cui 12 dei 35 italiani, molti trasferiti a bordo di una nave partita.

partita la volta del porto israeliano di Ashdod. Gli Stati Uniti valutano una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo effetto sulle forniture, lo riporta Bloomberg citando alcune fonti secondo le quali la nuova deroga potrebbe essere di 30 giorni o più. Wall Street chiude contrastata, Dow Jones che sale dello 0,32%, Nasdaq perde invece lo 0,51%, lo Standard & Poor's 500 cede lo 0,07%. Queste le breaking news di TGCOM24.

Le 11 in punto, amici, al via adesso l'ultima ora delle stories di questo lunedì 18 di maggio. Ovviamente le passeremo insieme. Ad accompagnarvi su R101 ci sono io, Yaki, Diego Petta in regia. Ve l'ho già detto, tra pochissimo si gioca. Diamo qualche dettaglio in più, perché si gioca con parole tue, un gioco molto semplice. A breve ancora più dettagli, perché ci sarà il classico ripassone generale di come funziona. 331 80 90 101 il numero da avere sempre con sé.

0: Alle 23:08 minuti Olivia Dean, Man I Need su R101 nelle stories. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa, amici, stiamo per giocare a comparole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a comparole tue, vi starete chiedendo? È molto semplice, tra poco vi leggerò una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è semplicemente quello di dirci a quale oggetto la definizione si riferisce. La difficoltà sta nel fatto che questa definizione è resa volutamente un pochino complicata ed è la seguente. Un sistema opto-elettromeccanico strutturato su involucro e apparato convergente a focalizzazione multilivello del segnale ambientale. Il flusso viene riorganizzato, collimato e modulato prima della trasduzione su un substrato a risposta sensibilizzata variabile, dove l'interazione energia-materia genera codifica persistente di configurazioni spaziali mediante campionamento temporale controllato e discretizzazione dell'evento. Bello, la faccia di Diego in regia è meravigliosa, amici. 331 80 90 101, per quanto la definizione sia resa complicata, l'oggetto che stiamo cercando è di uso comune, lo avete sicuramente bene in testa tutti. Provateci con la voce, adesso Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese. Enjoy the music.

0: Serena Brancale e Levante Delia su R101, mentre stiamo cercando per il comparole tue di questa sera un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me è la girandola.
0: Non è la girandola l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per dirci la vostra. Tra pochissimo vi ascoltiamo, ovviamente. Rileggiamo la definizione di stasera. State con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
17: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
20: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
21: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro. E per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando 2 prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
20: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
22: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
23: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
24: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
25: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
26: Una cittadina isolata.
27: Ma che cosa? Internet è scomparso!
26: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
28: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
29: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
30: Che fa, dai chi la soluzione ha.
31: Caro, perché non accendi?
0: accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Give it to me, Madonna, su R101, lunedì sera di Stories da Yaki. Buona serata a tutti, stiamo giocando a Con parole tue, un gioco molto semplice. Noi vi diamo una definizione che abbiamo reso volutamente un po' complicata. Voi dovete dirci a quale oggetto corrisponde. La definizione di stasera è la seguente. Sbagliato. Un sistema optoelettromeccanico a cattura di flussi incidenti strutturato su involucro schermato e apparato diottrico convergente a focalizzazione multilivello del segnale ambientale. Il flusso viene riorganizzato, collimato e modulato prima della trasduzione su un substrato a risposta sensibilizzata variabile, dove l'interazione energia-materia genera codifica persistente di configurazioni spaziali mediante campionamento temporale controllato e discretizzazione dell'evento. Che oggetto sarà mai? Sentiamo.
1: È il termometro.
0: Non è il termometro.
2: Mia madre dice il binocolo, io dico gli occhiali. Chi ha ragione?
0: Nessuno, non è né il binocolo né sono gli occhiali.
3: Buonasera a tutti, sono Maria.
0: Ciao Maria.
3: Secondo me la definizione di stasera è la caraffa filtrante.
0: La caraffa filtrante, mi piace come tentativo perché non lo sentiamo mai, ma purtroppo non è la caraffa filtrante. 331 80 90 101 amici, per giocare, per provarci con la voce, non ci siamo andati nemmeno vicini con i tentativi di adesso, ma abbiamo grande fiducia in voi. Tra pochissimo sono certo che avremo la soluzione. Adesso Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole. Non chiedi

0: Mark Embor, Belong Together nelle stories di questo lunedì sera di R101. Buona serata a tutti, ragazzi. Stiamo giocando, come vuole la consuetudine dell'ultima ora di stories, a Con Parole Tue, che è un gioco molto semplice. Noi vi diamo una definizione resa volutamente, un pochino, forse stasera parecchio, dato che i tentativi sbagliati sono tanti, complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando. L'oggetto è sempre di uso comune, quindi niente ingegneria aerospaziale. È qualcosa che sicuramente avete avuto, sicuramente no, però probabilmente avete avuto fra le vostre mani nel corso della vita. La definizione di stasera è la seguente: un sistema optoelettromeccanico a cattura di flussi incidenti, strutturato su involucro schermato e apparato diottrico convergente a focalizzazione multilivello del segnale ambientale. E fino a qui tutto chiaro. Il flusso viene riorganizzato, collimato e modulato prima della trasduzione su un substrato a risposta sensibilizzata variabile, dove l'interazione energia-materia genera codifica persistente di configurazioni spaziali mediante campionamento temporale controllato e discretizzazione dell'evento. Quale oggetto sarà mai? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, sono Fabio della provincia di Pavia. Secondo me è il microfono.
0: Non è il microfono.
2: Secondo me è il condizionatore d'aria.
0: Non è neanche il condizionatore d'aria.
2: È la bussola, Marco da Adria.
0: Va bussolati, l'autrice dei Bonazzi. Non è la bussola.
3: Ciao, secondo me la dashcam, Greg da Napoli.
0: Greg, ti vorrei veramente tanto dare per buono la dashcam, perché sei quello che ci è arrivato più vicino, a parte coloro che hanno trovato l'oggetto misterioso che stiamo per ascoltare. Non è esattamente la dashcam, è più semplice.
4: Ciao ciao. Non è una macchina fotografica per caso?
0: Ciao, Massimo, sì, che lo è, Massimo.
1: È la macchina fotografica, Mauro da Bologna.
5: È la macchina fotografica digitale?
6: Ciao a tutti, secondo me è la macchina fotografica, Mirko da Bologna.
0: Ed è la macchina fotografica l'oggetto che stavamo cercando stasera. Bravi tutti, in particolare coloro che hanno indovinato. Dashcam è un tipo particolare comunque di macchina fotografica. Comunque andiamo sul semplice. La risposta è macchina fotografica. Bando alle ciance. Per ritirare l'ambitissimo premio delle stories di R101, la nostra rinomata pacca sulla spalla, vi aspettiamo in Largo Donegani 1 a Milano, no, dalle 20 a mezzanotte per le stories, dal lunedì al giovedì. Buona serata a tutti, c'è la musica di R101 a farci da colonna sonora, Rolling Stones, i The Colors. Enjoy the music.

The Colors, Rolling Stones su R101. Poco fa la soluzione del comparole tue di questa sera, ovvero la macchina fotografica. Tanti amici che adesso ci scrivono: Yaki, però l'avevo azzeccata anch'io la macchina fotografica. Lo so amici, però per limiti di tempo non possiamo mettervi in onda tutti. Potete comunque venire a ritirare la pacca sulla spalla fuori dalla radio. Non siamo tirchi assolutamente con le pacche sulle spalle. State con noi amici, siete nelle stories.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Sa, sa.

0: dolce allegria.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: Per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti.
9: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: circa un quarto d'ora a mezzanotte su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, ovviamente, l'avete scelta voi al 331 80 90 101 con la vostra voce per farci tornare indietro nel tempo. Una canzone che va scelta con cura, per questo noi mettiamo sempre a disposizione il nostro sito r101.it, dove trovate appunto una sezione dedicata alla canzone che ti fa stare bene, per scegliere la canzone adatta a questo momento, questo lunedì sera, questo inizio di settimana. L'ultimo appuntamento di oggi con la canzone che ti fa stare bene va scelta con particolare cura. Io vedo già quella che è la canzone che sta per arrivare, sicuramente farà piacere a tanti, perché loro, o anche semplicemente il cantante, tra poco capirete, è sempre fra i più gettonati nei vostri messaggi, soprattutto nei vostri messaggi vocali. Bando alle ciance, sentiamo quella che è la richiesta di quest'ora.
1: Ciao, sono Luigi da Benevento. Una canzone che mi farebbe stare bene adesso è Message in a Bottle dei Police. Ciao.

0: Message in a Bottle, sono i Police per la canzone che ti fa stare bene. L'ultimo appuntamento di questo lunedì sera. Amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene è il nostro marchio di fabbrica qui su R101 e ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi con i messaggi, ma ancor meglio con la vostra voce, quella che sarà la canzone che ci aiuterà a far partire il martedì con il piede giusto. Sappiamo quanto è importante iniziare la giornata con la colonna sonora giusta, e quindi le vostre voci sono importantissime. Per scegliere la canzone che ti fa stare bene basta dirci il titolo del brano, chi lo canta, in caso, per darci una mano nel caso due o più canzoni abbiano lo stesso titolo, e poi magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi aiuterebbe il martedì mattina, ci farebbe passare una buona mattinata. Nel frattempo la musica non si ferma, a farci da colonna sonora Due vite c'è Marco Mengoni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Lipa Light e Taylor Swift che chiude questo lunedì sera di Stories. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Diego Petta in regia, io rinnovo l'appuntamento come sempre a domani sera, martedì dalle 20, sempre qui, sempre nelle Stories di R101 per passare quella che si spera sarà un'altra bella serata insieme con tutti voi, con tanti amici, amiche, le Stories eccetera eccetera. Vi auguro un buon proseguimento di serata e noi ci troviamo domani, ciao!

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti è salito almeno 3 vittime e diversi feriti il bilancio della sparatoria in un centro islamico a San Diego, in California. La polizia ha ucciso 2 attentatori, entrambi adolescenti di 17 e 19 anni, in luogo di preghiera, la più grande moschea della contea. E Donald Trump è stato informato della sparatoria al centro islamico di San Diego e quanto riferito nella serata italiana alla Casa Bianca. Sul Medio Oriente, Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri. Il presidente avverte però di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non sia raggiunta un'intesa accettabile. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El-Khoudry, che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente 2 donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora 4 feriti. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. 2 saranno portati in superficie in giornata, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa da parte di 3 sub finlandesi. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale, lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all'epidemia di Ebola che

0: sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo martedì. Inizio di giornata tra sole e momenti nuvolosi, con più nuvole e qualche pioggia al nord-est, tra Levante Ligure e coste dell'Alta Toscana e in Calabria. Maggiori schiarite attese al nord-ovest, sulle coste tirreniche e sui versanti ionici. Nel corso del pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, sulle zone interne del centro-sud, specie lungo l'Appennino e localmente fino alle coste del Medio Adriatico. In serata cessano le precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni, venti di maestrale in rinforzo al sud. Venti occidentali in Sardegna, ma rimossi al sud e nelle isole. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Enjoy the music.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di me.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
12: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
11: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
12: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: Temperature in aumento.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I polli allevati senza uso di antibiotici.
16: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su LuccaSummerFestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
20: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: 101. Onorevole Tiziana Nisini, Lega, con lei parliamo di un tema
0: caro, mi consente di dire purtroppo, alla maggior parte delle famiglie italiane, il problema del tumore al seno, perché lei sta portando avanti una proposta di legge per la scuola di specializzazione in senologia.
1: Sì, esatto, questa proposta di legge è importante per dare una formazione alle nuove generazioni che si iscriveranno all'interno di chirurgia generale, proprio perché c'è bisogno di specialisti formati con 2 anni dedicati proprio alla senologia. Perché è importante questo? Perché i senologi di oggi a breve andranno in pensione, quindi il servizio rimarrà scoperto, è una continuità di servizio che non può interrompersi, perché la professione, la medicina che riguarda senologi, oncologi e quant'altro è una garanzia di vita per noi donne, e quindi è un servizio che deve continuare. Questa proposta di legge serve a dare continuità a questo servizio.
0: Ecco, voi di recente questa settimana avete fatto un'iniziativa, sì, proprio per allargare, diciamo, la comunità politica,
1: esatto,
0: che la porterà avanti.
1: C'è stata un'ampia adesione anche delle forze di opposizione, perché il tema del tumore al seno nelle donne, ma del tumore in genere, è un tema trasversale, è il tumore che sceglie, non è la persona che sceglie di avere un tumore. E quindi stiamo andando avanti uniti con tutte le forze politiche proprio per arrivare all'obiettivo.
0: Grazie. Senatrice Elisa Pirro, Movimento 5 Stelle, con lei tante volte abbiamo parlato della conciliazione della maternità con la vita lavorativa. Adesso cominciamo parlando di lavoro dal decreto del 1° maggio. Cosa ne pensate voi? È una strada giusta?
22: La direzione sarebbe quella giusta, ma secondo noi gli strumenti che si utilizzano per arrivare a una retribuzione che garantisca una vita dignitosa ai lavoratori non è lo strumento giusto, quello che mettono in atto, perché già oggi ci sono contratti collettivi firmati dalle sigle più rappresentative che però sono stati impugnati davanti alla magistratura e i lavoratori hanno vinto perché non rispettavano appunto il dettato costituzionale.
0: Ecco, facciamo capire a chi ci ascolta, in questo caso ai nostri radioascoltatori, la differenza tra il salario minimo e il salario giusto. Qual è quel meccanismo che secondo voi tutela maggiormente un lavoratore? Perché?
22: Secondo noi è il salario minimo, perché pone una soglia al di sotto della quale non si può andare per nessuna ragione, mentre invece il salario giusto, così come formulato in questo decreto, prevede che se il contratto collettivo nazionale è stato firmato dalle sigle sindacali più rappresentative, allora è considerato un salario giusto. Ma già oggi ci sono stati dei contratti negli ultimi anni firmati dalle sigle sindacali più rappresentative che sono state impugnate in tribunale e il tribunale ha dato ragione ai lavoratori. Questo perché
0: forse hanno lavorato male i sindacati in questo caso.
22: È che non hanno.
0: Glielo chiedo come provocazione.
22: È una provocazione, però in realtà non hanno uno strumento contrattuale che li renda una parte forte nei confronti del datore di lavoro. E allora, se il datore di lavoro può non firmare il rinnovo dei contratti e quindi lasciare i lavoratori in una condizione peggiore, i sindacati negli anni si sono accontentati di quel poco che i datori di lavoro erano disposti a concedere. Se invece noi mettiamo una soglia di salario minimo sotto cui non si può andare, i sindacati partono da un potere contrattuale maggiore nei confronti del datore di lavoro.
0: Mi viene da dire che sarebbe molto bello legare le due cose, cioè il salario minimo e il salario giusto, perché ci possono essere delle condizioni che consentono di aumentare quel minimo.
22: Certo, ma infatti le cose dovrebbero andare insieme.
0: Grazie.
22: Grazie a lei.
23: La canzone che ti fa stare bene.
24: Wow! Su R101.
23: La canzone che ti fa stare bene.
24: Richiedila con un vocale al

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Base 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che stare bene,
3: wow. Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale a